0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

La notte. Accendi il cuore. Accendi la radio. Accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Ed eccoci, eccoci qua anche questa mattina. Che fatica alzarsi in questo 25 maggio, quando sono le 4 e 31 e 33 secondi. Ma oggi abbiamo un Gaudium Magnum, quindi insomma dobbiamo essere felicissimi, perché oggi abbiamo tre radio nuove che arrivano, approdano a Disabili International Radio tra le nostre 80, 90, 100, non sappiamo più quante sono, perché qualcuno arriva, qualcuno se ne va. E allora diamo un applauso subito, eccolo qua, subito. A Radio Blinco Blanco Atri, poi ancora un applauso a Radio Teramo. Ci dobbiamo impegnare un po' di più, che è più difficile. Ancora un applauso a Teleterme Vigliatore TV. Sembra Briatore. Teleterme Vigliatore TV. Evviva questa terza radio che si aggiunge già a noi. Applauso, grazie. E allora salutate queste tre radio che insieme anche a Radio Mare Italia, poi le leggeremo prima o poi una volta che sono un po' assestate, quindi insieme a Radio Mare Italia le aggiungeremo con la mia voce alla voce di Angela Ricciardi. Salutiamo le altre radio quando sono le 4:32:56 secondi. Allora ragazzi, è lunedì 25 maggio, mancano 6 giorni a giugno. Oggi farà caldo, dicono che ci saranno 34 gradi a Milano, insomma vuol dire che siamo in diretta o no? Direi proprio di sì. E allora a questo punto il saluto delle radio arriva per voi e subito dopo arriverà un brano e poi vedremo se c'è Marco Roma stamattina, ma sicuramente ci arriverà anche Marco Roma. Saluto le radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio

0: Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7, Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000, da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa, 101.800, Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

0: E ancora non ci sono pervenuti messaggi di Marco Roma, come mai? Controlliamo un attimo fossero arrivati adesso. No, non ci sono arrivati i messaggi di Marco Roma, vuol dire proveremo a chiamarlo, vediamo se magari non li è pronti o vuole farci il regalo di farceli in diretta magari. Sentiamo, sentiamo Marco Roma di chi è il compleanno oggi, vediamo se le ha preparati. Allora andiamo a vedere cosa succede con Marco Roma. Siamo pronti, siamo in diretta naturalmente quando sono le 4:40 e 41 secondi, quindi l'ora sua è
1: Samantha Ceccaroli, messaggio, chat, infestazione, fotocamera, nuova chat, è selezionato, da leggere, preferiti, gruppi, chat, nuova lista, pulsante, archiviate, Marco Roma saluto Canoro, chiamata di gruppo.
0: Allora, chiamate di gruppo, vediamo un po', sentiamo Marco se risponde.
1: Marco Roma saluto Canoro, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto Canoro.
0: Lo sentiamo insieme, se suona.
1: WhatsApp, riduci finestra chiamata, pulsante.
2: Buongiorno!
1: Stai chiamando Marco.
0: Buongiorno! Ma oggi è stata voluta questa cosa di non fare i messaggi?
2: Oddio! No, lo sai perché?
0: Perché? A tutto
2: perché stasera non ho dormito stanotte a casa mia.
0: E quindi
2: e ho perso tutte le abitudini che faccio di solito.
0: Ah, ecco! Vabbè, allora...
2: Le dovrei fare sull'istante allora.
0: Allora sì, infatti ho detto secondo me ha fatto qualche innovazione. Allora facciamo un applauso e sull'istante avremo il primo messaggio per gli auguri, vai.
2: Chiedi, aspetta, chi è il compleanno oggi?
0: Lo chiede a me. Allora, facciamo la ricerca automatica, fallo direttamente.
2: Ok, falla te.
0: Ma io oggi io non ho i motori di ricerca che mi cercano i compleanni, dovremmo cercarli, non ho...
2: Allora se, ce l'ho io.
0: Ce l'hai tu sei subito...
2: Allora, sì, devo farla... lo facciamo in diretta?
0: Certo, facciamo in diretta, sì. Intanto salutiamo le nostre tre nuove radio che sono arrivate da oggi, alle 7:30 manderanno la registrazione e sono Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi ancora Teleterme Vigliatore TV. E salutiamo il nostro amico che ci ha messo in contatto, il nostro amico Marco Antonio Ciripoti. Allora, tu intanto, quindi siamo in diretta, magari sono le 4:42, invece lì saranno le 7:42 e un po' di secondi, perché ci saranno le cosiddette tre ore della prima replica, visto che andranno in onda su queste radio alle 7:30.
2: E poi mercoledì c'è un grande evento,
0: E adesso ne parliamo, giustamente. Allora, dunque, intanto abbiamo trovato chi è che compleannezza oggi, chi è?
2: Allora, il compleanno, anche se lui non c'è più, ma è una persona che rimane sempre nella storia, che è Bob Dylan.
0: Come Bob Dylan? Ancora è vivo? Non è vivo Bob Dylan?
2: Oddio, l'ho fatto morire allora.
0: Ha 85 anni, ma è vivo, vai.
2: Ok, l'ho fatto morire.
0: allora.

0: Cesena, tanti auguri a te.
1: Abbiamo anche il vantaggio del pianoforte se fai la diretta, vabbè, comunque. Allora,
0: possiamo fare anche in diretta qualche volta.
1: Ma quando vuoi, noi siamo qui. Se tu dici sì o non vedo i messaggi, ti chiamo direttamente. E allora adesso, secondo messaggio in diretta, vai.
0: Allora, creato sull'istante.
1: Sì, vai.
0: Buongiorno, sei il mio sole, sei la mia vita e da oggi non voglio più separarmi da te, amore. Buongiorno!
1: Da Marco Roma!
0: Da Marco Roma!
1: Tu hai dimenticato. Allora, quello ho fatto io. Sono le 4:44 secondi, ma... No, non abbiamo preso 4:44:44. Allora, dunque, diciamo, dopo questo Gaudium Magnum che dicevano quando arrivano le nuove radio, queste tre nuove radio che sono, fanno parte del nostro cast, adesso dobbiamo dire il Gaudium Magnum per mercoledì sera, 20 di sera, la trasmissione che va in onda dalle 20 alle 20:20, tutti 20, dopo questo caldo ci vogliono i 20, giustamente. Oggi si prevede caldo, vero?
0: Oggi si prevede caldo, perché pure ieri, sabato, pure ieri, a meno da me al lavoro a Roma, era caldissimo.
1: Quindi ieri basta pigiami invernali, basta estivi, penso, no?
0: Sì, solo quelli, e quelli che si vendono ora sono i corti, anche se però i lunghi li vendo sempre, quei leggeri fini, perché c'è delle persone che comunque li portano.
1: Ah, beh, certo. Allora, cosa succede mercoledì sera alle 20 di sera, dove ci saranno anche queste nuove radio, naturalmente, a mandarci la replica?
0: Allora, mercoledì sarà un grande evento, perché questo grande attore che fa i reality, sì, i Grandi Fratelli in America, a Miami, ha fatto delle serie televisive, sì. Attualmente adesso,
1: Sì.
0: E inizia la quinta serie a Miami.
1: Sì.
0: Lui praticamente in questo momento, lui mercoledì, lui mi ha chiesto, mi ha telefonato, mi ha detto ma che ore sono? Erano, lui sta 5 ore avanti, quindi lui mi ha detto quando mi intervisterai alle 20 da me sono l'una di notte.
1: Ah.
0: Quindi lui si alzerà a 00:50 apposta per venire in diretta con noi, quindi...
1: E allora gli facciamo un applauso. Chi è questo signore?
0: Emanuele Calmo.
1: Emanuele
0: Calmo.
1: Emanuele Calmo. Allora lui calmamente si alzerà a 00:30, 00:40 per essere con noi a l'una di notte. Bene, allora vabbè, però lo ricorderemo anche mercoledì mattina. Dunque, stamattina pigiama o calzini a vostra scelta da Marco Roma, che oggi è a Tor San Lorenzo, sta andando verso di lì. E sì, più tardi avremo come al solito il saluto alle 6:48:50 con tutta la brigata. Ci saranno, sì, per i saluti.
0: Sì, sì. Damiano, mo, cioè lui voleva venire oggi, però adesso, però penso sta dormendo.
1: Sì, altrimenti era già sveglio.
0: E vabbè. No, me l'ha detto, forse non so se ce la faccio.
1: Va bene, dai, vedremo alle 6:50 con quale carovana arriva stamattina, perché ormai venerdì scorso è stata...
0: E lui è sempre una sorpresa.
1: Sì, è l'uovo di Pasqua di ogni giorno, Damiano. Allora, vediamo come ci si mette in difficoltà stamattina, e poi avremo il ballo di Beppe, avremo altre cose, poi con te ci sentiremo più tardi, quando alle 5:15 ci racconterai come va il mercato e tutto il resto. E faremo anche le richieste dei radioascoltatori. Dunque, vai!
0: Allora, ti dico il titolo, questo è facile, però solo chi conosce lo sa. Ah. Vabbè, ma questo è facile. Per te è facilissimo.
1: Vediamo che non...
0: Dico solo il titolo perché è piccolo.
1: Sì?
0: Non do indizi stamattina, però.
1: Ah, e non do indizi, ai.
0: No, stamattina no... Dal titolo lo azzecchi subito.
1: Vediamo se è vero questa cosa. Vai.
0: Selli.
1: Vabbè, dai. Selli.
0: Vedi?
1: Fiorella Mannoia.
0: No!
1: Ah, Vasco Rossi.
0: No, Allora, Giuseppe, niente pigiama.
1: Vabbè, niente pigiama, io tanto non lo uso. Va bene, ma tu vuoi, vuoi quella di Vasco Rossi o di Fiorella Mannoia?
0: No, quella di Vasco Rossi.
1: Quella di Vasco Rossi. Va bene, allora ci sentiamo più tardi. A dopo, ciao.
0: A dopo, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, oggi il Cecantibus è alle terme, ma è sempre con un amico che ogni tanto viene a trovarci, anzi io lo assumerei quasi con cadenza mensile per raccontarci un po' le sue esperienze anche di disabile, di tutte le cose che fa, perché lui è un onnisciente, insomma si occupa un po' di tutti. Signore e signori, ecco voi in battaglia il nostro amico Gabriele, che tra l'altro ha qualcosa di affine con noi, perché lui sa imitare molto bene il cavallo, e quindi un saluto al nostro amico Nazareno con il cavallo di Gabriele. Vai col cavallo.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ma il cavallo Nazareno con il tuo cavallo, vai. Ecco qui, questo è il cavallo al naturale. Buongiorno Gabriele.
2: Buongiorno, una volta avevo una dignità. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Abbiamo detto che tu ti occupi di molte cose, tra le cose, a parte gli scacchi, a parte
2: Showdown.
1: Viaggi.
2: Python.
1: Oggi siamo in fase relax.
2: Sì, oggi torniamo nel grembo materno con queste acque meravigliose a 36 gradi, dove ci immergiamo e occupiamo tre quarti di piscina, perché siamo un bel gruppone.
1: Una dozzina di Cecantibus.
2: E stiamo lì a chiacchierarcela, a ridercela e raccontarcela allegramente in piscina.
1: Ecco, ma tu da quand'è che hai scoperto le terme? E quali hotel hai girovagato fino adesso? Questo per oggi è il paradiso, del paradiso, dove siamo alloggiati e coccolati con queste acque e anche con le persone che ci stanno attorno.
2: Ho scoperto le terme grazie a una persona che è qui anche in questo gruppo e che saluto, il mio amico Alessandro Antonello. Nel lontanissimo 2001, quando ancora gli pterodattili solcavano i cieli del Giurassico,
1: sì.
2: E da allora sono sempre venuto regolarmente, perché è una cosa che mi piace. Non ci sto per periodi lunghissimi, perché poi insomma, alla lunga annoiano, però per 3-4 giorni sono fantastiche. E di hotel ne ho girati vari. Qui sull'Hotel Ring di Abano vengo qui al Paradiso, vado all'Olimpia e poi sono stato un po' qua e là. Ne ho provate in Ungheria, ne ho provate in Toscana, forse in Lazio.
1: Ecco,
2: quando mi capita ci vado volentieri.
1: Per adesso quelle che ti sono piaciute di più come acque quali sono state?
2: Come acque, forse le più belle che ho visto, le ho viste nel 2022 in Islanda, sullo stile di quelle di Saturnia, cioè naturali, col fondo ghiaioso e l'acqua che sgorga direttamente bollente dal centro della terra, quindi niente mattonelle, niente artifici, insomma come qui, molto molto naturali, e con un'acqua veramente, mi hanno detto, super cristallina.
1: Ma queste acque termali qui di Abano, che proprietà hanno? Cioè, uno che viene qua, perché deve venire? Faccio un po' di pubblicità anche al turismo. Perché deve venire qui? Lasciamo perdere i vari hotel, ma perché deve venire a queste?
2: Beh, hanno molteplici proprietà curative. Queste acque vengono da Vicenza, sgorgano a 95 gradi dalle parti di Vicenza, poi con tutto un sistema complicato di condutture vengono portate qui, vengono raffreddate, altrimenti saremmo tutti sodi, e poi messe nelle piscine. Sono ricche di zolfo, ma non come quelle delle terme del Lazio, infatti qui il classico odore di uovo marcio c'è poco.
1: Sì,
2: ecco, però aiutano l'apertura dei pori della pelle, l'espulsione delle tossine dalla pelle, sono estremamente diuretiche, quindi è consigliato bere anche dal rubinetto, questo lo dico in barba a chi vorrebbe che si comprasse sempre solo acqua minerale, in realtà no, sono molto diuretiche, quindi fanno bene, puliscono il sistema circolatorio, aiutano i reni. E questo è anche una struttura ASL per appunto per le proprietà curative dell'acqua e per i fanghi e per tutte le trattature spa che fanno qui.
1: Ok, quindi se me lo dicevi prima bevevo, adesso c'ho ancora un giorno da bere, devo recuperare.
2: Sì, 4 litri oggi e via.
1: 4 litri quando domani poi. E altre cose di queste terme, che a parte quello che poi c'è al di dentro, il divertimento, altre cose.
2: Beh, un aspetto molto bello e positivo è che, venendo in tanti non vedenti da tanti anni, il personale è formato, diciamo, si è autoformato e ti fa sentire a casa, cioè non fai tutte le cose per cui magari ti serve una mano, come tipo il self service a colazione, aiutano in maniera naturale, sono tutti gentili, carini, sorridenti e ti senti quasi a casa. Autonomo, esatto, sì.
1: Ma dottore, ci dica, ma lei quante volte all'anno dovrebbe venire una persona per disintossicarsi, a questo punto delle terme? Basta una volta o ci vogliono?
2: No, ma basta una o due volte. L'importante è che poi quando è a casa faccia una vita disintossicata, perché le terme non fanno miracoli, insomma, aiutano.
1: Bene, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo per altre avventure prossimamente, sempre qui su RVD.
2: Un abbraccio a tutti i tuoi ascoltatori.

International Radio, sono Baron Noir, un folk singer. Potete trovarmi in tutti i social con il nome appunto di Baron Noir. Il mio genere spazia su territori folk, country, pop e new jazz. Per quanto riguarda il mio brano, diciamo che è un omaggio al movimento futurista e in particolare al poeta siciliano Enrico Cavacchioli e alla sua silloge poetica Cavalcando il Sole del 1914. E per quanto riguarda il mio brano, possiamo dire che è un brano appunto dalle atmosfere folk, dalle atmosfere swing, in cui c'è appunto proprio questo omaggio al poeta siciliano. Adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Cavalcando il Sole, appunto. Grazie, buon ascolto.

0: Stabili International Radio. Sono Cani sulla Luna. La mia musica unisce sonorità electrofolk tra chitarre acustiche, pianoforti e sintetizzatori e nasce anche dall'esperienza in tanti progetti socioculturali dove utilizzo la musica come strumento di inclusione e supporto emotivo per persone in difficoltà. Mi trovate sui social cercando Cani sulla Luna, in Instagram, in Facebook e su tutte le piattaforme streaming. Il brano che state per ascoltare è un viaggio dentro se stessi. Racconta lo scontro continuo tra la parte riflessiva e la parte attiva di noi stessi, provando a cercare un accordo per non farsi troppo male. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Uno contro uno.
1: Pausa.

0: E diamo il buongiorno al capitano. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi e buon inizio settimana. Queste, quando manca? Due settimane o una e mezza, fine di maggio.
0: Cioè, cinque giorni a fine di maggio, non è che...
1: maggio, ultima settimana di maggio. Stringeremo la nostra beata repubblica.
0: Ah beh, sì, quello senza meno. Aggiornamento software. Allora, vabbè, questo dice che sta... Dobbiamo vedere di mettere a posto il telefono per chiamare anche a Marco Roma. Intanto
1: a preparare. C'è un telefono grande, un telefono da capitale.
0: Basta che qua non dice che è scaduto. Qua dice. Qua mi dice che devo aggiornare WhatsApp, però dobbiamo mandare un brano perché altrimenti non ce la faccio.
1: Un brano pimpante.
0: E allora dimmi.
1: Un brano pimpante, un brano che a te quando lo sentivi da giovane ti venivano la vista da cecati.
0: La vista, che brano.
1: Una canzone che secondo te fa venire la vista ai cecati.
0: Non lo so.
1: E Giuseppe, tu sei un compositore, giornalista, pubblicista, produttore...
0: Sentiamo La testa gira di Fred De Palma, che è il brano che secondo me sarà il tormentone dell'estate. Allora,
1: veramente?
0: Sì.
1: Vai,
0: La testa gira Fred De Palma.
1: De Palma, ma che non c'è una firma, chiamava La Palma.

0: Allora, vediamo se è piaciuta al capitano sta testa che girava. Il capitano è più la testa gira.
1: Giuseppe, mi hai tenuto con questa canzone, a me non me gusta.
0: Non te gusta, mannaggia. Sentiamo se gustava Marco. Marco.
2: Sì, buongiorno, capitano.
0: Infatti è un brano che sta andando parecchio questo qua.
1: Il nostro Giorgetti dell'economia.
0: Sta andando molto bene questo brano, caro capitano.
1: I brani ormai non mi ne conta quello che lo canta, contano chi spinge dietro.
0: Certo, quello è stato sempre così comunque.
1: Come la pubblicità, ormai, come si dice, l'anima del commercio, come la pubblicità. Come si dice, no?
0: È l'anima del commercio.
1: Non so, come se volessero copiare qualcosa, ma non riescono. No, a me non mi piace, poi.
0: Bene, allora sono le 5 e un po',
2: 5:21?
0: 5:21?
1: La fella.
0: Che c'è? Cosa dice il capitano?
1: Sono le 5 e la fella, è un po'.
0: Ah, è una fetta, le 5 e una fetta.
1: No, sono le 5:22, qua gli orari capitani sono precisi perché non sai cosa è importante il tempo.
0: Il tempo.
3: Capitano? Capitano, buongiorno.
1: Buongiorno, io ho detto, l'ho paragonato al ministro Giorgetti.
0: A chi è Marco?
1: È l'anima del commercio.
0: È l'anima del commercio.
3: È l'anima del commercio.
0: 5.
1: Le hanno accise un altro poco, 2 miliardi all'anno.
0: 2 miliardi all'anno. Ma io non ho capito perché il capitano arriva sempre un po' morsicato, o perché c'è il telefono forse lontano.
1: Perché? Mi fate morsicare la lingua, non lo so perché.
0: Probabilmente.
1: Morsico la lingua, non lo so. Certo, qua bisogna fare un restyling della tua tecnologia. Dobbiamo trovare uno sponsor.
0: Sì, sponsor.
1: Lo sponsor degno,
0: devi trovare lo sponsor dei tuoi telefoni, veramente, perché
1: ti posso dare un mio, che è qui,
0: sei tu, perché Marco arriva benissimo, vedi Marco,
3: eccoli, pronto. Il
1: Marco
3: telefono, la tua voce.
1: Sta nella capitale.
0: No, che c'è? Tu sei.
1: c'ha le vie di fuga da tutte le parti. Le pigli dalla testa. Fugge. C'ha queste onde che non si capiscono come vengono. Io e te stiamo a nutrire scoppette, ma tu stai nei baschi.
0: E pensa che Marco è anche nella barra. E anche nella barra pesante, Marco, figurati, arriva benissimo.
3: Oggi sì, barra pesante adesso in questo momento, in viaggio.
1: Marco, tu ce l'hai il barracchino da camionista, da...
3: Allora, visto che hai citato una cosa, voglio dire una cosa. Mio padre, che era appassionato, lui lavorava al centralino telefonico dell'ospedale, però lui era appassionato a quei tempi del baracchino, della bella frequenza 27 MHz, a quei tempi si parlava, quindi questa cosa me l'aveva tramandata anche a me, e io c'avevo la stazione a casa, e poi andavamo in giro anche in auto per conoscere le persone che nella città, visto, parlavano tutti col baracchino. Pare del baracchino non sarà manco che cos'è. E poi è sparito, sono di social, Facebook, Instagram, è sparito il baracchino, non esiste più quella frequenza.
0: No, diciamo che il radiomotore ancora esiste, però ormai...
3: Sì, quella da 144 MHz, quella lì forse.
0: Ma...
1: Il radiomotore abbiamo i Wattomani, come si chiama?
3: Però era bello, comunque era bello. Però è pure vero che le stesse cose adesso col social, no? Comunque le fai... condividi cose, c'è diverso.
0: Sì,
3: Però prima, adesso vedi le foto, invece là parlavi, era la voce. Quindi ti innamoravi. A me mi ha dato tante fregature. Io mi ricordo, racconto solo una cosa. C'era una ragazza in città, si chiama Cristina. C'eravamo fidanzati sul baracchino. E aveva una voce, guarda, ma ti dico, pazzesca. E dico, no, lei dice, vabbè, ma mi devi conoscere prima. No, io già ti amo, facevo. Ti amo, no. Non esiste. Allora dicevo, io mi fidanzerò con te. Ora sta amico mio mi accompagna, che noi andavamo con questa fiette tipo... a conoscere le persone, amici maschi. Quando da lontano la vedo, mamma mia, ho detto, Dario, portami via, ho detto io, madonna, pesava 200 kg, era troppo, era bruttissima.
0: Era una quindicesima, cos'era?
3: No, era troppo, era troppo. E tu portami via, non l'ho voluta mai più vedere. No, firmati, ci ha visto, almeno salutala.
0: Cioè almeno...
3: Allora l'ho salutata e siamo scappati.
1: Allora chiedi...
3: Però c'aveva quella ragazza, ti dico, una voce, ma così bella, sensuale, veramente colpiva. Era impossibile che una voce così non potesse essere bella, e non era bella. Quindi il baracchino a volte dava certe fregature. Invece oggi col social, prima di andare a conoscere la persona, vedi le foto.
0: Adesso sì, adesso diciamo che c'è questa innovazione. Però certe volte mettono delle foto finte.
1: Esatto.
3: Sì, allora la verità è che sono tutte foto shoppate. Photoshop, quindi sì, sembrano tutte belle, fighette, gnocchette, invece sono brutte poi, no?
0: Quindi c'è un po'...
3: Mio padre non vedeva, però con le mani...
0: Con le mani sentiva le...
3: un grande sciupa femmine.
0: Lui basta che toccava una spalla senza dover neanche
3: toccare. Sì, sì, mio padre ricorda lo sciupa femmine Damiano del Vaticano.
0: Ah, ecco, bastava che toccasse un dito, tuo padre non voleva neanche il braccio, bastava dal dito.
3: No, bastava che toccava quel dito.
0: Dito, una mano e via. Bene. Allora,
3: Damiano... C'ha il telefono spento, non si riesce, ieri si è addormentato, non l'ha messo a caricare purtroppo.
0: Quindi stamattina pensi che alle 6.50 non ci sia? Oppure...
3: Io penso che il padre intanto si arrabbierà perché ti deve alzare e deve andare al lavoro.
0: Sì.
3: E ho paura che non... perché oggi era un evento, oggi c'è Eleonora, fidanzata, si è fidanzato con Eleonora adesso.
0: Sì.
3: C'è una new entry Eleonora.
0: Sì.
3: E lui si è fidanzato con lei.
0: Sì.
3: E quindi lei si sta preoccupando, dice: ma l'hai sentito? Ho fatto no, perché c'ha il telefono spento.
0: Ah.
3: E lei doveva in diretta, lui la portava in diretta, no?
0: E la porti tu, no?
3: E la potremmo portare noi, sì, la portiamo noi. Allora lei entra in diretta anche senza di lui, farà le vici sue.
0: Beh, certo.
1: Di parlare male di lui.
0: Ecco, allora dunque un brano, poi abbiamo anche il nostro amico Dennis, dice: mi scordate, che succede? Abbiamo Dennis.
1: È il nostro di cuore, Dennis.
0: Allora, che brano scegliamo, Marco?
3: Allora, scriverò il tuo nome.
0: Scriverò il tuo nome, e mi pare che è Elisa? Chi è? No.
3: No, Francesco.
0: Ah, Francesco Gabbani?
3: No.
0: Francesco Renga?
3: Bravissimo.
1: No.
0: Allora, vabbè. Scriverò il tuo nome, Francesco Renga. Lo ascoltiamo?
1: Buona chiusura.
0: Sì. Ecco, e dopodiché avremo Dennis.

0: Scriverò il tuo nome. Eccoci qua.
1: Il tuo nome.
0: Abbiamo scritto il nome. Allora, cosa sta facendo il capitano?
2: Allora, io sto mettendo le pile al telecomando.
0: Ah, ecco. Telecomando del...
1: Cosa fa?
0: Mette le pile al telecomando.
2: Io c'ho una ho comprato una lampada
0: col telecomando.
2: Che ha il telecomando.
0: Ah.
2: Così io ho dei tasti dove puoi regolare la luminosità. Poi c'è un tasto che dice notte, giorno, lettura. Poi c'è un altro tasto, non so che cosa serve. E poi si può anche azionare da vicino all'asta, no? Tu tocchi e c'ha, lo spegni e lo accendi. Però questo telecomando è magnetico.
0: Sì.
2: Si attacca anche all'asta
0: della lampada.
2: Della lampada, però non è potente, capito? Molte volte basta che lo tocco e cade. E quando cade, cosa succede?
0: Si apre
2: quel portellino dietro.
0: E cadono le pile.
2: No, molto fortunato non cadono le pile, però devo andare a cercare lo sportellino. Ci devo mettere un po' di.
0: Ci vuole lo scopo.
2: È proprio, come te lo dico, proprio a misura, sai?
0: Ecco qua.
2: La tecnologia, ragazzi, fa proprio cose da pazzi.
0: Allora, ieri è finito il campionato. Come è finito? Perché io non... Ieri,
2: campionato, allora, campioni d'Italia, Inter.
0: E vabbè, quello si sapeva.
2: È tutto classificato la squadra.
1: Allora, ha vinto.
0: Napoli.
2: Terza, mi sembra, la Roma.
0: Ah, era la terza.
1: La terza la Roma.
2: Quinta la Juventus, perciò le nostre quattro italiane che andranno sarà a giocare la Coppa Campione Inter, Napoli, Roma e Como.
0: Como, poi quinta Juventus.
2: Dopo due in Serie A il Como andrà a giocare la Coppa Campione, che sarebbe la Champions League, come si chiama?
1: Aspetta, ma io non ho capito, capitano, ma la Juve non va in Champion?
2: No.
0: In Coppa UEFA va.
1: La Coppa UEFA è la Europa League, va.
0: Sì, esatto. E anche il Milan.
1: Ma tu? Sì, pensa che il Como va in Champions League, mamma mia.
0: All'ultima giornata.
2: Sì, Como va in Serie A. Allora il Como è salito in Serie A, sono due anni.
0: Sì.
1: Cioè, ma veramente da niente, ma arrivi in quarto in Champions League è una cosa favolosa.
2: No, ma bisogna capire una cosa. Allora, prima cosa, quando giocheremo, il Como non potrà giocare in casa perché lo stadio non è ancora idoneo. Secondo me le prime due partite le farà Sassuolo, quelle parti là. Però questo cosa testimonia? Testimonia che quello che ho detto sempre lì, a prescindere dal pallone, a prescindere da tutti gli altri discorsi che noi facciamo. Il problema principale qual è? Facciamo un esempio, perché se non facciamo gli esempi è più facile, oggi la gente vuole gli esempi, il discorso filosofico non lo vuole sentire più. Allora, noi ci siamo bisticciati per un famoso referendum, no? Sì, no, vogliamo usare sì, dobbiamo dare no, il sorteggio. E io sempre dicevo, Giuseppe lo sa, a me se vince il sì o vince il no, non ha nessuna importanza. Perché? Perché noi stiamo discutendo su una regola, ma la prima cosa che tu devi capire di quando metti una regola non è tanto la regola in sé per sé che può cambiare con la società o può cambiare dal momento, è la persona che deve applicare quella regola. Noi possiamo fare tutte le regole del mondo, noi possiamo essere pure le regole più belle del mondo, ma se quella persona che deve applicare quella regola non c'è una competenza, non c'è una regola, non c'è un'etica, non c'è quello che deve avere, noi qua i soldi dalla finestra li butteremo sempre. Vale a dire in questo campionato, perché il capitano quando dice le cose le dice anche la motivazione.
1: Ma il capitano deve scorrere, il capitano?
2: Non ho capito.
0: Quale squadra sei?
2: Io sono stato sempre Juventino.
1: Lo
2: ma no, che Juventino, aspettate un momento. Ma Juventino non è.
1: Giuseppe, fai scendere dalla telefonata, per favore.
0: Vabbè, tu sei
2: no, io non sono mai andato con le bandiere, oppure tu sei una schifezza. Allora, perché io ero Juventino? Prima cosa, me non me ne frega chi vince, che bene, quando giochi bene, giochi bene. Però mi piaceva, che devo dire, io mi ricordo un giocatore che comprò la Juventus, no? Si chiamava, era Basto, Barrios, non so se ve lo ricordate.
1: Barrios, sì.
2: Capelli ricci, tutti quelli, aveva un capellone. No,
1: ti dico anche il nome, Rui Barros.
2: Rui Barros, esatto. Allora, quello, guarda, per farti capire perché ti favo la Juve, quello quando andò a giocare nella Juve, la prima cosa che gli dissero, disse tu ti devi tagliare i capelli.
1: Beh, c'era un altro giocatore che della Juve era, c'era tutte quelle trecce, Edgar Davids. Era favoloso proprio per quella criniera che lui aveva.
2: Sì, qua è portato gli occhiali perché lui c'aveva poco.
1: Bravo, ah, bravo. Edgar Davids aveva quei problemi agli occhi, aveva. Quindi lui ha fatto proprio tutta la carriera con questi occhialetti in plastica, se non vedeva.
2: Non è che mi piaceva la... A me piaceva il sistema nel senso che c'erano delle regole. Cioè, come devo dire, capito? Tu devi giocare, no, tu devi tenere la divisa, devi tagliarti i capelli, non è a fusce, ma la sede è a cucca. Queste cose che poi quello che succedeva di fuori, il portasse pure le fanno pure là, e non lo voglio sapere. Però mi dava, hai capito? Mi dava un senso di ordine.
0: Di ordine.
1: Cioè, vabbè, i calciatori hanno queste regole qua, però tante l'hanno infranti. Tipo.
2: No, ma oggi è
1: cambiato tutto. Ma Maradona faceva una vitaccia, faceva lui. Capito? Cioè, realmente fuori. Dice che quello che si allenava di meno agli allenamenti, ma non andava quasi mai. Perché la sera faceva tardi, però poi però era Maradona e lui c'era sempre il posto davanti. Però non si allenava lui. Antonio Cassano. Io facevo un mercato che era giovedì a Trigoria, dove le sedi della Roma, e lui là veniva, non veniva. Antonio Cassano, stessa storia, come Maradona.
0: Eh sì, però perché.
2: Sì, vabbè, però Cassano non ha fatto la carriera. Il problema non è Maradona, non è. Ecco. Allora, io il problema. Queste cose si capiscono, sai quando? Quando tu hai il grado del comando, quando tu devi gestire queste cose, si capiscono bene. Se noi dobbiamo parlare da Bargo, allora se tu c'hai un equipaggio e c'hai un marinaio che quello ti porta la nave, è sicuro che ti fa certe cose, però all'interno di un equipaggio e questa persona gli fai fare una vita troppo diversa da quegli altri non lo accettano. A meno che non c'è anche un rendiconto, perché quello guadagna molto di più, ogni tanto fa la festa, ti invita pure a te e via discorrendo. Ma è difficile che tu ti fai un matto da allenare e quello non fa niente, dice perché questo deve venire in ritardo, e perché questo deve fare la regola, e perché io sono Maradona. Sì, ma Maradona non è che all'inizio ha fatto vincere quello che ha fatto vincere. Allora, il ragionamento è questo. Quando tu sei questi fuori classe, molte volte il problema è di tenere gli altri uniti. Perché una cosa è, noi parliamo del paradosso, ma passa tutto il giorno là e tutto poi non mazza tanto, perché poi ci sono anche alti e bassi di alleni, poi sei stanco, si va. Certo. E quello viene, fa un cazzo dalla mattina alla sera, ti giri di coglione. Come la stessa cosa, no? Poi il giocatore dice, quello guadagna 30 milioni di euro, non fa un cazzo. A te ti girano le palle, ma tu sai fare quello che sa fare quello. Però a te ti girano le palle.
0: Certo. Brano, ragazzi, altrimenti ci tirano. Allora salutiamo. Salutiamo le nuove radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore, non Paradone, Vigliatore TV, che manderanno la replica di questa mattina alle 7:30. Salutiamo il nostro amico Marco Antonio. E allora
2: è di Roma Marco Antonio?
0: No, non è di Roma. Allora Marco, Brano o Capitano Brano?
2: Marco Antonio.
0: Intanto sono le 5:41 e 22 secondi.
1: Metti due vite.
0: Due vite di Marco Armani. di
1: Marco Mengoni. Marco Mengoni.
0: Sì, sì, sì.
2: Tutti.
0: Due vite di Marco Mengoni. Arriva due vite.
2: Era Pino.
0: Sì, sì.
1: Marco Mengoni.
0: Marco c'era, però.
3: Siamo soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Oh, sembrerebbe che dice questo, che giri fanno due viti, insomma, le viti si avvitano.
1: Le viti col cacciavite.
0: Si avvitano. Allora, sono le 5.45, ragazzi.
1: Abbiamo anche ancora... il messaggio di Dennis, vogliamo sentire.
0: Il messaggio di Dennis, appunto, perché se no Dennis siamo qua, quando è qua, è pronto, è pronto da un bel po' il messaggio di Dennis.
1: Poi infatti, così almeno lo ascoltiamo.
0: Ci siamo messi a parlare, di sport.
2: 5.45.
1: È capitano che lui, quando racconta, racconta un poema.
0: Ah, sì.
2: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 22 secondi.
1: Poi ci ha fatto caso, ecco. E poi lui finisce sempre col discorso della nave, no?
0: Sì.
1: Cioè, parla del pallone, poi finito sulla nave. Siamo finiti.
0: Ecco Dennis.
3: Ma se il 90% del nostro corpo è fatto di acqua.
4: Buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te, Giuseppe. E io sono Dennis, naturalmente, in questo lunedì mattina. Saluto tutti i tuoi ascoltatori in ascolto, saluto il capitano Marina, Marco Roma, Peperoncino, Lucia, Gina, Stefano, e saluto, se avessi lasciato indietro qualcuno, saluto tutti. Bene, bene, bene, bene. Questa mattina ti vorrei richiedere un brano. Allora, l'originale mi pare dovrebbe essere di Polanka, però io vorrei ascoltare Diana, fatta da Adriano Celentano. Bene, ti ringrazio moltissimo, rimango come sempre in ascolto e risaluto tutti quanti. Ciao ciao!

0: questa è Diana che dice ciao ragazzi, vabbè. Era Diana, dice ciao ragazzi, vabbè, eccoci qua. Era la richiesta del nostro amico Danny. No, che Giovanna, era l'amico Dennis, che era Diana che salutava.
1: Schermo oscurato.
0: Allora dunque, no. Siamo sempre in diretta quando sono le 5. 5. Quanti gradi ci sono a casa del capitano?
2: Alexa, temperatura a casa del capitano.
0: Non ho provato nessun gruppo. No, ma forse devi cambiare il nome, devi dire.
2: Oh, allora, temperatura a casa.
3: La temperatura è 24,6.
0: Mi sa che è più caldo di qui, forse qui da noi qui in altura abbiate grasso, fino a che scendo a casa c'è più.
2: Provita!
0: Alexa, quanti gradi ci sono in casa? 24,3, vabbè, leggermente, siamo uguali voi più o meno, quindi. E allora Marco, che temperatura c'è in giro invece?
4: Oggi senso sono quindicina, mi segnava 15-18 gradi. Beh. Il camion.
0: Ah, quindi insomma.
4: Però si sta bene, veramente. Stamattina la temperatura è perfetta. Ma anche perfetta.
0: Esterna qui a Milano abbiamo 21-22, mi pare. Quanto c'è all'esterno, capitano?
4: Ah, pensa, più di Roma?
0: Sì.
4: Pensa, più caldo, è bello però. Milano. Bella sta cosa. Tanto non venga a Milano,
0: Quanto dice?
2: 19.
0: Vabbè.
2: 24. Quando... No, ma tu sei a maniche corte. Marco.
0: Marco, sì, maniche. Cioè, forse ancora no stamattina, 18 gradi, forse ancora 15 gradi, ancora... Avrà il giubbottino e poi dopo...
4: Io, allora, stamattina c'ho una felpetta. Messo. Ah. Una felpa, però, comunque, aperta, con una magliettina di cotone. Ah. Certo, ho fatto il viaggio fino a prendere il camion, stamattina stavo a mezza manica. Ah. Comunque, stavo a mezza manica. Però quando poi sono sceso lì al deposito... del camion faceva comunque freddino, l'aria era freddina. Però si scalda subito, già è giorno, bellissimo.
0: Sì, già è giorno, eppure non sono le 6.
2: E a maniche corte intima, Serafino!
0: sai che l'altro giorno me l'ha portate le Serafino, il capitano.
2: Sì. Io giù a Giuseppe gli do lezioni di moda.
0: Ha portato ste, ecco le Serafino.
4: Giuseppe sa tutto, lui è.
0: No, ma è sta cosa di Serafino, le maglie non sono uno.
4: Perché poi di cotone è tanto, c'è il filo di Scozia, c'è il cotone jersey, c'è il microfilm, c'è l'elasticizzato.
0: Però c'era
2: un trucco.
4: Poi tanta gente viene e fa delle richieste particolari che quasi sembra non esistono.
0: Però
4: cioè, tanti dicono questa l'ho pensata io e non esiste, l'hai pensata tu. Però dicono forse non esiste, no,
0: forse non esiste. Immaginiamo che ci sia.
4: Sì. Immaginiamo.
2: No, ma sono fissati su certe cose, io non pensavo che erano così. Io quando navigavo via una cosa la mettevo, la facevo, vabbè, poi la divisa è sempre uguale, ma ci sono gli uomini, mamma mia, qua li vedo a Milano, diciamo, teoricamente dicono che si curano di più, allora si mette la maglietta, devi mettere la maglietta intima un po' più aderente, perché così dopo quando metti quello di sopra si vede, sei meglio, sei peggio, poi sotto devi mettere, no, quelle magliette intime col bottoncino, perché col bottoncino è più chic, è più chic, è più pompa.
4: Vabbè, certo, sì, quel bottoncino sono trovabili. Ah. Però sono comunque belle. Sono belle comunque, perché sarebbero poi un po' elasticizzate, un po'. Però c'è il fisico, sì.
2: Poi c'è la questione slim XL, L, ma comunque fanno tutti questi tessuti un po' elasticizzati, no?
4: Allora tu. Sì. Ma sono belli, però sono più belli comunque di quelli morbidi, lenti, come una volta.
0: È arrivata, ragazzi. È arrivata l'ora.
4: È arrivata
0: l'ora tripla, vai Marco.
4: È arrivata l'ora tripla e in radio siamo Giuseppe,

0: E allora così vedremo se si sveglierà alle 7 meno un quarto, 7 meno 10. Tanto ormai chiudiamo a 55-56 ormai la mattina.
1: Un segno buono c'è, perché il telefono era spinto, ho mandato un messaggio, la doppia spunta è arrivata.
0: Quindi vuol dire che si è svegliato.
1: Si è svegliato perché hai messo a caricare il telefono per santo papà, perché papà lo sveglia.
0: Allora adesso scegliamo un brano, poi avremo i nostri amici che si ripropongono da soli, mentre vi ricordiamo che queste nuove radio che sono con noi, Radio Blinco Blanco, Atri, Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, saranno con noi anche in replica mercoledì sera, quando avremo direttamente da... Miami.
1: Direttamente dalla Thailandia. Thailandia. Lui dorme sia a Miami che in Thailandia, fa avanti e indietro così al mese.
0: Ecco.
1: In questo momento lui la diretta la farà direttamente dalla Thailandia.
0: Direttamente dalla Thailandia.
1: Infatti quando mi ha chiamato mi ha detto: ma che ore sono da te adesso? Mi ha detto, guarda, sono le 10, mi ha detto 11, sono le 2, erano le 3 di pomeriggio. Detto, allora quando la faremo alle 8, da me sono l'una di notte, mi ha detto. Io ho detto, mi dispiace,
0: del giorno
1: detto,
0: dopo.
1: Che scherzi, sono felicissimo. Ha detto.
0: Quindi sarà con noi Calmo.
1: Calmo.
0: Emanuel o Manuel con la E.
1: Emanuel
0: Calmo. Quindi non è una persona agitata. Capito, capitano? Ci sarà con noi mercoledì sera Emanuel Calmo.
2: Calmo. A me piace il vento di tramontana.
0: E che c'entra? Con Emanuel Calmo, vabbè. Bene, allora dunque...
2: che faceva? Ho trovato la tramontana, tramontana.
0: Vuoi sentire la tramontana di...
2: Ricordi quella canzone?
0: Come no? Era... La tramontana. Chi era Marco?
2: La tramontana.
0: Aspetta, Vianello no, quella è la tremarella di Vianello. Per un filo di una sottana, mi faccio così. Vero Marco?
1: Sì, vero, da Visavi.
0: Come si chiama il cantante?
1: Scusa, non ho capito.
0: La tramontana, chi la cantava?
1: Aspetta, devo ricordarmi. Oddio, c'è un lapsus.
0: Basta che lo scriviamo qui, la troviamo. La tramontana, non era mal. I Primitive?
1: No, mi sembra Gianni Pettinati?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Sì. Pure la cantava pure uno francese, Anthony.
0: Antoine, scusa.
1: Che pronuncia che c'ho?
0: Antoine.
2: Sì.
1: Antoine, che bel nome, Antoine.
0: Allora, sono le 6, quindi 6 e 29 secondi. Noi ci lasciamo a quest'ora perché andiamo ad ascoltare i brani che si presentano i cantanti e ce ne andiamo con la tramontana. Allora,
1: sì.
0: Antoine, la tramontana. No, non mi sa aiutare. Vabbè. Antoine, la tramontana.
1: Antoine. Signore e signori, Antoine, la tramontana.
0: No, non ce la trovo. E allora la cerchiamo manualmente. Vediamo se la troviamo manualmente. Per tenere qualche secondo in più. Antoine, dove sei? Antoine, dove sei?
2: Ecco, poi il vento. C'è tutto. Vento.
0: La tramontana. Vediamo, io l'ho scritto male, però forse l'ho scritto male comunque.
1: Ma ti faccio lo spelling?
0: La tramontana, sì, l'ha trovata. Allora, ragazzi, buona giornata con Marco. Ci sentiamo dopo le
1: 6:45
0: circa. Vediamo chi arriverà. Arriva la tramontana, eccola qui. Ciao, a dopo.
1: Ciao.
0: La tramontana.

0: Disabili International Radio, Mimmo Russi.mp3.
1: Disabili International Radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

Io sono Andrea Bacco Olivieri e voglio presentarvi Raven's Cry. Raven's Cry è il primo pezzo del mio album Fjords Calling, autoprodotto e distribuito dal grande Marco Gatti, l'etichetta Artisti Online. Il brano parla di questi corvi che poi rappresentano il destino, quindi questo destino oscuro che piange guardandoci dall'alto, distruggere il nostro pianeta e la nostra vita giorno dopo giorno. Il brano è interamente suonato, composto, arrangiato e cantato dal sottoscritto. Spero vi piaccia. Altri brani in arrivo, l'album è solo all'inizio, Fjords Calling.

0: Ed è il momento di una richiesta da Cosenza. Sentiamo questo nostro amico.
1: Condividi media, messaggio vocale, durata 13
0: secondi. Eccolo qua.
1: 23 maggio alle ore 6:36. Ascoltato.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo farmi un augurio da solo. Primo giorno di pensione. Se mi mandi per favore Baobab di Malord. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, beh, allora ti facciamo gli auguri. Allora, facciamo gli auguri. C'è il pianoforte, mettete il pianoforte. Eccolo qua. Abbassate quest'altro. Allora, buona pensione.

Comunque, se ti svegli la mattina, vieni in onda con noi, magari, perché no? E allora ti mandiamo il brano Baobab, perché magari sotto un bel Baobab si sta bene. Baobab, Milord, per te. Ciao Franco, ascoltaci sempre, se non hai niente da fare, ricordi che noi alle 5:15 ti possiamo chiamare e ci racconti di Cosenza, magari. Ciao!

0: Bene, allora è il momento di salutare le nostre radio. Salutiamo le nuove radio, ovvero Radio Mare Italia, Radio Blinco Blanco, Atri e poi Radio Teramo e ancora Teleterme, Vigliatore TV, che queste ultime tre manderanno la replica alle 7:30, quindi se sentono in questo momento siamo alle 6:22, saranno le 9:22 e 23, anzi 9:23, 23 e 9 secondi. Le altre radio le salutiamo con la nostra Angela e naturalmente torneremo dopo con quello che succede a Rovigo in questa settimana e anche in altre città nel Rovighese e nel Padovano, dico bene? Qui mi aggiusterà il nostro Nazareno, perché lui è l'esperto. Saluto delle radio!
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R, 89.100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5, 104.7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Signori, buongiorno, sono Elisa e vi comunico che il 26 maggio alle ore 11 a Palazzo Cezza si terrà la conferenza stampa di presentazione della 39esima edizione del Festival Internazionale di Musica Blues e Jazz, Delta Blues 2026, che quest'anno prevede oltre a 40 concerti e coinvolge 7 comuni della provincia di Rovigo. Sarà presente per il comune di Rovigo l'assessore alla cultura, eventi e manifestazioni Erika De Luca. Vi aspettiamo numerosi.
1: Complimenti, aspetta.
0: Gentilissimi ascoltatori, buongiorno, sono Elisa e vi anticipo le conferenze stampa in programma la prossima settimana nel Salone d'Onore del Palazzo Nodari. Mercoledì 27 maggio alle ore 11.30 si terrà la presentazione della mostra fotografica Il Teatro e Dintorni, che verrà inaugurata il 3 giugno alle 18.30 al Circolo Arti Decorative in piazzetta Annonaria. La mostra fotografica è la conclusione di un percorso informativo e di sensibilizzazione allo sguardo e all'osservazione, proposto agli studenti delle scuole superiori come laboratorio 2026 del progetto Educational al Teatro Sociale di Rovigo. Saranno presenti l'assessore alla cultura Erika De Luca, gli organizzatori e i rappresentanti del Circolo Arti Decorative. Giovedì 28 maggio, invece, alle ore 11.30 verrà presentata l'iniziativa Campus Estivo al Museo Grandi Fiumi, con l'assessore Erika De Luca. Sempre giovedì a seguire, alle ore 12, l'assessore all'associazionismo, Michele Aretusini, parlerà del bando delle associazioni. Siete invitati a partecipare.

Scusate, ma ho fatto i complimenti ad Elisa perché è stata veramente brava nel leggerle la cosa, perché l'ha letta a prima vista. Amore di plastica, e poi avremo un sindaco.

Oh, adesso stiamo provando a svegliare il sindaco di Calto. Sindaco alle 6:30 di mattina, anche loro, non si asse, vogliono dare le notizie sui loro paesi.

0: Nico, buongiorno. Nico, buongiorno. Buongiorno. Oggi
1: buongiorno.
0: L'ho svegliato un po' prestino perché sono circa le 6:30 e quindi insomma, però dobbiamo parlare in questi giorni, e poi manderemo anche le repliche, di qualcosa che ci sarà in fine settimana a Calto. Allora ci racconti pure cosa ci sarà a Calto, che è in provincia di Rovigo.
1: Esattamente, non è stato un problema la sveglia, tanto sono già sveglio da un'ora. Niente, praticamente a Calto, dopo 8 mesi di organizzazione fra noi e chi ha organizzato, noi come amministrazione e chi ha organizzato l'evento, ci sarà il Calto Arps Festival, un evento che prevede 3 serate. La prima sera, il 30 di maggio, abbiamo il ritorno agli anni 90, la seconda sera, il 31 di maggio, abbiamo i Rotti per Caso, la cover ufficiale degli 883, mentre l'ultima sera, l'evento clou, diciamo, ci sarà Cristina D'Avena con Gem Boy.
0: Quindi Cristina D'Avena, con tutti i nostri ricordi praticamente, chi è che non conosce Cristina D'Avena? E a livello di organizzazione, cosa c'è di bello in queste serate? Chi viene, cosa si deve aspettare? Ci sono cose che sono allestiti, mercatini, sono allestite, che c'è di bello da vedere in queste serate?
1: Allora, innanzitutto è la prima edizione, quindi siamo un po' profani della cosa, però ci abbiamo messo tutto il nostro entusiasmo.
0: È ben importante.
1: Ci saranno ovviamente i food truck, ci sarà tanta birra, perché ci saranno serate calde, e ci sarà la possibilità di parcheggiare. Chiudiamo tutta la nostra area industriale, che se non ricordo male sono circa 60-70 mila metri, di cui utilizzeremo per l'evento circa un 10-15 mila metri, ecco, a memoria. Quindi niente, c'è solo da venire a divertirsi.
0: Allora, quindi è in questo caso un sabato, domenica e lunedì, perché poi dopo il 2 giugno è festa, e esatto, tutti coloro che abitano vicino a Calto possono venire direttamente in questa nuova iniziativa organizzata dal nostro sindaco Nico Manfredi. Allora, signor sindaco, io la ringrazio per l'avviso e per la svegliata, ma era importante dirlo di mattina presto, e lo ripeteremo anche tra qualche giorno ancora una volta. Grazie e buona giornata.
1: Grazie mille a voi.
0: Non è in America, ma è a Calto, provincia di Rovigo, e salutiamo Nazareno, il nostro amico di Radio RVD, ecco, che sente i suoi con provinciali in questo caso, Mico Manfredi. Sono esattamente le 6:36:29, si avvicina anche l'angolo della poesia tra un po' con la nostra Maria Grazia, chissà dove ci porterà oggi, e poi avremo il gran finale, chissà che sorprese avremo stamattina nell'uovo di Pasqua del giornaliero del nostro Damiano del Vaticano. Intanto salutiamo gli amici delle nuove radio, ovvero Radio Blinco Blanco Atri, Radio Teramo e Tele Terme Vigliatore TV. Grazie, salutiamo il nostro amico Marco Antonio, uno che Marco Antonio.

0: E siamo in diretta con Maria Grazia. Buongiorno, buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Eccoci
1: Questa
0: qua.
1: Questa mattina leggerò una poesia intitolata Sera.
0: Sera, fa ricordare un po' Foscolo, a te sera, a me giungi così cara. Non era sera di Foscolo, vabbè, comunque.
1: Non me la ricordo.
0: Vabbè, alla sera si chiama la poesia di Foscolo. Va bene, noi invece, però non so se queste cose sono su Spotify, devo verificare se potrebbe essere che c'è. Allora, noi invece la sera è quella di Maria Grazia. Continua a leggere pure la tua sera e io vediamo se riesco a trovare qualcosa che abbia a che fare con la mezzanotte. Dopo la sera viene mezzanotte, no?
1: Certo, è logico.
0: Vabbè, mi pare che ci sia bagno a mezzanotte di Elodie, quello mi ricordo che c'era e quindi c'era. E allora andiamo con la lettura, vai pure.
1: Sera. Nel silenzio della sera i pensieri si affollano in ognuno di noi. Quanti indelebili ricordi, quanti bei momenti trascorsi. Anche illusioni e delusioni riaffiorano nella nostra mente. La vita passa in un attimo come il soffio del vento. I ricordi restano e non si cancellano. La vita è bella, ma bisogna viverla bene. Si vive solo una volta. C'è un'andata, manca il ritorno. Magari si potesse, avremmo una doppia possibilità per apprezzare i bei momenti che si presentano nel corso della nostra vita e per cogliere al volo gli sprazzi di felicità. Grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Grazia, io intanto ti stavo cercando qualcosa che aveva a che fare con mezzanotte, ancora non l'ho trovata, però vediamo di farlo subito, va bene?
1: Grazie,
0: tra qualche secondo, grazie.
1: Sì.
0: Salutiamo Maria Grazia, intanto io abbiamo anche Marco che sta collegando i vari... Salutiamo intanto Nazareno che... sta lavorando per noi. Mazzaneo, buongiorno. 6:45, 43 secondi. Vediamo se riusciamo a mandare un pezzettino del brano che ha cercato la nostra Maria Grazia. Mezzanotte, qua anche Marco potrebbe dirci che cosa c'è con mezzanotte. Vediamo cosa abbiamo trovato con mezzanotte. Mezzanotte.
2: La nostra storia, brano, mezzanotte.
0: No, mezzanotte.
2: La nostra storia, nuova uscita. Mezzanotte, video, brano, Anna Mena, pulsante.
0: Ah, c'è mezzanotte di Anna Mena, beh.
2: Brano, petit, pulsante.
0: Mandiamo questo video,
2: brano.
0: Di Anna Mena, mezzanotte e poi andiamo con Marco.
3: Io e te.

0: buonanotte, noi siamo qui invece alle 6 e... quanti minuti, ragazzi?
1: Sono le 6.49.
0: 6.49. Allora, direttamente dal Vaticano, Damiano!
2: Buongiorno! Buongiorno!
0: Direttamente...
1: Allora, oggi speriamo che sia l'ultima volta.
0: Cosa l'ultima volta?
1: La fidanzata di Damiano.
0: Oh, l'ultima volta, no, già. Direttamente...
2: Manca a far così, oh.
0: Direttamente da Roma abbiamo Ele...
3: Eleonora.
0: Eleonora.
1: Eleonora direttamente dalla zona di Monte Mario.
0: Zona Monte Mario, quindi...
2: È finto Monte Mario.
1: Come finto Monte Mario, Porta Portese.
3: Ah, ma non è finto Monte Mario, non è finto.
0: Monte Mario, via Parioli, Corso Parioli.
3: No. Vicino. Bravo Giuseppe.
0: Sono stato anch'io qualche anno a Roma, tanti e tanti anni fa, 40 anni fa, insomma. E poi direttamente da Tor San Lorenzo abbiamo Marco Roma.
4: Buongiorno! Sempre.
0: E allora Marco Roma ci dirà che praticamente mercoledì a 20 di sera chi avremo?
2: I limoni, signora.
0: No, che limoni,
1: allora,
0: dai.
1: No, niente limoni, niente limoni. Abbiamo un grande ospite
0: direttamente dalla Thailandia.
1: Direttamente dalla Thailandia, ci collegheremo con la Thailandia. Io e lui già abbiamo fatto una prova intervista per vedere come si sentiva l'audio.
2: C'è il cambio orario, no? Il fuso orario.
1: Sì, lui sta 5 ore avanti, quindi quando da noi saranno le 8 l'intervista, da lui è l'una di notte.
0: Da lui già è giovedì praticamente.
1: Da lui già è giovedì, sì. Abbiamo fatto una prova collegamento e si sente benissimo, arrivate un secondo di ritardo, però perfetto.
0: Sì, perfetto. No, ma
1: già senti... abbiamo fatto una prova, molto gentile.
0: Quindi, Emanuel Calmo.
1: Emanuel Calmo, ecco. Reality della Thailandia, Miami.
0: E Miami.
1: Mo' inizia la quinta stagione della serie televisiva a Miami.
0: Ecco, quindi bene, questo per quanto riguarda mercoledì sera. Invece salutiamo anche le nuove tre radio che sono con noi già da questa mattina in replica alle 7.30: Radio Blinculbanco Atri, Radio Teramo e poi Tele Terme Vigliatore TV. Sono queste radio nuove che saranno con noi anche mercoledì sera in replica. Infatti, già
1: stiamo arrivando oltre 100 radio.
0: Ebbene, si contano, poi qualcuno va via, qualcuna viene, però sono
1: sempre
0: tante.
1: Intorno a quel centinaio di radio collegate. Bella cosa.
2: Diciamo la replica di questa mattina, quella delle 4.40. A che ora la rifanno?
1: Alle 9.50? 9.45?
0: Sì, questa replica qui adesso sono le 6.52, alle 9.50.
1: Tra tre ore
0: esatto.
2: Quella di stamattina. Io dico,
1: tra tre ore.
0: Alle 7.30, quando ti abbiamo nominato. Sì, alle 7.30 ti abbiamo nominato con Marco. Abbiamo detto che...
2: lo so, me l'ha detto.
1: Ti abbiamo nominato e tu non c'eri.
2: Mi sarà spento il telefono, anzi che mi sono svegliato.
1: Sempre una scusa. Chissà con chi stavi a letto tu.
2: Magari
1: Damiano,
0: lo sciupa femmine del Vaticano,
1: Poi Giuseppe, io ho imparato una canzone nuova a lui.
0: Sì.
1: Si diceva ai bambini piccoli per farli mangiare, per farli stare calmi. Però adesso lui e Eleonora la cantano spesso. Allora te la dico subito, è piccola e breve.
0: Sì.
1: Allora, io metto il nome Damiano, però.
0: Sì.
1: Guardo la luna, guardo le stelle, guardo Damiano che fa le frittelle.
0: Ah.
1: Guardo la tavola apparecchiata, guardo Damiano che fa la frittata.
0: Ah, insomma, io già. È una rima baciata del nostro Marco. Una rima baciata del nostro Marco Roma, evviva! Allora.
2: Via Marco.
0: Marco Roma, Tor San Lorenzo, stamattina il brano, te lo ricordi che devono dire stamattina per... te lo ricordi?
1: Sì, il brano di stamattina era di Francesco Renga,
0: ovvero?
1: Allora, aspetta, quale ho messo di Renga? Il meglio, no.
0: Quello che non ho indovinato.
1: No, era la vita che ti stava aspettando.
0: No.
1: No, aspetta, scusa, scriverò il tuo nome.
0: Scriverò il tuo nome.
1: Sì.
0: Scriviamo il nome di Eleonora, perché giustamente l'ha scritto Damiano. L'hai scritto
1: Damiano?
0: L'hai scritto.
1: Damiano? Ecco. Dedichiamo la canzone a Leonora per Damiano.
0: Appunto. Bene, purtroppo il tempo per mandare dei brani non c'è più, perché sono 54 e 11 secondi. Però, come al solito, voi vi potete mettere d'accordo e fare partire la sigla quando volete. Allora, e allora?
1: A tre?
0: Sì, contate tra di voi.
1: Uno, due e tre. Signore e signori, a voi la
2: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Giuseppe Cesena, ma l'aiuto prodigioso di Damiano dal Vaticano, Marco Roma e Leonora diciamo, non diciamo
1: Leonora e Leonora da Monte Mario.
0: Già, Eleonora da Monte Mario.
2: Da finto Monte Mario.
1: Finto Monte Mario. Vabbè. Non si è mai capito se è Monte Mario o Porta Portese, però.
3: È questo si chiama Monte Mario Porta Portese.
0: Ah, Monte Mario Porta
1: Portese. Come se io mi chiamo Marco Giuseppe, insomma, non lo so.
3: Ho capito, che ne so, gli hanno dato questo nome, mica gliel'ho dato io.
0: Allora, ragazzi, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo. A domani, ragazzi. Vabbè, la Roma è arrivata, si è qualificata, hai visto? Terza.
1: La Roma è arrivata terza, Champions League.
0: Champions League.
3: È arrivata terza, mamma. È arrivata terza, ma mai prima.
0: Vabbè,
2: lei è interista.
0: Arriverà.
1: La lasci, per favore. La lasci.
0: Ciao, ragazzi. Buona giornata.
2: Ciao,
0: ragazzi. E allora, a domani. Sempre, non è mai troppo presto. Sempre con noi, che siamo un po' squinternati, un po' pazzoidi. Però vi vogliamo tanto bene. A domani, sempre dalle 4:30 alle 7:00.

0: show.
1: You know what they say, four wheels move the body, but two wheels move the soul.
2: Poetry, mate.
1: But don't think my motorcycle or my soul will be moving anytime soon. Got a flat tire.
2: Ah, that's all right. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll get you back on the road.
1: Ah, beautiful saying. You come up with that?
2: It's not a saying. It's a Geico motorcycle policy.
1: Tomato, tomato.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
5: Ma quando è che ti staccate il frigidero con questo aspetti quest'inverno su che vedeste?

Modici un po'. Ma cosa è lei che ti dice quanto ti muge? Ma quando è lei che ti tacca tu friggi dei rutto, faccio super granite per le vatasse? Perché ti insiste ti infresco in tutto il ruggetù e buttice con a mente le guadevisci. Che ne de tutti pregi, nevi e vegi, son grandi, grossi e piccini. E venna fino a lupa fai anci banchetta santa gamma. Ma quando è lei che ti tacca tu

Mo dici un po'? Ma cosa è lei che ti contente moce? Ma quando è lei che ti tacca tu frigide e rute foggia su per granite per le vatasse? Perché ti ci sta tenendo in fresco tutto rugge tu e butti giù con la mente le guade visci. Viene detto e ti pregi, nevi e vegi son grandi e grosci e piccini e venda fino a tu caffè in ci banchetta Santa Gama. Ma quando è lei che ti tacca tu frigide

25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004, giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009, la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965,

il podista oro olimpico Stefano Baldini nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi nel 1973 e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
1: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
0: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
2: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
3: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti in Ucraina, la Russia ha usato missili a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, ferma la condanna dell'Europa. E siamo alle elezioni amministrative, affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza alle Molinette. Sono in corso le indagini, la partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Sta per iniziare Curiosando tra le note con Marina Costa.
2: Sulla tua emittente radiofonica si accendono i riflettori, è il momento di Curiosando tra le note. Marina Costa, lo spettacolo, l'evoluzione, l'amore, la passione, le note che vivono, si emozionano con te, insieme, ora.
3: Trovati carissimi ascoltatori di questa meravigliosa radio alla nuova conduzione di Curiosando tra le note. Io sono sempre io, Marina Costa, in voce, e lui è sempre lui, Domenico Mancusi, Fulmin DJ alla parte tecnica. Oggi la puntata è dedicata alle, sì, Curiosando tra le note, ... dimenticate. Beh, voi sapete che io amo ripercorrere la storia della musica italiana, la storia dei nostri grandi artisti italiani. Oggi cominciamo proprio alla grande, cominciamo con Mia Martini. Voi sapete tutti che è una cantante calabrese, infatti lei è nata a Bagnara a Calabra il 20 settembre 1947 e purtroppo ci ha lasciato nel maggio 1995. Lei nel 1974 fa uscire l'album È proprio come vivere, distribuito dalla Disco Ricordi. Da questo album viene estratto un 45 giri. Sì, sapete, quei dischi piccolini con il buco al centro, che in genere avevano lato A e lato B. Si supponeva che il lato A fosse quello da classifica, quello il brano più di successo, che doveva appunto entrare nella hit parade, e il lato B quello un po' meno importante. Beh, devo dire che a volte invece succedeva anche il contrario. Nel caso di Mia Martini è molto difficile dire qual è il lato più bello di questo 45 giri, se il lato A e il lato B, perché il lato A conteneva Inno e il lato B conteneva E stelle stan piovendo. E quindi noi ci ascoltiamo, guardate un po', proprio il lato B, Mia Martini, E stelle stan piovendo.

e stelle stan piovendo, Mia Martini. Lato B del 45 giri che aveva invece per lato A il brano Inno. Inno è un brano scritto, per quanto concerne il testo, da Maurizio Piccoli e pensate per la musica il grandissimo maestro Dario Baldambembo. Ho detto anche che a volte il lato B era migliore del lato A, ma nel caso specifico di questo 45 giri la decisione è molto ardua. Quindi io giro a voi la patata bollente, carissimi ascoltatori, e faccio in maniera tale che voi possiate ascoltare anche il lato A, ossia Inno, e decidete un po' quale secondo voi è il brano migliore. Quindi ancora una volta la splendida voce di Mia Martini con Inno.

Inno per la straordinaria voce di Mia Martini. Beh, ve l'avevo detto, no? Che diciamo che la scelta era molto molto difficile da fare fra questi due brani. Io li trovo tutti ambedue molto molto belli e fidatevi che io sono una che bazzica nella musica da tanto tantissimo tempo. La decisione è molto molto difficile, come è difficile la decisione da prendere per la scelta di quest'altri due brani che voglio proporvi e che fanno parte sempre di un 45 giri del mito Lucio Battisti. Lui, Lucio Battisti, il 31 gennaio 1969 fa uscire appunto il 45 giri che contiene per lato B non è Francesca, e poi vi parlerò anche del lato A, che insomma, come nel caso di Mia Martini, fra i due brani non si sa qual è migliore. Io intanto vi faccio ascoltare il lato B, che è Non è Francesca, Lucio Battisti.

E abbiamo quindi ascoltato anche Lucio Battisti con Non è Francesca, lato B del 45 giri che aveva per lato A, pensate un po', la mitica Un'avventura, con cui tra l'altro Lucio Battisti partecipò per la prima e unica volta a Sanremo partecipando come cantante, perché lui vi aveva preso parte in due edizioni precedenti come autore, ma quell'anno lì decise di parteciparvi come cantautore e portò appunto questa Un'avventura, quindi ce l'ascoltiamo come lato A di questo splendido 45 giri. Lucio Battisti.

Un'avventura dalla voce di Lucio Battisti. E per tornare a parlare anche però del lato B, che non è Francesca, questa canzone fu inclusa, pensate, nell'album di esordio del 1969, a marzo del 1969, di Lucio Battisti, che portava il titolo Lucio Battisti.

tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

Sara, dalla voce di Antonello Venditti, lato B, e sottolineo lato B del 45 giri del 1978. Beh, voi direte, se questo è il lato B, che era quello, come detto, meno favorito per quanto concerne le classifiche, il successo di pubblico, e che sarà mai il lato A? Beh, anche qui c'è da levarsi tanto di cappello, perché il lato A, pensate, era proprio sotto il segno dei pesci, che dava il titolo all'intero album dell'artista, appunto, romano. Quindi ascoltiamoci con grande, grande piacere quest'altro brano di Sotto il segno dei pesci, che altri poi non è che uno spaccato dell'Italia di quel periodo. Quindi Antonello Venditti.

Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci. Beh, e poi non ditemi che è molto molto difficile scegliere tra il lato A e il lato B. State ascoltando Curiosando tra le note, in voce Marina Costa, la parte tecnica Domenico Mancusi Fulmin DJ, e state ascoltando anche brani un po', come dire, dimenticati di grandi grandissimi artisti italiani. Ma io dico sempre grandi artisti per voi, grandissimi ascoltatori di questa bella unica radio. Proseguiamo a parlare appunto di questi big, di questi grandi artisti della musica italiana, e non potevo non menzionare Claudio Baglioni. Lui nel maggio del 1974 fa uscire il suo 8° singolo, ma ascoltiamoci subito il lato B, che poi parleremo del lato A. Per lato B il brano è Chissà se mi pensi, Claudio Baglioni.

Chissà se mi pensi, seduta sul letto e se tieni stretta quel tuo vecchio orsacchiotto e gli parli di me. Beh, davvero una poesia, un inno all'amore puro, adolescenziale, come si viveva in quegli anni, negli anni 70. Claudio Baglioni nel 1974 fa uscire il suo quinto album che ha per titolo E tu. Ed è proprio del 45 giri dell'estratto E tu che stiamo parlando. Abbiamo appena ascoltato il lato B, Chissà se mi pensi, e adesso passiamo ad ascoltarci il lato A, che appunto è il brano che dà il titolo all'intero album. E pensate che questo album è stato arrangiato niente poco di meno che da Vangelis, pseudonimo dell'ex tastierista degli Aphrodite Childs, Papathanasiou, che il nostro Claudio Baglioni incontrò a Parigi. Bene, adesso ascoltiamo questo altro capolavoro della musica leggera italiana, Claudio Baglioni con E tu.

Claudio Baglioni con E tu, ormai pietra miliare per ciò che concerne la carriera artistica di questo nostro grande cantautore. Beh, io penso che chi conosceva già questo brano abbia avuto davvero piacere nel riascoltarlo, e chi magari non lo conosceva, e parlo degli giovanissimi ascoltatori di questa splendida radio, magari abbia un po' avuto voglia di conoscere e appunto gli anni 70, che sono stati gli anni migliori per quanto concerne la musica italiana e anche la disco dance internazionale. Adesso parliamo a parlarvi di un'altra star a tutto tondo, parlo di Patty Pravo. Lei nell'aprile del 1973 fa uscire un album che porta un certo titolo, che poi sarebbe il lato A del 45 giri. Ma adesso voi sapete che io voglio farvi prima ascoltare il lato B. La bellissima voce di Patty Pravo con Morire tra le viole.

Davvero delicata questa canzone Morire tra le viole per la voce di Patty Pravo. Stiamo parlando di 45 giri di grandi artisti e dei loro lato B, che dovevano essere i brani meno importanti, meno, come dire, di spessore. Beh, a sentirli non sembra proprio. Adesso parliamo infatti del lato A di questo 45 giri, appunto uscito nell'aprile del 1973. Il lato A di questo 45 giri è lo stesso che dà il titolo a tutto l'intero album, tra l'altro arrangiato da Geppi e Toto Torquati, ed è la colonna sonora della carriera artistica di Patty Pravo. Ovunque lei va, non può far altro che cantare questa canzone indimenticabile. Parlo di Pazza Idea, quindi ascoltiamo Patty Pravo con questa canzone Evergreen, Pazza Idea.

Tra poco torna Curiosando tra le note con Marina Costa. Curiosando tra le note con Marina Costa.

Patti Pravo con Pazza Idea. Beh, questa canzone rappresenta davvero proprio la realtà, perché quanti di noi magari hanno litigato, sono stati lasciati dal lui o dalla lei in questione, e poi magari per mettere in atto il proverbio chiodo schiaccia chiodo, si sono ritrovati con un altro o con un'altra a pensare però e ad immaginare di stare ancora insieme a lui o a lei. Bene, adesso andiamo a parlarvi di un altro grande artista. Parlo di Riccardo Cocciante. Lui nel 1976 fa uscire l'album Concerto per Margherita. Fa uscire ovviamente da questo album anche estrae un 45 giri. Noi ci ascoltiamo il lato B. Beh, davvero, guardate questo lato B. Qui davvero è da farci una bella scommessa su chi di voi preferisce il lato A o il lato B. Iniziamo però ad ascoltarci appunto il lato B, che è Primavera, Riccardo Cocciante.

La voce roca, graffiante, ruvida di Riccardo Cocciante con Primavera, questa poesia messa in note. Ho nominato prima l'album da cui è stato estratto questo 45 giri, appunto si intitolava Concerto per Margherita, e quindi avrete dedotto che il lato A di questo 45 giri altri non è che Margherita, altra pietra miliare della carriera canora di Riccardo Cocciante. Quindi ascoltiamoci questo classico italiano, Margherita.

Margherita, questo capolavoro di Riccardo Cocciante, ormai considerato a tutto tondo un evergreen della musica leggera italiana. Il tempo a mia disposizione è scaduto, a malincuore vi devo salutare, però vi rammento che avete ascoltato Curiosando tra le note con me, in voce Marina Costa, e alla parte tecnica Domenico Mancusi, Fulmin DJ. La curiosità di oggi è stata quella di rispolverare, ritirare fuori dal cassetto le vecchie grandi storiche canzoni di artisti italiani, quelle che magari non si ascoltavano più da un po' di tempo. Io spero di avervi fatto cosa gradita, ma prima di salutarvi vi lascio all'ascolto di un'ultima grande canzone di un altro grandissimo big, parlo di Adriano Celentano. Questo disco non ha né un lato A e né un lato B, è solamente un brano che dà il titolo all'intero album di Adriano Celentano, uscito nel 1976, ma vi assicuro ancora tanto tanto attuale. Ascoltatelo e ve ne renderete conto. Intanto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, mi raccomando, sempre qui su questa grande bellissima radio. Vi saluto dell'ascolto, insieme a me appunto vi saluta Fulmin DJ e vi lascio con Adriano Celentano, Svalutation. Ciao ragazzi e statemi in forma.

0: Ok, Curiosando tra le note non termina qui. Marina Costa ti dà appuntamento sulla tua emittente radiofonica preferita la prossima settimana, ma tu puoi rivivere come, dove e quando vuoi questo appuntamento e tutti gli appuntamenti di Curiosando tra le note. Recati nel tuo motore di ricerca e digita Mixcloud Marina Costa Curiosando tra le note per riviverla come, dove e quando vuoi, anche senza consumare i tuoi giga, in Podcast Reloaded Curiosando tra le note, sempre con te.
1: Avete ascoltato Curiosando tra le note. Marina Costa vi dà appuntamento alla prossima settimana.
2: Buongiorno dalla redazione. Slitta la firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Per ora Hormuz resta chiuso. Secondo i media statunitensi c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere. Non c'è fretta, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo americano, l'accordo può saltare. Ruby è ottimista, sull'accordo si può arrivare già oggi. Petrolio in calo. Intanto ho fermato un gruppo flottiglie in Libano con due italiani. Forse sono stati arrestati. Negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina, l'IDF si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Hanno riaperto alle 7 di questa mattina i seggi per la seconda giornata di votazioni per le elezioni amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Oltre 6 milioni di cittadini alle urne. Affluenza del 46,31% alle 23 di ieri. Scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Era un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico. È stato operato d'urgenza. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie rivali. Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti di Serie A. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che ha pareggiato nel derby dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0, 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. Per i lariani è la prima volta in Champions League. È tutto, ma più tardi.

0: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
1: Care amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, dei libri più venduti, novità al cinema, di mostre di arte, di concerti di musica, spettacoli teatrali e alla fine una divagazione su un tema culturale. Ma intanto ascoltiamoci Enrico Ruggeri, Eroi Solitari.

0: naturalezza sei.
1: E parliamo di novità in libreria. Di Slavoj Žižek, Presaggiatore 2.0. L'opera di Slavoj Žižek 2.0 parte da una tesi forte. Il mondo, soprattutto in considerazione degli eventi recenti, è praticamente al suo punto zero, storico e politico. Descrivendo passaggi importanti della storia mondiale recente, dal conflitto in Medio Oriente al ritorno di Donald Trump, passando per la crisi ambientale e sociale, il saggio di Žižek è breve ma provocatorio, con riferimenti che spiazzano volutamente il lettore. Roberto Vecchioni ha scritto un libro di poesie, Scrivere il cielo, poesia al contrario, per Einaudi. La raccolta di poesie, quasi tutte inedite, è al contrario, perché parte dall'età matura dell'autore per arrivare alla sua giovinezza, in un viaggio ritroso che sa di malinconia, ma anche un lucido bilancio esistenziale che unisce vita privata, attività artistica e riflessione civile. Di Matteo Strukul, per Newton Compton, La vendetta dei leoni di Venezia. Questo La vendetta dei leoni di Venezia è un noir storico, ambientato nella Venezia del 1617, che racconta la caccia della Serenissima ai cospiratori spagnoli su uno sfondo cupo, violento e pieno di segreti, che regala una narrazione ricca di colpi di scena. Di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, per HarperCollins. Questo romanzo di Veltroni è basato sullo sguardo di Giovanni di Otallevi, giovane che trova lavoro in un bar della nascente Cinecittà, più improntato al tempo che passa che non su azioni concrete. Da spettatore degli anni che vanno dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, passando per l'epoca della Hollywood sul Tevere, Giovanni di Otallevi ha modo di leggere negli anni che passano un'Italia che cambia e ricrea se stessa in modo innovativo e sotto la luce dei riflettori. Per chi ama i gialli storici, Lo specchio del pellegrino di Ben Pastor per Sellerio. Il protagonista, il capitano Martin Bora, sarà impegnato in un'indagine sulla morte sospetta di un maggiore. L'indagine però condurrà il capitano ben oltre il caso militare, portandolo a scoprire gli orrori delle stragi naziste. Altro romanzo interessante è L'amuleto di Michael McDowell per Neri Pozza. Nell'amuleto, protagonista della storia ambientata nel 1965 in Alabama, è Sara, una donna che resta vittima di una doppia tragedia familiare. Dovrà accudire il marito, vittima di un incidente, e una suocera dal pessimo carattere. Insomma, un horror dove il soprannaturale si intreccia con le relazioni umane e nel quale non è l'adrenalina la vera protagonista, ma la discesa progressiva nell'orrore generato dall'odio. Questo L'amuleto di Michael McDowell. E infine di Xavo della Zorza per Marsilio, Io sono Adele. La protagonista Adele è una donna sessantenne che lascia la sua Milano per trasferirsi in Provenza, dove inizia a lavorare come governante. Qui, in un luogo lontano dal suo, Adele inizia a interrogarsi sul suo passato, sulle scelte sbagliate, sulla voglia di ricominciare. Un romanzo elegante e raffinato nel quale la trama non è scandita da eventi clamorosi, ma da un viaggio interiore profondo e rivelatore. Dei 10 libri più venduti parleremo dopo Blanco, Nick Boy.

E adesso parliamo dei 10 libri più venduti secondo IBS. Al decimo posto troviamo Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassarascalia per Einaudi. L'omicidio di un clochard interrompe l'estate quasi felice di Vanina Guarrasi, vicequestore della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata. Non fosse per i problemi che angosciano i suoi amici più cari, Vanina starebbe attraversando un buon periodo. Persino la relazione col PM Paolo Malfitano potrebbe aver raggiunto il giusto equilibrio. Ma proprio mentre sta godendo qualche giorno di riposo, ecco che succede l'imprevisto. Al nono posto, per Sellerio, di Alessandro Robecchi, Omicidi SRL. Omicidi SRL è una commedia nera, feroce e divertente, che segue il tallone da killer, precisi contorni dei protagonisti, gioca con la satira, l'azione e il genere noir. Si diverte a vedere la storia gialla dalla parte dei cattivi, per rivelarci che anche i buoni, insomma. All'ottavo posto, per Sellerio, I tramezzini di Rocco Schiavone, di Antonio Manzini. In queste storie Antonio Manzini sembra ripercorrere un cammino iniziato 13 anni fa, con Pista Nera, creando un personaggio, un mondo in cui convivono umorismo e dramma, suspense e sensibilità, fotografia della realtà e rovesciamento tragicomico. I tramezzini sono punto di arrivo e di rinnovata partenza. Al settimo posto troviamo, di Maurizio De Giovanni, Il tempo dell'orologiaio, per Pertrinelli. Il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest. Carlo Malavasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata latitante, imprendibile, custode di segreti che nessuno dovrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capaci di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. Al sesto posto, di Walter Veltroni, Il bar di Cinecittà, di cui abbiamo già parlato. E passiamo al quinto posto. La continuità del male, perché la destra italiana è ancora fascista, di Tommaso Montanari, per Feltrinelli. È un lungo sotterraneo filo nero che lega le idee della destra che governa l'Italia al fascismo. Lo studio linguistico che Tommaso Montanari ha dedicato a questo denso capitolo si impone per completezza e documentazione rispetto alla pur ricca bibliografia ormai disponibile in materia. Questo è appunto la continuità del male. Al quarto posto troviamo Il tempo della la la, di Luciana Littizzetto, per Mondadori. Con questo primo romanzo, Luciana Littizzetto ci racconta un tempo nella vita di ogni donna, friabile e vivo. Lo attraversa con leggerezza e ironia, una storia luminosa in cui è facile riconoscersi, capace di farci sorridere e insieme di muovere con intelligenza e grazia le nostre emozioni. Al terzo posto, di Robert Francis Prevost, Papa Leone, troviamo Liberi sotto la grazia, alla scuola di Sant'Agostino di fronte alle sfide della storia. Per la prima volta vengono pubblicati gli scritti di Robert Francis Prevost, oggi Papa Leone XIV, quando era priore generale dell'ordine agostiniano. Si tratta di interventi, scritti, meditazioni e omelie di Prevost durante il periodo in cui ha guidato l'ordine, terzi del quale emerge la pienezza e la spiritualità del nuovo Papa. Al secondo posto, di Luciano Canfora, per Feltrinelli, Comunismo, un'altra storia. Questo saggio di Luciano Canfora ci ricorda che l'uguaglianza è una posizione ineludibile che richiede una lotta costante, ormai su scala globale. Il comunismo, nato come sogno europeo di emancipazione, è oggi il nome politico dell'antiimperialismo mondiale. E infine, al primo posto, Col Cos di Emmanuel Carrère, per Adelphi. Qualcosa è un libro magistrale, secondo le Nouvelle Observateur, il libro di un narratore virtuoso al culmine della propria arte, capace di estrecciarsi, divagare e dissertare con magnetica naturalezza per dare al suo racconto l'andamento di una sinfonia in cui diversi movimenti si rispondono, si completano, si prolungano senza fine. Di novità al cinema parleremo dopo Michael Jackson, Why?

0: bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Cominciamo da Vittoria, una donna politica in ascesa che punta su tutto sulla carriera e l'immagine, ossessionata dal controllo della comunicazione digitale. Per scopi puramente d'immagine e ampliare il numero dei suoi follower sui social e conquistare nuovi margini politici, decide di offrire ospitalità a un bambino congolese. Tuttavia, un errore burocratico trasforma l'iniziativa in un paradosso. Arriva a casa sua Jules, un uomo adulto, e questo malinteso scardina la vita iproprogrammata di Vittoria, la costringe a scoprire un nuovo lato di se stessa, una forza interiore e un amore di tipo genitoriale che supererà le barriere. E passiamo all'ultimo film di Puppi Avati, Nel tepore del ballo, con Massimo Ghini e Isabella Ferrari. Gianni Riccio è un celebre e carismatico conduttore televisivo all'apice del successo, un uomo che ha costruito la propria carriera con determinazione, circondandosi di un entourage di yes men e persone pronte ad assecondare ogni sua ambizione. Ma proprio mentre sta per consolidare la sua posizione con la firma di un contratto da favola, la sua ascesa viene bruscamente interrotta ad un evento drammatico. Un'inchiesta della Guardia di Finanza lo travolge con accuse pesantissime di frode. In pochi istanti, la vita e il futuro di Gianni crollano miseramente. Il pubblico lo mette alla gogna, i media incendiano lo scandalo isolandolo del tutto, l'ex moglie, i figli o numerosi amici gli voltano le spalle. L'unico a restargli fedele è Moret, un amico di vecchia data che lo conosce da sempre e non lo abbandona in questo periodo buio. Il Diavolo Veste Prada 2 è un film di successo, diretto da David Frankel con Mary Streep e Anne Hathaway. La storia riprende 19 anni dopo gli eventi del primo capitolo. Miranda Priestly detiene ancora la direzione di Runaway, ma la sua leadership è minacciata dal declino dell'editoria cartacea nell'era digitale. La rivista affronta un crollo dei ricavi pubblicitari e una perdita di rilevanza rispetto ai nuovi media. E per salvare la testata dal fallimento finanziario, Miranda deve ottenere un investimento massiccio che solo un grande gruppo del lusso può garantire. E pensiamo a un film d'azione e fantascienza, Mortal Kombat 2, diretto da Simon McQuoid con Carl Urban e Adeline Radolph. In questo nuovo capitolo vediamo come i campioni della Terra si preparano alla conclusione del vero torneo di Mortal Kombat. Questa volta la posta in gioco è altissima, e se dovessero perdere, la Terra diventerà dominio del malvagio Shao Kahn. Per aumentare le loro possibilità di successo, i guerrieri necessitano di un nuovo talento, lo star hollywoodiano Johnny Cage. E passiamo a un film drammatico diretto da Francesca Archibugi, Illusione, con Jasmine Trinca e Michele Riondino. Nella periferia di Perugia, all'interno di un fosso, viene rinvenuta una ragazzina inizialmente creduta morta, vestita con abiti d'alta moda e di una bellezza sorprendente. Durante il recupero della salma, si scopre che la teenager è ncora viva. Si chiama Rosa Lazar, ha meno di 16 anni e di origine moldave. Il caso viene affidato alla sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e allo psicologo. L'indagine si presenta subito complessa, anche a causa del comportamento inquietante della ragazza, che manifesta un profilo psicologico disturbato. Rosa non sembra avere coscienza delle brutalità subite e mette in atto una strategia di reticenza, comprendendo i fatti e le persone coinvolte nel suo sfruttamento. Infine un giallo, Pecore sotto copertura, diretto da Kyle Balda con Hugh Jackman e Nicholas Galitzine. George è un pastore solitario che conduce una vita scandita dalla routine quotidiana della sua fattoria. Ogni sera dedica al suo gregge un rito particolare. Legge ad alta voce romanzi gialli al suo gregge, appunto, convinto che il suono della sua voce sia un semplice conforto per gli animali. In realtà le pecore non solo capiscono ogni parola, ma sono diventate delle vere esperte di criminologia. E sotto la guida della sagace Miss Maple, la pecora più sveglia del gruppo, il gregge considera quelle letture serali come un vero addestramento sul campo. Stacco musicale e poi parleremo di mostre di arte.

E parliamo di mostre di arte. Prosegue la Biennale di Venezia, Biennale Arte 2026, riguarda forme espressive lontane dalla spettacolarizzazione, invece attente ai legami, ai territori e a presenze anche marginali nel dibattito globale. Il tema di quest'anno della Biennale è Minor Case, e questa 61esima esposizione internazionale è ideata da Koyo Kowo, curatrice camerunese-svizzera, e si sviluppa come un percorso fatto di opere intime e narrative. Per maggiori informazioni consultare labiennale.org, che sarà attiva fino al 22 novembre, ai Giardini, Arsenale e altri spazi di Venezia. Andiamo a Verbania, in Piemonte, dove una mostra dedicata ad Alessandro Mendini, dal radical design degli anni 70 all'approccio postmoderno, narrativo e poetico. A Villa Giulia di Verbania, sul Lago Maggiore, fino al 27 settembre, sono esposte 130 opere di Alessandro Mendini, nella mostra Cose, Stanze come Mondi. A Parma invece la mostra Lux Visioni sulla Luce, un festival diffuso sulla creatività contemporanea, giunto alla 10ª edizione fino al 2 giugno. Si trova alla Galleria San Ludovico e questa mostra Morphology Light è dedicata in particolare ad Antonio Barrese, figura chiave della sperimentazione tra arte, design e scienza, un percorso immersivo sulla luce come materia e percezione. A Villa Cattaneo, a Pordenone, fino al 12 luglio, una mostra dedicata a Miles Davis, Miles Davis 100, Listen to This. Miles Davis è un gigante della musica del Novecento, dalle atmosfere liriche di Kind of Blue alle svolte elettriche di Beaches Brew, con fotografie, vinili, strumenti, documenti e video ricostruiscono un percorso che attraversa decenni di sperimentazione. Sono ritratti iconici e registrazioni d'epoca che restituiscono la complessità di un artista che ha trasformato il jazz in un linguaggio aperto. Questo appunto a Pordenone, Villa Cattaneo. A Venezia una interessante mostra nel negozio Olivetti fino al 22 novembre. Leandro Ehrlich, Hybrids Venezia. Il favoloso mondo di Leandro Ehrlich, artista argentino, si insinua a Venezia nel negozio Olivetti, progettato nel 1959 da Carlo Scarpa, con farfalle a forma di orecchie e metropoli scolpite nei coralli e nuvole inscatolate che generano cortocircuiti visivi. Tra equilibrio e consapevolezza, l'incertezza si trasforma in stupore. Per maggiori informazioni consultare il sito fondoambiente.it. A Bologna un'interessante mostra dedicata alle Lambrette, al Museo del Patrimonio Industriale. La Lambretta, nata nel 1947 dall'intuizione di Ferdinando Innocenti, ha rimesso in moto una nazione che usciva dalle macerie. Al Museo del Patrimonio Industriale a Bologna, appunto, una mostra di modelli dalla rarissima 125 al prototipo della Lambretta 50. Insieme a corazzeria e motore sono esposti disegni tecnici, fotografie e materiali pubblicitari che lasciano affiorare l'incanto e i sogni di un'Italia, appunto, la cartolina. A Villa Panza a Varese, fino al 10 gennaio del prossimo anno, una mostra dedicata a Joseph Albers, Meditations. Il colore diventa pensiero delle superfici rigorose di Joseph Albers, protagonista del Bauhaus e maestro della percezione visiva. Nelle sue composizioni, variazioni minime generano profondità, vibrazioni e relazioni sempre nuove tra le figure. La geometria si apre così a una dimensione emotiva, portando lo sguardo a sostare più a lungo del previsto sulla tela. A Roma, al Palazzo Cipolla, fino al 5 luglio, Le meraviglie degli Asburgo, dal Kunsthistorisches Museum. Capolavori di maestri come Tiziano, Caravaggio, Rubens van Dyck, Velázquez si mescolano a gioielli, armature e curiosità naturalistiche per comporre un atlante visivo del collezionismo di corte tra il XVI e il XIX secolo. Questo è il Palazzo Cipolla di Roma. Per maggiori informazioni consultare il sito mostrepalazzocipolla.it. E infine a Milano, al Palazzo Citterio, fino al 26 luglio, una esposizione dedicata a Paladino, Mimmo Paladino. Figure umane in terracotta distese in posizione fetale, sospese tra sonno, sogno e veglia, a volte un'aura di mistero. Sono I Dormienti, uno dei più famosi capolavori di Mimmo Paladino. Per maggiori informazioni consultare il sito palazzocitterio.org. Di concerti di musica parleremo dopo un classico degli anni 80, dei Burglars, Video Killed, Radio Star.

E adesso spazio alla musica classica, visto che ne parliamo poco, concerti di musica classica nella prossima settimana. Andiamo a Firenze, dove è in corso il Maggio Musicale Fiorentino. Presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, orchestra appunto del Maggio Musicale Fiorentino, eseguono musiche di Beethoven, concerto numero 3 pianoforte, e di Bruckner, sinfonia numero 4. Sempre giovedì 28 maggio, al Teatro Carlo Felice di Genova, orchestra della Fondazione Carlo Felice, eseguono musiche di Haydn e di Sollima. Sempre giovedì 28 maggio, a Roma, Auditorium Parco della Musica, musiche di Shostakovich e di Schubert, con l'Orchestra Accademia Nazionale di Santa Cecilia, direttore Antonio Pappano. E a Torino, Auditorium Rai di Torino, l'Orchestra Sinfonica della Rai esegue musiche di Mozart e Strauss. Mentre a Venezia, Teatro La Fenice, la Carmen di Mise, con l'Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, direttore Francesco Ivan Ciampa. Venerdì 29 maggio, al Teatro La Scala, in Nabucco di Verdi, con direttore Riccardo Sciagli. A Palermo, Teatro Politeama Garibaldi, sempre venerdì 29 maggio, l'Orchestra Sinfonica Siciliana esegue musiche di Strauss, Massenet e Schmidt. A Roma, Teatro Costanzi, sempre venerdì 29 maggio, il Tancredi di Gioacchino Rossini, Orchestra e Coro Teatro dell'Opera di Roma. E ancora a Venezia, Teatro La Fenice, la Carmen di Bizet, Orchestra e Coro del Teatro La Fenice. Sabato 30 maggio, alla Casa della Cultura di Bolzano, l'Orchestra Sinfonica Giovanile esegue musiche di Mozart e Mussorgsky. A Brescia, Teatro Grande, sempre sabato 30 maggio, concerto del pianista Abduraimov con musiche di Debussy, Stravinsky e Mussorgsky. A Livorno, Teatro Goldoni, 30 maggio, Adriano in Siria, un'opera di Luigi Cherubini. A Rivoli, Castello di Rivoli, in provincia di Torino, sempre sabato 30 maggio, un concerto per quintetto e clarinetto di Mozart. Domenica 31 maggio, a Bologna, Auditorio Manzoni, l'Orchestra Giovanile Toscanini di Bologna, esegue musiche di Beethoven. Sempre domenica 31 maggio, Teatro La Scala di Milano, musiche di percussione di Steve Reich. E poi a Teatro La Scala, stesso giorno, 31 maggio, Nabucco di Verdi, con l'Orchestra e Coro Teatro La Scala, Riccardo Sciagli, direttore. A Parma, sempre domenica 31 maggio, Auditorium Paganini, la Filarmonica Arturo Toscanini, esegue musiche di Stravinsky. A Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani esegue il concerto numero 4 di Beethoven, pianoforte. E per finire, a Vicenza, Teatro Comunale, sempre domenica 31 maggio, concerto della pianista Angela Hewitt con musiche di Mozart, Beethoven e Schubert. Adesso uno stacco, ascoltiamoci di Mozart, Rondò alla Turca, e poi parleremo di spettacoli teatrali.

e parliamo di eventi, di spettacoli nei teatri. E cominciamo con i musical. Un nuovo musical è Il Principe d'Egitto. Dopo il grande successo del Fantasma dell'Opera e Anastasia, ecco Il Principe d'Egitto, un musical tratto dall'omonimo film d'animazione prodotto dalla DreamWorks. Con la regia di Federico Bellone, questa produzione si propone come grande evento teatrale, capace di emozionare e ispirare. Il Principe d'Egitto, questo musical, sarà al Brancaccio di Roma dal 29 ottobre all'8 novembre e al Cimboldi di Milano dal 25 novembre al 13 dicembre. Un'altra nuova produzione è Gloria, tratto dal celebre brano di Umberto Tozzi. Gloria, il musical, porta sul palcoscenico uno spettacolo emozionante e coinvolgente, prima assoluta in Italia. Ispirato al celebre successo Gloria, lo spettacolo segna una svolta nel panorama teatrale italiano, grazie alla direzione musicale firmata dallo stesso Umberto Tozzi. Per la prima volta il misterioso personaggio di Gloria prende vita in una storia intensa e appassionante. Gloria sarà in scena agli Arcimboldi di Milano dal 23 ottobre al 1 novembre, sarà Auditorium Conciliazione a Roma dal 17 dicembre al 10 gennaio e poi Bologna Europa Auditorium dal 22 al 24 gennaio. Proseguono le repliche di Notre Dame de Paris con musiche di Cocciante. Liberamente ispirato al celebre romanzo di Victor Hugo, lo spettacolo racconta l'amore tragico e struggente del campanaro Quasimodo per la bella gitana Esmeralda, uno dei musical più amati di sempre, capace di emozionare milioni di spettatori. E Notre Dame de Paris sarà in scena a Lugano il 27 maggio e poi agli Arcimboldi di Milano dal 26 al 28 giugno. E passiamo agli incontri culturali, sempre nei teatri o in grandi location. Ecco, Paolo Crepet è in Riprendersi l'anima. In un tempo dominato dall'algoritmo e dall'isolamento digitale, Paolo Crepet torna a teatro con Riprendersi l'anima, un intenso monologo teatrale che invita il pubblico a riscoprire la propria identità. Lo psichiatra saggista affronta i temi dell'omologazione sociale, della dipendenza tecnologica e della perdita del senso critico. E Paolo Crepet lo troveremo a Barda, Aosta, Forte di Barda il 31 luglio, sarà poi a Macerata, Arena Sferisterio il 26 agosto, Busto Arsizio il 9 ottobre e Villa Dossola per Bania il 10 ottobre. Roberta Bruzzone, la nostra criminologa, è in L'epoca della rabbia, all'ombra di Narciso. Attraverso storie vere, casi di cronaca e analisi scientifiche, questo spettacolo della Bruzzone esplora il lato oscuro dell'adolescenza, in un'epoca segnata da fragilità identitarie, rabbia, smarrimento. Un percorso che indaga le dinamiche emotive e psicologiche che possono portare alcuni giovani a compiere gesti estremi. E Roberta Bruzzone, in questo spettacolo, sarà alla Spezia il 12 luglio, poi a Ferrara, Teatro Nuovo, 15 ottobre, a Modena 28 ottobre e a Varese 13 novembre. Dopo il successo dei suoi libri, Stefania Andreoli debutta a teatro con La mente in scena, uno spettacolo intenso e coraggioso, e accanto all'attrice Alice Redini, Andreoli porta sul palco la voce della Doc, figura simbolica che guida lo spettatore nel racconto di Hélène, personaggio affetto da disturbi borderline di personalità, dando così vita a un dialogo originale tra la parola clinica e quella teatrale, affrontando in profondità la fragilità, la resistenza e la speranza. Stefania Andreoli in La mente in scena sarà ad Ancona, Teatro delle Muse, 23 maggio, Bologna, 24 maggio, Teatro Duse, a Napoli, Teatro Augusteo, poi il 17 ottobre, a Bitritto, Bari, 24 ottobre. Stacco musicale e poi una riflessione, una divagazione come al solito su un tema culturale e creativo.

Care amiche e cari amici, come al consueto, al termine di questa rubrica, una divagazione, una riflessione. Ecco il tema che volevo affrontare oggi, è un po' di carattere generale, un tema che vorrei affrontare a ruota libera, ed è tutto quello che non è cultura. Ma come mai la cultura deve essere considerata, come dire, un genere di nicchia? Io mi occupo anche di rubriche, di trasmissioni non solo radiofoniche, e l'obiezione che mi viene fatta, ecco, insomma, tu non sei seguito, non hai molti follower, perché sono tratti di un genere di nicchia, cioè la cultura è di nicchia, l'arte, la scrittura, la letteratura, sembra un genere per pochi eletti, ma questo come mai? Volevo fare qualche osservazione, qualche riflessione su come mai, ecco, la cultura in generale è considerata come un termine così, un qualcosa riservato a pochi intimi, come mai non è così di moda, diciamo, ecco. E i motivi possono essere diversi, insomma, un motivo può essere il fatto che, insomma, il poco tempo a disposizione, il fatto che si è sempre presi dal lavoro, il fatto che si arriva stanchi a casa, per cui posso immaginare che, insomma, una persona che arriva a casa la sera, piuttosto che leggersi un libro, che andare a teatro, che andare a vedere un concerto, preferisca stare alla televisione, vedersi una bella fiction, vedersi uno dei tanti programmi a quiz, un bel film, se possibile, leggero, scanzonato, senza tanti contenuti. Quindi ci può essere anche questo motivo, chiaramente legato un po' alla stanchezza, allo stress, alla voglia di divertirsi. E non è un caso che anche nell'ambito dello spettacolo, gli spettacoli e le commedie di tipo comico abbiano maggiore pubblico rispetto a commedie drammatiche, impegnate e quant'altro. Insomma, sembrerebbe che tutto quello che in qualche modo richiede un utilizzo della materia cerebrale venga, insomma, messo in secondo piano, perché la gente, insomma, in generale preferisce sfagarsi, divertirsi, non accollarsi più problemi di quelli che ne ha, e posso anche capirlo. D'altra parte, in televisione cosa vediamo? Vediamo soprattutto rubriche di cucina, vediamo talk show legati al gossip, vediamo fiction di tipo romantico, leggero, senza grossi contenuti, diciamo, impegnativi. Insomma, è un panorama complessivo che fa sì che chi vuole dare contenuti che richiedono uno sforzo mentale e cerebrale, una certa cultura di fondo, un background, insomma, venga in qualche modo penalizzato, insomma. Ed è trasversale questo discorso alle varie sezioni della cultura. Parliamo di pittura, di letteratura, di musica. Ecco, la musica, lo stesso, la musica impegnata, insomma, ha secondo me un peso minore rispetto alla musica, diciamo, pure leggera, pop. Io non voglio dire, non voglio fare confronti e dire che la musica pop rock sia di livello inferiore alla musica classica, assolutamente no, c'è dell'ottima musica pop rock. Sta di fatto che il contenuto leggero, tra virgolette, il messaggio accessibile facilmente, ha maggior presa rispetto a un contenuto più elaborato, più sofisticato. E questo perché forse la gente, dico, in questo mondo così già di per sé complesso, complicato, controverso, le persone preferiscono svagarsi. Ed è una situazione che impatta anche, per esempio, la lettura. Ecco, la lettura è un genere che implica uno sforzo mentale maggiore rispetto a quello di trovarsi davanti a una televisione. Cioè, per leggere un libro devi usare l'immaginazione, devi avere un certo lessico. Cioè, leggere un libro di 200-300 pagine, insomma, è un impegno che comunque si snoda attraverso ore e ore di lettura, il che non è così banale. Ma a che fare per dare più risalto alla cultura? Ecco, ne parleremo meglio tra poco.

0: Ecco, stavamo parlando di cultura, crisi della cultura, come mai la cultura è un genere così poco seguito, e possibili soluzioni per dare più risalto a tutto ciò che ruota attorno alla cultura. Ecco, io non ho la bacchetta magica, però io mi rendo conto che se anche la televisione di Stato, almeno la Rai, Rai 1, Rai 2, Rai 3, desse più risalto a certi programmi, a concerti, spettacoli teatrali, per esempio, o letture impegnate, ecco, con attori anche famosi, ponendoli non, diciamo, a mezzanotte, in ore assurde, ma ponendoli in fascia di prima serata, sono convinto che il pubblico ci starebbe a seguirli. Ho presente spettacoli come di Benigni, per esempio, di Alberto Angela, rubriche culturali, che sono seguite in quanto hanno pure contenuti impegnati, ma che comunque hanno comunque una dimensione di intrattenimento, sono gestiti in maniera intelligente, in maniera divertente. Insomma, cultura non è sempre sinonimo di noia. La cultura può essere anche un modo anche per evadere, per aprirsi la mente. Insomma, ci sono commedie anche di Pirandello, commedie di De Filippo, che vengono anche messe, diciamo, di tanto in tanto, anche se raramente, in fascia più accessibile al pubblico alle 9:30 di sera. Bisognerebbe anche avere il coraggio di sacrificare l'audience rispetto alla qualità del messaggio, perché d'accordo avere un audience che ti permetta un maggiore introito pubblicitario, però bisogna anche fare una scelta in modo che, insomma, l'aspetto culturale, l'aspetto educativo abbia una sua prevalenza, una sua priorità, e stimolare il pubblico a una risposta che sia un po' più intelligente rispetto ai soliti quiz televisivi di indovinelli, insomma, che lasciano il tempo che trovano. Un altro aspetto che secondo me è importante è che la cultura dovrebbe essere comunque motivata, incentivata già nella scuola, e questo si fa. Ma quello che forse manca è creare un interesse, una passione vera e propria, per cui il ragazzo, il bambino, sia invogliato a leggersi, a documentarsi, anche al di là della finalità legata semplicemente a prendere un bel voto a scuola. Cioè, l'insegnante dovrebbe essere un motivatore soprattutto, più che un divulgatore o un informatore. Ci sono moltissimi insegnanti ottimi, bravi, che si spendono, che danno l'anima al proprio lavoro, però da parte delle istituzioni a volte prevale un atteggiamento più burocratico, cioè si preferisce, che ne so, l'applicazione di certe procedure standard piuttosto che contenuti che magari potrebbero essere dati in maniera più informale. Ma questa è una mia considerazione personale. Sa di fatto che comunque chi fa cultura, chi scrive, chi si dedica alla letteratura in maniera attiva, alla pittura, alla musica, ecco, dovrebbe avere un minimo di riconoscimento da parte degli enti pubblici e privati e quant'altro. Cioè, lo si fa per passione, ovviamente, io lo faccio per passione, però una maggiore attenzione da parte di circoli, di associazioni, cooperative e quant'altro, questo potrebbe anche rendere più accessibile, più fruibile il messaggio culturale, tra virgolette, che sia teatro, che sia letteratura, che sia musica, pittura. Questa maggiore disponibilità di spazi, senza far pagare, senza sfruttare appunto chi fa cultura, gli artisti, via dicendo, questo potrebbe contribuire a una diffusione appunto della cultura stessa. Bene, dopo questa chiacchierata io vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana.
1: 25 maggio 2026 è lunedì, la Chiesa ricorda San Beda, San Gregorio VII e Santa Maria Maddalena de Pazzi. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno "non è tutt'oro quel che riluce" invita a non fidarsi troppo delle apparenze. E ora con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1085 a Salerno, dove si era rifugiato dopo l'ascesa al potere dell'antipapa Clemente III, moriva settantenne Papa Gregorio VII. Nel 1842, a Vienna, Christian Doppler scopriva l'apparente modifica di lunghezza d'onda e frequenza che si percepiscono quando si è in movimento rispetto a una sorgente sonora, il fenomeno chiamato appunto effetto Doppler. 110 anni fa, nel 1916, l'Italia istituiva per la prima volta l'ora legale, fissando alla mezzanotte del 3 giugno lo spostamento in avanti di 60 minuti degli orologi per un migliore utilizzo dell'illuminazione solare. Nel 1961 gli Stati Uniti d'America annunciavano l'intenzione di portare un essere umano sulla Luna entro la fine di quel decennio. E nel 1970, a 22 anni dall'inserimento nella Costituzione, l'Italia promulgava la disciplina attuativa per il referendum con cui gli italiani avrebbero potuto esprimersi sulle leggi dello Stato. Nel 1973 veniva pubblicato l'album di debutto del ventenne polistrumentista britannico Mike Oldfield. Tubular Bells era anche il primo disco dell'etichetta Virgin. Nel 1989 Mikhail Gorbachev veniva eletto presidente del Soviet Supremo dell'Unione Sovietica. Avrebbe poi guidato il paese in un difficile processo di democratizzazione. Nel 1992, al 16° scrutinio, Oscar Luigi Scalfaro veniva eletto nono presidente della Repubblica Italiana. Nel 2004 giudici e pubblici ministeri italiani scendevano in sciopero contro il progetto di riforma giudiziaria di separazione delle carriere tra magistratura inquirente e giudicante. Nel 2009 la sonda Phoenix della NASA si posava sul suolo del pianeta Marte dopo un viaggio di 10 mesi e 680 milioni di chilometri. Sono nati il 25 maggio. Nel 1887 il frate e santo Padre Pio da Pietrelcina. Nel 1922 il politico Enrico Berlinguer. Nel 1940 il cantante Peppino Gagliardi, nel 1947 l'attore Flavio Bucci e nel 1953 il calciatore campione mondiale Gaetano Scirea. Nascevano oggi anche l'attore e cantante Manuel Frattini, nel 1965, il podista oro olimpico Stefano Baldini, nel 1971, l'autore e cantante Francesco Bianconi, nel 1973, e la cantante Emma, nata in questo giorno nel 1984. Ultima segnalazione per il 25 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno dalla redazione. Medio Oriente, il quadro dell'intesa tra Stati Uniti e Iran è definito, lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano, ma per sancire l'accordo, si specifica, manca ancora l'approvazione finale del presidente americano Donald Trump e del leader supremo iraniano Mujtaba Khamenei. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5, in via Alessandro Volta, a Roncoferraro, nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano sulla stessa bicicletta per raggiungere il lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto, il furgone si è ribaltato in un fossato. Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era del 46,31%. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi verrà formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati nelle grotte dell'atollo di Vavu dal rescue team finlandese di Dan Europe. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il pilota italiano della Mercedes ha così allungato in classifica sul compagno di squadra Russell, che ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Sul podio con Kimi, Hamilton e Verstappen, secondo e terzo, quarta l'altra rossa di Leclerc. È tutto, a più tardi.

anche questo lunedì apre i battenti una nuova settimana. A rendere il tutto un po' meno faticoso, un appuntamento con Almanacca. E dalla redazione rosa di 7va.fm subito un pizzico di autoironia. Se la donna fosse una buona cosa, Dio ne avrebbe una. Lo ha detto Sasha Griti. Io invece vi do semplicemente i bentrovati in antenna da Mergery Maranca. Almanacca va in onda in tutta Italia, ma anche nel resto d'Europa e del mondo. Tutti sanno però che la nostra redazione si collega con la vostra radio del cuore dalla redazione di 7va.fm in Abruzzo. Proprio per questo sono sempre di più tutti gli amici che ci scrivono circa i nostri tipicissimi arrosticini. Per celebrare il rito periodicamente raggiungiamo il Macanusa a Civitella Casanova, vero tempio di questa specialità. Sicuramente quindi, per ciò che riguarda le rostelle, la prima legge sacrosanta è Zimagnini la furcina. Nel gustare questa specialità, infatti, le posate sono rigorosamente escluse.

let me go. Take a tour through the zone of an unstrained brain.

Siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per essere indegno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l'anima. Sono indistruttibili e immutabili. Carlos Santana.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravens. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

Saggezza di religione ecumenica. Gli sciocchi aspettano il giorno fortunato, ma ogni giorno è fortunato per chi sa darsi da fare. È un insegnamento firmato Buddha.

0: Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca.
1: Grazie a Siamo da Magazine, qui in radio inizia spesso una nuova settimana del catwalk. La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle strade. La moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade. Questo quanto dichiarato da Coco Chanel. E su siamoda.ml tante altre citazioni dal mondo della passerella.
2: Sembra strano anche a me.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di D'Acuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco, in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra, Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra

0: ispirazione e vita.
1: Lo lascerai, prima o poi.
0: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Non fare niente di stupido.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
4: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Avete ascoltato Kamisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Bentrovati e bentornati su Spazi. Max Mollica e Dino Super di Gemmano vi danno il benvenuto in questo nuovo appuntamento e vi salutano anche Charlie Ballavio dalla regia e la redazione di Magilla Radio Production dall'altra parte del vetro. Continuate a scriverci a magillaradioproduction@gmail.com e a seguirci sui nostri social. Oggi partiamo all'istante, un bel ritorno. Abbiamo di nuovo con noi gli Alleria e oggi con noi ci sarà la voce solista Chiara Di Martino. Ciao Chiara!
1: Ciao a tutti, ciao a tutti! È un piacere essere con voi in radio, davvero è un piacere.
2: Il piacere è tutto nostro, naturalmente benvenuta su Spazi. Con te parleremo un attimo del vostro nuovo progetto, ma prima vogliamo sapere in questo periodo cosa stanno combinando gli Alleria.
1: Allora, noi innanzitutto siamo attivi come progetto da 10 anni, quindi uniti più che mai e non ci separiamo mai per ogni evenienza, quindi mai più come in questo periodo siamo ancora più uniti. In questo periodo brutto per tutto il mondo, direi, stiamo cercando di mantenere attiva la nostra società e soprattutto la nostra band. Abbiamo registrato un disco durante il lockdown che contiene alcuni inediti e anche delle cover riarrangiate nelle nostre Alleria, e inoltre abbiamo sostenuto un progetto grazie alla RASI, Rete Artisti e Spettacolo, che ci ha permesso di appunto sviluppare dei progetti come un videoclip diretto in live streaming e il disco Bagaria 2, che è uscito assolutamente in collaborazione con Magilla Spettacoli, che assolutamente ci sostiene in ogni occasione. E quindi approfitto per dirvi che è uscito da pochissimo il disco Bagaria 2, che si può ascoltare su i digital store più importanti, nonché su YouTube, e poi ovviamente ascoltare il nostro nuovo videoclip.
3: Fidati di me, che della pioggia se ci penso faccio il sole, e ci riesco usando solo le parole, anche se sono altrove. Fidati di me,

0: musica e novità. Molto bene, cara. Adesso è giunto il momento di parlare del singolo, il nuovo singolo che ascolteremo poi alla fine di questa nostra bella chiacchierata. Un brano che ha un titolo stupendo, per quanto mi riguarda piace tanto. In tutto questo c'è musica. Parliamone. Sì, vogliamo sapere tutto.
1: In tutto questo c'è musica. Guarda, Max, in realtà è un caso questo, perché è uscito questo singolo che praticamente rispecchia un po' anche il titolo di quello che stiamo vivendo adesso, perché nonostante tutto la musica non deve mai finire e noi siamo musicisti che non si fermano mai. Per l'appunto abbiamo ripescato un brano di scritto ben 10 anni fa. Praticamente tratta di una fortissima amicizia, infatti vi invito di nuovo ad ascoltarlo. Per di più, insomma, voglio ringraziare per la collaborazione dei nostri carissimi musicisti che fanno parte di Galleria, e quindi Gianluca Mazza, che è il chitarrista solista nonché anche cantante della band, Cico Schettino alle percussioni, Giovanni Volte alla batteria, Enrico Marciano al basso, e il nostro frontman, il nostro grande frontman Eugenio Solla, cantante e chitarrista. Quindi, Max, abbiamo davvero una squadra fortissima. E poi ovviamente ringraziamo Luigi Aprea per aver realizzato la copertina del nostro album, che è spettacolare, tutta dipinta a mano, e ringraziamo Graziano Donadona per averci permesso il missaggio del disco, perché non so se tu sai, ma questo disco è stato fatto un po' homemade, un po' fatto in casa, perché non potevamo insomma entrare in sala registrazione, quindi abbiamo avuto davvero il supporto di tutti, dei nostri amici, delle nostre famiglie e ovviamente di Magilla Spettacoli.
2: Bene, un bellissimo lavoro con tanti brani, molti inediti e tante cover, brani rivisti come solo voi sapete fare. Ne vogliamo parlare?
1: Sulla nostra copertina è raffigurata una mongolfiera, ciò significa che noi siamo dei viaggiatori e anche ovviamente sognatori da sempre. Per noi la musica è una missione che da portare a termine in qualsiasi momento della vita, e in questo periodo ci siamo affiancati anche a dei ragazzi che adesso stanno spiccando il volo. Sono dei ragazzi giovanissimi, si chiamano Id Joel, e con loro abbiamo inciso un remake dell'Italiano, infatti si chiama la traccia numero 9, si chiama proprio L'Italiano 2020, and featuring Galleria e Joel, quindi abbiamo fuso un po' i due generi, nonché poi ovviamente abbiamo anche una forte amicizia che ci lega, quindi abbiamo cercato un attimino anche di passare il tempo insieme con la musica e poi cercare di unire e fondere questi due generi, ecco.
2: E prima di chiudere questa piacevole intervista con Chiara Di Martino, voce solista di Galleria, vi ricordo velocemente i nostri riferimenti: la nostra posta elettronica, l'indirizzo email magillaradioproduction@gmail.com per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per partecipare al nostro format radiofonico, e poi le nostre pagine sui social, cercando Spazi ci troverete l'istante. Luce rossa da parte della regia, siamo in dirittura d'arrivo, come sempre linea alla nostra ospite, l'ospite di oggi Chiara Di Martino, voce degli Galleria, a te la linea per i saluti finali e la presentazione del brano.
1: Grazie di tutto davvero, salutiamo tutti i radioascoltatori di questa meravigliosa radio, e che dire, noi siamo felicissimi di aver preso parte a questa trasmissione, a questa bellissima iniziativa. Vi ringraziamo ancora per il supporto, Magilla e tutti i nostri amici, fan che ci seguono. Per l'appunto vi invitiamo ad ascoltare il nostro disco ovviamente sulle maggiori piattaforme, Spotify, YouTube, anche su Amazon Music. Ci sono anche i dischi fisici, per chi lo volesse ci può scrivere su Facebook, su Instagram, e noi spediamo in tutto il mondo, abbiamo già spedito una quindicina di pacchi in tutto il mondo, quindi siamo davvero contenti. Ma adesso è arrivato il momento di ascoltare il nostro brano, eccolo, In tutto questo c'è musica.

0: spaziosproduction@gmail.com. Potresti essere tu il prossimo protagonista su Spazi.
1: Ah no.
2: E mai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte, che non sapevo neanche più dormire. Adesso cosa facciamo? Impariamo ad odiarci di meno di quanto forte ancora ci amiamo. Tu ridi forte mentre suona il piano.

Ma se per un giorno sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe, se avevi freddo la notte.

Buongiorno dalla redazione. Stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. I due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. Il furgone si è ribaltato in un fosso e il conducente è rimasto ferito. Sono stabili le condizioni del tifoso di 36 anni, Marco Leonardo Bassoccu, originario di Casale Monferrato e residente a Milano, rimasto ferito ieri pomeriggio durante i disordini avvenuti prima del derby tra Toro e Juve nei pressi dello stadio di Torino. Bassoccu è in coma farmacologico. Medio Oriente, l'Iran e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di massima, ma la sua firma non è imminente. Lo fa sapere Teheran, che aggiunge: l'obiettivo dei negoziati è porre fine alla guerra. In questa fase non stiamo discutendo i dettagli della questione nucleare. Mediatori pakistani in Cina. Hanno riaperto alle 7 di stamani i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani in campo, riflettori puntati sul derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Debuttano anche Berrettini e Paolini. Debutto slam da sogno ieri per Cinà, che ha superato in 5-7 Opelka. Meraviglioso Sonego, che ha battuto Herbert dopo più di 4 ore di gioco, fuori Bellucci. È tutto, a più tardi.

È iniziata una nuova settimana, l'ultima del mese di maggio, siamo al 25. Ciao a tutti da Pierpaolo Carlino, buon lunedì, questo è il Di Pelò. Arriva a

0: sono Teo e faccio l'attore. Poi canto e ballo con grande successo. Da quando sono arrivato a Milano ho lavorato al Derby in TV.
1: Io sono Tony e faccio il cantante.

0: 25 maggio 2026, buon inizio di settimana a tutti da Pierpaolo Carlino, questo è il Deep & Low, iniziamo con l'almanacco. La chiesa ricorda San Beda, detto il venerabile sacerdote e dottore della chiesa, il protettore degli studiosi. Ancora si ricorda San Gregorio VII, papa. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato il 25 maggio del 1922, morto a Padova l'11 giugno dell'84, è stato un politico italiano tra le figure più influenti ed emblematiche della cosiddetta Prima Repubblica. Auguri a Emma Marrone, cantautrice e attrice italiana, nata il 25 maggio dell'84. Lei è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010. Vinse la nona edizione di Amici con l'81% dei voti e firmò un contratto con la Universal Music Italia. Ha partecipato 4 volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con il brano Non è l'inferno.
1: No, questo no.
0: Nel 2014 è stata scelta come rappresentante dell'Italia all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Award e 17 Win Music Award. Per le vendite dei suoi album singoli e live ha ricevuto varie candidature agli MTV Europe Music Award e ai World Music Award. Inoltre ha vinto anche un telegatto come premio alla carriera. Al 2025 ammonta a 2,8 milioni il numero di copie da lei vendute in Italia tra album e singoli. Insomma, tanti auguri a Emma Marrone.

0: Questo è il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Benvenuti. Ho al telefono un amico. Poi è un collega, ma prima un amico. Gigi Azzetta, ciao.
1: Eccomi, ciao a tutti. Ciao Pierpaolo, come stai?
0: Tutto bene, Gigi, tu come stai?
1: Bene, bene.
0: Sono contento, Gigi. Allora, io vorrei iniziare questa chiacchierata partendo proprio da te. Chi è Gigi Azzetta?
1: È difficile identificarlo. Perché? Perché spazio tra tante cose, soprattutto la musica. E negli ultimi anni la musica è diventata un po' il motore di ricerca anche di un modo di vivere, e quindi questo mi porta tanto ad avere una collocazione un po' variegata, no? Creatività, leggerezza, spensieratezza, mi piace molto non darmi una identificazione, proprio perché sono contro le etichette. Quindi mi reputo forse un animatore radiofonico, ecco, potrei riassumermi così.
0: Insomma, sei un tuttofare. Mi piace pensare a questo filo rosso che ti unisce, e perché sei un conduttore radiofonico, televisivo, uno scrittore, sei un giornalista, eppure a unire tutte queste attività c'è la tua essenza da animatore. Si parla di animatore radiofonico, televisivo, perché no, riesci anche a fare l'animatore sul libro, perché ho fra le mani un tuo libro, Giochiamoci Su, che mi hai regalato, pensa, il 2 settembre 2018. Mi hai scritto a PPC, perché tu così mi chiami, un unico talento, viva la musica, Gigi Azzetta. Ma quanto tempo è passato, Gigi?
1: Infatti 2018 non l'avevo scritto a caso quello, perché diciamo siamo amici, quindi mi conosci, abbiamo lavorato anche insieme, perché in quell'estate del 2018 ci siamo conosciuti e io ti dissi subito che eri un talento dal punto di vista radiofonico, lo sei ancora tuttora, perché diciamo la radio, ecco, ridimensiona un po' tante caratteristiche che ecco la parte visiva di che la televisione magari dà, la radio la ridimensiona. Tu riesci anche in quello, nello specificare anche notizie che possono sembrare lì messe quasi per caso, invece le riesci anche a dare una vita. E quindi ricordo bene quell'estate del 2018, perché la passammo insieme. Non so se ti ricordi il Ferragosto più piovoso della storia.
0: Come dimenticarlo?
1: Quel Ferragosto io lo ricordo, infatti ogni Ferragosto vado lì a ricordare quello, eppure ne ho passati di Ferragosto, ma mai come quello così piovoso del 2018.
0: Vero, quante risate, ho tanti video che proprio documentano le nostre risate. Gigi, allora adesso noi ascoltiamo un po' di musica e tra poco torniamo con il tuo nuovo lavoro. Si intitola Rigiochiamoci Su e tra poco, insomma, andremo a curiosare, va bene?
1: Va benissimo.
2: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Eccomi qua, ancora in compagnia di Gigi Azzetta, almeno spero. Gigi, ci sei?
1: Presente, eccomi.
0: Il tuo nuovo libro si intitola Rigiochiamoci su. Qual è il tema centrale?
1: Il libro rappresenta un volume 2, un continuo al precedente. Anche per questo mi sono preso un po' di tempo. I libri sono un po' come le vecchie canzoni, no? Devono avere del tempo per poter essere ascoltate, in questo caso letti, riletti. Il mio ha avuto anche l'onore, il privilegio, non lo so come, qual è l'aggettivo che possiamo dargli, che è stato tradotto in inglese. Quindi ho voluto che anche la parte inglese avesse poi il tempo e il riscontro giusto. Questo qua è un compito, quello di innanzitutto raccogliere i giochi e i momenti che hanno aggregato le stagioni mie di animazione. E pochi ci credono che io con semplici giochi e con un microfono riuscivo a catalizzare serate. Ogni sera io prima, dopo, durante almeno un gioco lo dovevo fare. E con me sono saliti sul palco tante persone importanti, anche il più scontroso, il più timido, il più introverso. Poi una volta salito sul palco usciva fuori il sé bambino e lì il gioco riusciva.
0: Ecco. Allora, la prima edizione era Giochiamoci su, l'ho annunciato prima. Il nuovo libro si intitola Rigiochiamoci su. Ci sono delle differenze sostanziali fra i due testi?
1: Perché è un continuo a quello che poi è stato il primo, anche un po' forse un più tecnico questo, perché vado un po' a parlare del presente in chiave della mia esperienza passata su un settore che oggi mi sembra sì inflazionato, perché giocare è un termine molto inflazionato, no? Però se lo usiamo giocare basta non funziona. Se poi diciamo giocare alla PlayStation, giocare alla Nintendo, sempre a questo seguito digitale. Invece io ritorno proprio al classico gioco, quello di stare insieme, quello dei gruppi, quelli delle coppie, e ci permette ancora una volta di mettere da parte il cellulare e di lasciarci andare. C'è proprio una definizione che è quella di Schiller, che diceva che la libertà si esprime proprio anche attraverso il gioco. E oggi apparentemente siamo liberi, ma lo siamo veramente? Questa è un po' la domanda che io ti giro. Lo siamo veramente o siamo schiavi di quei giochi digitali?
0: Ed è proprio attraverso questa domanda, caro Gigi, che viene fuori l'essenza del tuo libro, perché è evidentemente una raccolta di giochi da fare con le persone. Il tuo libro impone la presenza e quindi rimette in gioco quella caratteristica dell'essere umano che molte volte viene meno, la socializzazione, che è fondamentale. Ti faccio una domanda: è più facile far giocare un bambino di 8 anni o un adulto di 40?
1: Secondo me hai tu già dato la risposta, nel senso che io non mi creo questo tipo di domanda, perché per me, soprattutto nel mondo dell'animazione, del mio modo di vedere l'animazione, che l'ho fatta per 25, anche di più, forse 28 anni consecutivi, io non mi creavo questo problema. Perciò all'interno, nella prefazione, c'è proprio questa differenza, nel senso che io non dico che il gioco è per bambino o un gioco per adulto, perché il gioco non ha età.
0: Diciamo che è un libro trasversale,
1: sì,
0: è un libro
1: sì,
0: adatto a tutti. Gigi, dove si può acquistare questo libro? Rigiochiamoci su.
1: Allora, il libro è stato presentato al Salone del Libro di Torino,
0: sì.
1: Abbiamo fatto la presentazione lì, lo potete trovare nelle librerie Frettinelli e Mondadori, quelle classiche, ma anche online, oppure andare sul sito della casa editrice, che è Service for Media, e lì chiedere il pre-order e vi arriverà. All'interno del libro subentra anche ecco, il mio lavoro attuale, il nostro lavoro, Pierpaolo, che è quello della musica. In questo caso la playlist c'è, ma è una playlist interattiva con un QR code che bisogna inquadrare all'interno del libro. Tu ti colleghi al mio Spotify, dove c'è la playlist, e li potete ascoltare quando e come volete, a volume alto, a volume basso, a volume medio. Sono proprio d'accompagnamento a questi giochi. Alcuni sono stati provati proprio con le musiche, con le canzoni, quindi sono anche stati collaudati alcuni.
0: Ecco, sono stati testati per la serie.
1: Testati, sì, sì.
0: Grazie
1: sì.
0: Gigi Azzetta per essere stato con noi, per averci presentato il tuo libro che invito ad acquistare. Rigiochiamoci su, grazie mille, mi ha fatto tanto piacere questa chiacchierata, davvero.
1: Grazie a te per Paolo, continua a fare musica, continua ad esprimerti come sai fare, e lo sai, ti abbraccio fortissimo e ti ringrazio, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori, e mi raccomando, rigiochiamoci su sempre, viva la musica!

0: Quando si parla di bella stagione non si parla solo di mare, di vacanze, di sole, di tintarella. Si parla anche di scontrini pazzi. Oh, dai che la saga continua. C'è proprio una sfida sui social. Adesso io vi porto a Torre a Mare, alle porte di Bari, perché lì un cliente di una pizzeria ordina una margherita da 7 euro. Ma quando arriva il conto scopre l'amara sorpresa. Un euro, signori, un euro in più per le foglie di basilico. La polemica, manco a dirlo, è esplosa all'istante, perché insomma è come se vi facessero pagare il sale nell'acqua della pasta. Cioè il basilico è un ingrediente base della margherita. Ma devo dire che il basilico a un euro è solo l'ultimo capitolo. L'anno scorso si era iniziato con 50 centesimi per una spolverata di pepe, poi era stato il turno della campionessa di nuoto Elena di Lido, che a Bisceglie si era vista addebitare 1,50 euro in più per aver chiesto di togliere il pomodoro dalla pizza. E non so se vi ricordate che qualcuno si è visto addebitare il costo del taglio del panino, qualcuno ha fatto pagare il riscaldamento del biberon. Cioè veramente cose assurda. Questa tendenza di pubblicare i conti più assurdi è nata nel 2023 e a quanto pare non ha intenzione di fermarsi, anzi i gestori sembrano fare a gara chi inventa il sovrapprezzo più creativo, mentre i clienti sono sempre più pronti a sfoderare lo smartphone per denunciare quello che molti definiscono al limite del legale. Ed è vero, ma la vogliamo finire? Ma veramente?
1: La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Anima fragile.
1: Questo è il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Benvenuti. Siamo arrivati al 25 maggio 2026. Buon inizio di settimana. Lo so che il lunedì è sempre molto complicato, ragazzi. Però ci avviamo verso un fine settimana incredibile. Molti di voi se sono riusciti a prendersi il primo giugno, e allora qui si tratta di un bel ponte lungo, no? Comunque tra poco non vi parlo di questo, piuttosto di una storia che ha dell'incredibile e che ci deve far riflettere. State lì.

Senti il ritmo. Feel the beat. Deep and Low è in onda.

0: Deve essere proprio brutto. Uno torna a casa da lavoro dopo una giornata e trova la compagna a letto con un altro. Cosa fareste? Beh, ve lo chiedo perché un commerciante di Firenze ha scelto la via della vendetta digitale, la mossa gli è costata carissima: una condanna a 8 mesi di reclusione per revenge porn. Allora, andiamo indietro nel tempo. Luglio 2022, l'uomo rientra in anticipo e sorprende appunto la moglie in camera da letto con l'amante, e invece di discutere tira fuori il cellulare, scatta foto, gira un video e manda tutto ai familiari di lei per smascherare il tradimento. La donna, una volta scoperta la diffusione delle immagini, lo ha querelato immediatamente. Lui ha provato a difendersi con una tesi particolare, ha denunciato l'ex per calunnia, sostenendo che lei avesse organizzato la scena ad arte per farsi trovare e che stesse ridendo mentre veniva ripresa. Il giudice però non gli ha creduto, la donna è stata assolta e per lui è scattata la condanna. E non solo, perché il commerciante dovrà all'ex compagna versare un indennizzo di oltre 2000 euro. Naturalmente la sentenza ribadisce un principio fondamentale: diffondere, attenzione, immagini intime senza il consenso della persona ritratta è un reato grave, a prescindere dal motivo che ha spinto a farlo. Insomma, il tradimento fa male, per carità, ma la vendetta social, lasciatemi dire, che fa peggio. Smettetela di mandare immagini intime a persone, a familiari, senza il consenso. Non le mandate proprio, anche se il consenso c'è, perché purtroppo girano e non si sa dove vanno a finire.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Buongiorno dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. I due attivisti italiani della flottiglia fermata in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Haftar nell'area di Sirte. Due 25enni sono morti questa mattina, poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito. Non è in pericolo di vita. A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'uomo risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto. Il mezzo è stato sequestrato. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della Riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene e la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno, infatti, si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine. Senza fine.

Un saluto dalla redazione. Sarebbero stati arrestati e trasferiti a Bengasi come immigrati clandestini i due italiani che facevano parte del gruppo di terra della Global Smooth Flotilla fermato dalle autorità libiche a Sirte. I due sono stati accusati di ingresso illegale nel paese e trasferiti nella città costiera, dove dovrebbero essere processati per direttissima ed espulsi. Trattative ad oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra e riaprire lo stretto di Hormuz. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. Out del segretario di Stato americano Rubio. Puntiamo ad una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Elezioni amministrative, ancora qualche ora per recarsi alle urne. Si vota fino alle 15 in quasi 750 comuni e 18 capoluoghi, subito dopo il via allo spoglio. Ieri l'affluenza è risultata in calo rispetto alle precedenti tornate elettorali. Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. L'OMS ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugio, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%, oltre 200 i morti. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con quattro italiani protagonisti in campo, Jasmin Paolini e Matteo Berrettini. La toscana sfida Jastremska, il romano Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Cobolli e Pellegrino. Domani tocca Sinner, per l'alto atesino inizia un'altra scalata all'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. 11 minorenni denunciati in poche settimane. Allarme giovani in provincia. Negli ultimi tempi, 11 minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Venezia. Un dato che evidenzia un fenomeno preoccupante nella provincia di Belluno, caratterizzato da disagio e comportamenti a rischio tra i giovani. L'Arma dei Carabinieri sta monitorando attentamente la situazione attraverso le sue tre compagnie. Doppio intervento in Cadore. Recupero al Cridola e una ferita al Venezia. Ieri, il soccorso alpino ha effettuato due interventi in Cadore. Il primo è avvenuto intorno alle 20, riguardante due escursioniste russe di 25 anni, che si erano smarrite nella località Miandre, nei pressi del torrente Cridola. La centrale del SUEM ha attivato

il soccorso alpino del centro Cadore, inviando una squadra per il recupero. PD contro Dal Pont. Milioni fermi sul sociale, mentre chiede ai cittadini il 5 quem mille. Il circolo del Partito Democratico di Belluno ha criticato l'assessore alle politiche sociali, Marco Dal Pont, il quale ha invitato i cittadini a destinare il 5 quem mille ai servizi comunali, giustificando tale richiesta con l'aumento dei costi. Il PD ha contestato questa posizione, evidenziando che ci sono milioni di euro fermi nel settore sociale. Comportamenti problematici a scuola, a Sedico confronto su buone pratiche. Si è svolto a Sedico un convegno dedicato alla gestione dei comportamenti problematici nelle scuole, con l'obiettivo di sviluppare buone pratiche condivise tra istituzioni scolastiche e servizi sociosanitari. L'incontro ha messo in luce l'importanza di rafforzare gli strumenti educativi disponibili nelle classi. FIMAA incontra la GDF, stretta contro l'abusivismo immobiliare. FIMAA Belluno ha intensificato la collaborazione con la Guardia di Finanza per combattere l'abusivismo immobiliare. Il presidente Daniele De Meio, insieme ad altri membri dell'associazione, ha incontrato il colonnello Roberto Azzori per discutere delle irregolarità nel settore e delle misure di contrasto da adottare. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra Stati Uniti e Iran che consenta di porre fine alla guerra. Teheran avverte intese su molte questioni, ma un accordo non è imminente. L'accordo con l'Iran sarà grandioso, non ci sarà, dice Trump. Il presidente iraniano Pezeshkian ribadisce: non cederemo alle richieste eccessive degli Stati Uniti. Arriva la prima enciclica di Papa Leone XIV. Con Magnifica Humanitas il pontefice chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e promuovere la dignità. Il messaggio è chiaro, rimaniamo umani. Netto il monito contro l'uso di armi legate all'IA, perché non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Emessi 11 DASPO, feriti 6 agenti e un tifoso che resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette, in prognosi riservata. Da quanto si apprende, il paziente stabile dopo l'operazione alla testa subita ieri sera. Elezioni amministrative, seggi aperti fino alle 15 in quasi 750 comuni. Oltre 6,6 milioni di italiani sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario, lente puntata su 18 capoluoghi. Tennis: Jasmine Paolini ritrova il sorriso a Parigi, l'azzurra vince al debutto al Roland Garros contro l'Ucraina Yastremska con i parziali di 7-5-6-3 e vola al secondo turno. In campo Berrettini contro Fucsovic, nel pomeriggio derby azzurro Cobolli-Pellegrino. Domani sera, non prima delle 20:15, il debutto di Yannick Sinner contro la wild card francese Tabor. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta, e c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
2: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
1: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante, la storia del Como per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, una emozione forte oggi.
1: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Yastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovic. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Yannick Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
5: Siate solidi, dice il direttorissimo generale, l'arcimega artistico dirigente che è quello che ha lo scettro del comando, più che altro il microfono, chi sarà, chi non sarà. E allora, per parlare di solidità,

perché si tratta di una band davvero a dir poco arci preparata. Naturalmente dalla posizione 25 dobbiamo spostarci alla 22, New Entry.

enorme spessore in questo pezzo, in questo testo. Grazie. Negli arrangiamenti, ma anche e soprattutto nella interpretazione di un super mister Tiraboschi, Matteo Tiraboschi, che incontreremo anche presto in una puntata di Algo Day. Beh, una parola molto semplice, quella grazie, che dovremmo tutti quanti imparare a pronunciare più volte, dando sempre il peso che merita. Grazie vita, va così combinare una abbinata davvero magistrale. Matteo Tiraboschi, che può davvero dimostrarci di come lui possa insegnare e il bel canto, ma anche l'atteggiamento nel riferimento verso

Dio meraviglioso di Ale G. Queen, che abbiamo avuto anche nelle posizioni alte della nostra graduatoria. Ma adesso i Deep Purple, New Entry di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7 va 5. Ram 7 va 5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

Parlando le sue puntate sempre più interessanti in questa nuova stagione con formula rivoluzionata, però insomma sempre super salotto con il microfono di Antonio Gentile. Attenzione,

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va セアルテラジオアルゴーデー from7va.fm アルティラジオオールゴーデー from7va FM / / Alterradio Algo Day
1: From 7 Bar FM Alterradio Algo Day
0: From 7va.fm / Alterradio Algo Day
2: From 7va.fm Alterradio Algo Day
0: From 7va.fm / Alterradio Algo Day From 7va.fm / Altiradio.
3: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Sia Moda Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
4: Sì, certo, certo. È un brand che nasce durante il periodo della pandemia e, raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo, certo,
3: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate in queste reti, quindi pescate e portate la visibilità al di fuori delle acque. Attenzione, perché facciamo una piccola pausa musicale, poi torneremo ancora con te a microfoni aperti.
4: Grazie Francesco.

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algoday dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algoday. Adesso un'altra pausa musicale e poi torniamo con i microfoni aperti.
1: Ok, a dopo.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo emesso lunedì 25 maggio ore 13, tempo per il pomeriggio sera. Cielo sereno o poco nuvoloso, su prealpi locali annuvolamenti cumuliformi e non del tutto escluso un isolato rovescio temporale di calore 10%. Temperature stazionarie, un ulteriore lieve aumento su valori molto al di sopra della media del periodo, venti nelle valli a regime di brezza. In alta montagna deboli o moderati da nord-nord-est. Temperature super alti a 1500 metri, 18 gradi a 2000 metri, 14 su Dolomiti a 2000 metri, 18 a 3000 metri, massima 8. Martedì 26 maggio al mattino cielo sereno, al più poco nuvoloso. Nel pomeriggio qualche annuvolamento a carattere cumuliforme. Precipitazioni. Nel pomeriggio molto bassa la probabilità di un isolato rovescio o temporale di calore 10%, specie su prealpi. Temperature in ulteriore lieve aumento, specie di valori massimi in alta quota. Clima tipicamente estivo con temperature ben al di sopra della media e con un'elevata escursione termica giornaliera nelle valli. Su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 20 a 2000 metri, minima 12, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 13, massima 18, a 3000 metri, minima 6, massima 9. Venti nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli o a tratti moderati settentrionali a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Mercoledì 27 al mattino sereno, poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolare aumento delle nubi, un po' ovunque precipitazioni. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali sparsi, 30-50%, un po' più probabili diffuse su prealpi. Temperature massime in lieve calo, soprattutto in alta quota, su valori comunque ancora superiori alla media del periodo. Su prealpi a 1500 metri, minima 15, massima 20, a 2000 metri, minima 12, massima 15. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 17, a 3000 metri, minima 6, massima 7. Venti in quota deboli o moderati da nord-nord-ovest a 5-10 km orari a 2000 metri e 10-20 a 3000. Giovedì 28 al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio irregolare aumento delle nubi, con qualche rovescio o isolato temporale. Temperature in ulteriore lieve calo, venti in quota deboli o moderati da nord-nord-ovest. Venerdì 29 maggio cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio qualche modesto annuvolamento qua e là, molto bassa la probabilità di un rovescio o temporale. Temperature stazionarie, venti in quota moderati da nord-nord-ovest. La quota dello zero termico oggi lunedì 3.900 metri, martedì 4.100, mercoledì 3.900, giovedì 3.600, venerdì 3.500 metri. Prossimo bollettino domani, martedì 27.

Buon pomeriggio dalla redazione. Seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. I due attivisti italiani della flottiglia che si trovano a Bengasi, in Libia, dovrebbero andare stamane davanti al giudice, quindi mi auguro che il giudice decida di farli ritornare in Italia. È quanto detto dal ministro degli esteri Antonio Tajani.

0: Piani ai cronisti che lo hanno interpellato sulla questione. Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. 8 tifosi juventini sono stati arrestati dalla polizia a seguito dei disordini scoppiati in occasione del derby della Mole a Torino. Gli arrestati sono ritenuti responsabili di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. 11 i DASPO. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2-7 l'Ucraina Dayana Yastremka. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. E in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como. Mentre Milan e Juventus, beffate, finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan, con un gol iniziale di Salmakers. Ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari. Escono non solo dalla Champions, ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta. E c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri. Sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
2: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente. L'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
1: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, una emozione forte oggi.
1: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria. De misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Dayana Yastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'alto atesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Va ora in onda
12: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
13: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
14: Secondo appuntamento per quanto riguarda la classifica dei migliori singoli. Un mese fa abbiamo fatto la classifica dei singoli per quanto riguardano gli anni 70. Questa settimana ci prenderemo cura di stilare la classifica degli anni 80. Ricordo che non è una classifica ufficiale, ma è la scelta degli utenti del sito soultracks.com, il punto di ritrovo degli amanti della musica black. Tra un mese, in chiusura di stagione di Black Coffee, ci sarà l'ultima classifica, quella degli anni 90. Come sempre, 15 posizioni, 15 fantastici brani che noi tutti amiamo. Partiamo dal basso, dalla posizione numero 15, Earth, Wind & Fire con Let's Groove.

0: E come ci ha ricordato Carla, 1981 è il tredicesimo album per Maurice White e gli Earth, Wind and Fire. Il brano che apriva l'album era Let's Groove, 14ª posizione per Chaka Khan.
1: Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan,

0: rock, shaka, cause you make me wanna scream. Feel for you.
1: I Feel For You, canzone scritta da Prince, pubblicata nel 1979 nel suo album omonimo, ma la versione di maggior successo è quella di Chaka Khan, vincitrice anche di due Grammy, dove vede la collaborazione di Stevie Wonder con la sua famosa armonica a bocca. I Feel For You era la posizione numero 14, tredicesima posizione per un gruppo storico della Motown, i Temptations.

Treat It Like a Lady, il primo singolo che Holly Woodson, sostituto di Dennis Edwards, ha cantato come voce solista. Era la 13ª posizione per i Temptations per quanto riguarda questa classifica dei migliori singoli degli anni 80. Dopo Diamond Life, con l'album Promises, Sade migliora ulteriormente il sound grazie anche a un team di architetti del suono. Un prodotto più intimo con un moderno R&B. Ascoltiamo un capolavoro, 12ª posizione per The Sweetest Taboo.

The Sweetest Taboo era Sade per la 12ª posizione. Uno dei più grandi successi di Anita Baker è stato Giving You the Best That I Got per l'11ª posizione.

Qui facciamo parlare i numeri, oltre 120 milioni di dischi venduti, anche se qualcuno dice che le stime sono un po' al ribasso, 34 dischi di platino e 3 di diamante, 8 Grammy, incluso il premio album dell'anno, rendendo Michael Jackson il primo artista ad aver ricevuto 8 statuette in una sola serata, e fu anche il primo album a piazzare 7 singoli nella top 10. Solo per il singolo sono stati venduti negli Stati Uniti 14 milioni di dischi. La produzione è quella di vincente di Quincy Jones, la decima posizione per gli utenti di soultracks.com era Thriller di Michael Jackson. Un altro grande album, Pulp Rain. Per adesso ascoltiamoci la nona posizione, When Doves Cry.

Era la nona posizione per Prince con Windows Cry. Il prossimo è uno dei brani iconici, di sicuro il più grande successo per Luther Vandross. C'è un bellissimo documentario che per adesso si può solo vedere sulle piattaforme di

Ottava posizione per Luther Vandross, settima posizione per l'ex voce solista degli Errol Melvin Blue Notes, che dopo aver lasciato il gruppo intraprese la carriera solista. Qui siamo nel 1980 per Teddy Pendergrass e il quarto album, questa è l'OTKO.

Settima posizione per Teddy Pendergrass con Love TKO. È la seconda volta che troviamo Sade Adu in questa speciale classifica. È l'album di debutto della band Diamond Life del 1984. Il singolo di maggior successo in assoluto è stato Smooth Operator.

Pubblicato nei primi mesi del 1983 come secondo singolo estratto da Thriller, Billie Jean è uno dei 7 singoli dell'album a raggiungere la prima posizione in classifica di vendita, anche questo super premiato con 2 Grammy nel 1984. Per Michael Jackson la quinta posizione di questa speciale classifica votata dagli utenti di soultracks.com. Ai piedi del podio il brano considerato il più grande successo, nonché il brano simbolo di tutta la discografia di Prince. Alzate il volume, per la quarta posizione c'è Purple Rain.

Quarta posizione per Prince con Purple Rain. Siamo sul podio, a sorpresa. Alla terza posizione c'è una ballata scritta da Burt Bacharach nel 1964 per Dionne Warwick, ma ripresa nel 1981 per l'album di debutto di Luther Vandross, Never Too Much. Questa è House Is Not a Home.

Seconda posizione per la canzone che fu il primo grande successo di Anita Baker con la produzione di Michael J. Powell, Sweet Love.

Seconda posizione per Anita Baker con Sweet Love, e adesso la numero uno, come nella classifica dei singoli degli anni 70, troviamo lui, Marvin Gaye, con Sexual Healing.

0: Sexual Healing è stata registrata nel momento più complicato della vita di Marvin Gaye. Si era appena trasferito in Belgio dopo vari problemi con il fisco e la fine del suo secondo matrimonio. Depresso e con problemi di dipendenza della cocaina, incominciò a disintossicarsi. Dopo un tour in Europa si chiuse in sala di incisione con i suoi fedelissimi collaboratori per la registrazione dell'album Midnight Love, dove all'interno c'era anche questo grande successo. 1982 era Sexual Healing ed era anche la numero uno. E così abbiamo ascoltato i 15 migliori singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com. Ricordo che non è una classifica ufficiale. Adesso facciamo un veloce riassunto. Alla quindicesima posizione di Earth, Wind and Fire con Let's Groove. Alla quattordicesima Chaka Khan, I Feel For You. Tredicesima posizione per i Temptation. Dodicesima posizione per Sade con The Sweetest Da Fu. Undicesima posizione per Anita Baker. Decima per Thriller di Michael Jackson. Nona per Prince. Ottava posizione per Luther's Vandross con Never Too Much. Settima posizione per Teddy Pendergrass con Low TKO. La sesta posizione è per Sade con Smooth Operator. La quinta posizione Billie Jean con Michael Jackson. Quarta posizione per Prince, Paul Turane. Adesso siamo nel podio. Luther Vandross con House Is Not a Home. La terza posizione. Seconda posizione Anita Baker con Sweet Love. La prima posizione Marvin Gaye con Sexual Healing. Erano i 15 singoli degli anni 80 scelti dagli utenti di soultracks.com, che ringrazio. Ringrazio anche per la parte tecnica Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Questo è Black Coffee e io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate, dove si sta procedendo con le autopsie. I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita, passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti ci sono la Francia ed il Regno Unito, con temperature molto oltre la media stagionale. Cominciata nel migliore dei modi, la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima, infatti, per una ritrovata Jasmine Paolini, che ha regolato in 2-7 l'Ucraina Jastremska. Passa il turno anche Matteo Berrettini, battendo 3-7-1 il magiaro Fuksovics. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
4: Eccoci qua che si parte, ragazzi. Ciao a tutti da Marco Mari. È iniziato ufficialmente un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio di 60 minuti con la musica al 50% italiana, al 50% internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Come già accennato dalla mia bella voce fuori campo. Ed ora si parte, poi tra poco vi daremo un pochino altre dritte.

Le mani giunte di Paola Turci hanno aperto il nostro flipper di quest'oggi, ragazzi, che come sempre ci regalerà tanta buona musica degli ultimi 50 anni e poi immancabili sono le nostre notizie curiose. Di queste ne parliamo tra poco. E intanto ci stiamo portando a casa anche questo quinto mese dell'anno, ragazzi. Stiamo per completare anche il mese di maggio. Intanto arrivano i Genesis insieme a Phil Collins. Questa è la loro celeberrima Invisible Touch.

L'invisibile tocco, l'invisibile carezza dei Genesis ci hanno tenuto compagnia in questi ultimi tre minuti dei 6-7 che abbiamo già trascorso insieme. Diamo un'occhiata alle notizie curiose di oggi. Beh, dai, parleremo di anche quest'oggi diversi argomenti curiosi, come ad esempio un posto auto a Roma che vale un Perù, una volta si diceva così, a peso d'oro, a metratura d'oro. Poi ci sarà spazio anche per una autobus molto particolare a Palermo. E poi naturalmente c'è tanto altro. Anche una bomba da mortaio in una scuola, portata da uno studente, ma non per quello che pensate voi. Non voleva fare danni, voleva aiutare lo studio.

0: Era il 1984 quando questo sconosciuto artista britannico Nick Kershaw usciva con questa meravigliosa Wouldn't It Be Good. La prima curiosità di oggi ci fa partire dalla capitale, dove pensate è stato messo in vendita un posto auto, quindi non stiamo parlando di un garage, un posto auto all'interno di un garage condiviso, praticamente quattro strisce segnate per terra 3x4 per un totale di 12 metri quadri, quindi ci sta una vettura abbastanza piccola oppure una moto, per la bellezza di 260.000 euro. Questo posto auto sì, è coperto, è vigilato, c'è un custode, si può praticamente utilizzare 24 ore su 24 ed è a due passi da Piazza Navona. C'è anche una spesa condominiale di 20 euro al mese, 260.000 euro per un posto auto. Se l'hanno messo in vendita a quel prezzo è perché magari c'è qualcuno che è pronto a comprarlo, altrimenti vedrete che nel giro di qualche settimana sparirà.
1: E adesso siediti su quella seggiola, stavolta ascoltami.

Questo è un grande classico degli anni 70, la meravigliosa Bella Senz'anima del Cocciante. Intanto ragazzi, belle senz'anima in questo periodo sono le fragole, ma quante ce ne sono in giro? Beh, del resto per tutta la primavera la fragola è uno di quei frutti prelibati che insomma è impossibile non assaggiare almeno una volta all'anno. Ma quando è che si sa perfettamente, magari quando si va al supermercato o anche dall'ortolano, che una fragola, che le fragole siano mature? Beh, sicuramente dipende dal colore, che deve essere uniforme anche nei pressi vicino al picciolo. Quest'ultimo, per sapere se una fragola è fresca, deve essere turgido e verde. E poi naturalmente c'è il discorso del sapore, che deve essere dolce ma con un retrogusto acido, cioè acido a sprigno, dai. Quindi attenzione quando comprate le fragole a questi piccoli suggerimenti.

come si fa, come si fa a cambiare vita in un momento? Facile, semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

0: push the button.
1: Push the button.
2: Che grinta questo Costanzo Del Pinto con Push the Button, ragazzi. Intanto noi siamo ormai al giro di boa del nostro appuntamento di oggi, il nostro flipper di quest'oggi. Poi non vuol dire che siamo alla fine, siamo a metà percorso, quindi ragazzi non possiamo certamente dire ci salutiamo. Abbiamo ancora mezz'ora da trascorrere insieme, vediamo di farlo nel migliore dei modi. E intanto restiamo in tema di produzioni italiane con quella che è l'ultima idea avuta da Mr. Joe Tivannelli. Sì, un bel pezzo dance di questo 2026. La voce è quella graziatissima, quella educatissima di Rebecca in arte Calypso. Sentite un po' che bella, eh? You and me.

0: Un motivo raffinatissimo e delicatissimo questo di Gioti Vannelli per Calypso con For You and Me, ragazzi. Intanto noi proseguiamo il nostro percorso. Tra poco arriva la seconda curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di un autobus molto speciale, tanto da essere assolutamente...
1: Disco il cuore di panna, a giovanotti sulla panda, annonella Rai senza restare cieco,
0: abusivo
1: al fantasma del rigore di Baresi, e abbiamo visto i concerti più belli, abbiamo pianto la morte di Viale, ballato lambade sul dance floor, sognato la grana

L'avete riconosciuta? Nel 2016 cantava No Hero, stiamo parlando di Elisa. Io la preferisco con questi pezzi grintosi piuttosto che con quelli lenti. Vabbè, ma non è di questo che dobbiamo parlare. Lasciata Roma, siamo scesi, abbiamo attraversato lo stretto di Messina e siamo approdati a Palermo, dove abbiamo incocciato contro un autobus abusivo. Una quarantenne del quartiere San Lorenzo di Palermo portava a scuola tutti i giorni e li andava a prendere gli studenti del suo quartiere. È stata fermata qualche giorno fa quando a bordo della sua 500L, quindi non un pulmino, aveva la bellezza di 14 ragazzini dai 7 ai 14 anni. Gli agenti hanno poi interpellato le famiglie dei bambini che hanno praticamente detto sì, è vero, la signora tutti i giorni ci faceva il piacere di portare i nostri bambini a scuola. Multata per tutta una serie di infrazioni, tra le quali l'eccesso di persone nell'abitacolo di una macchina che ne porta in genere 5, non certamente 14, 15 con il guidatore. Vabbè, ci si ingegna un po', no? Intanto noi si prosegue, restiamo in tema di voci femminili. Dal Friuli Venezia Giulia passiamo al Veneto, perché il Friuli è la patria di Elisa, il Veneta quello di Spagna.

stavo guardando il calendario, ragazzi, e praticamente in sordina, ma piano piano stiamo arrivando anche ai mondiali di calcio, forse in sordina perché la nazionale italiana non ci è riuscita ad arrivare. Beh, del resto non è il primo anno che lo saltiamo il mondiale, ormai direi che abbiamo fatto l'abbonamento non al salto con l'asta ma al salto del mondiale. Vabbè, finché non si riuscirà a creare una generazione di calciatori sicuramente migliori di quelli che abbiamo, perdonatemi, io sono tutt'altro che patriottico in queste parole, mi dispiace, però è così.

Ma quanto l'abbiamo ballata questa canzone della Cuccarini, eh? Chi ha cuccato la Cuccarini, la notte vola. Non era all'epoca uscito il maxi single, c'era il 45 giri, ma lo si suonava lo stesso in discoteca. E come se lo si suonava, con il tiro che aveva questa canzone, ballavano tutti. Tra poco ragazzi i saluti, ma prima dei saluti dobbiamo dare spazio anche all'ultima curiosità di oggi, che ci porterà a parlare di una bomba da mortaio a scuola. Non è stata trovata in qualche scantinato, non è stata portata da qualche persona che voleva fare un attentato, semplicemente un ragazzino voleva far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, non sapendo che poteva essere un disastro. Tra poco vi raccontiamo tutto. Intanto andiamo con un altro pezzo di quel periodo. Siamo insieme agli Inner City. Questa è The Big Fun.

Da un pezzo dance, qual era la notte vola di Lolella Cuccarini, siamo passati ad un altro pezzo dance internazionale, questa volta con i Big Fan, che ci hanno portato in quei di Modena, dove in un istituto scolastico un ragazzino, mentre l'insegnante spiegava, insegnante di storia spiegava la Prima Guerra Mondiale, ha pensato bene di portare a scuola un cilindro di metallo ben conservato e gli ha detto: guardi prof. Il professore ha riconosciuto subito una bomba da mortaio risalente alla Prima Guerra Mondiale. È successo un putiferio, praticamente è stato messo in sicurezza tutto l'istituto. Tutti gli alunni della scuola sono stati blindati in classe e che nessuno uscisse fin quando non sono arrivati gli artificieri che hanno portato via l'ordigno. Lui ha cercato di far capire che cos'era la Prima Guerra Mondiale, sto ragazzino, non sapendo che insomma poteva creare veramente una strage, perché l'ordigno, la bomba, poteva esplodere effettivamente. E siamo arrivati alla conclusione sulle note di Come fa bene l'amore di Gianni Morandi, quanto ha ragione. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!

0: Game Over.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allozzini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. E ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo, e il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus dell'Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. L'accordo con l'Iran sarà o un grande e significativo accordo oppure non ce ne sarà nessuno. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump su Truth, tornando a criticare gli accordi sul nucleare iraniano raggiunti da Obama nel 2015. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. 11 DASPO. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con i parziali di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà il francese Arthur Rydernesh. Avanti anche Jasmine Paolini. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Pronto?
6: Pronto signora, salve, scusi, perdoni il disturbo. Siccome noi oggi apriamo, no, dopo tutta l'estate di pausa, volevo chiederle gentilmente un in bocca al lupo da parte sua, un qualcosa da dare a chi ci sta ascoltando.
5: Ma chi? Chi è?
6: Supermarket.
5: E dov'è il supermarket?
6: Nel supermarket siamo dalle parti di Marina di Grosseto, però noi apriamo oggi perché sono quasi 3 mesi abbondanti che siamo chiusi.
5: Ah, ho capito.
6: Quindi cosa potremmo fare così per aprire in maniera un pochino più gioiosa, diversa?
5: Senta, guardi, io proprio non so cosa dirgli perché sono vecchia, le idee ormai non ce l'ho più, ho la testa proprio spenta.
6: Vabbè, comunque niente, almeno un in bocca al lupo,
5: grazie.
6: Così apriamo
5: in bocca al lupo per tutto, guardi, grazie.

Cari amici, bentornati a questa nuovissima stagione di Supermarket Show. Bentornati a tutti quanti voi, un calorosissimo saluto sempre da Daniele Dalmuto, direttore di questo bizzarro supermercato. Come avrete avuto modo di ascoltare, siamo già partiti con i migliori auguri per questa buona stagione da questa deliziosa e dolce signora che ci ha così gentilmente concesso qualche secondo del suo prezioso tempo giornaliero. Detto questo, volevo ricordarvi che la ricetta perfetta di Supermarket, bene o male, è sempre la stessa: buona musica, notizie improbabili, situazioni imbarazzanti per questa nuovissima stagione autunno-inverno che veramente sarà qui col botto, come si dice, col botto.

E con la nuovissima stagione incomincia anche il nostro appuntamento consueto con l'almanacco del giorno dopo. Incominciamo con San Rododendro. San Rododendro non era un santo normale, parlava con i fiori. Un giorno decise di fare una processione in cui tutti avrebbero dovuto camminare con una pianta in testa come cappello. Alcuni fedeli si misero cactus, ovviamente con risultati dolorosi, altri girasoli che si piegavano verso il sole facendo ondeggiare la folla come un campo giallo. Alla fine arrivò lui con una coroncina di rododendri profumati che attiravano api e farfalle. La processione si trasformò in una festa colorata e ronzante. Da allora è venerato come patrono delle piante in vaso e delle passeggiate floreali.

0: Sì, pronti, salve, scusi, no, volevamo chiederle cosa ci può aggiungere a questa storia del santo.
1: Che?
0: Il santo, San Rododendro, di cui abbiamo parlato poco fa.
1: Ah, no, non so, spegnete il numero.
0: Ah, lei non ha ascoltato, quindi, non era con noi prima.
1: No, assolutamente.
0: Ah, mi scusi.
1: No, arrivederci.

0: durante la trascorsa estate, diciamo che questo tempo di attesa ci è servito anche per fare incetta di tutte le notizie assurde che sono accadute nell'arco di quest'estate in Italia, nel mondo, insomma ce n'è veramente di tutti i tipi. E direi di incominciare subito con questa che arriva direttamente dal Regno Unito, dove commercianti e residenti di questa piccola zona hanno allertato, diciamo, le forze di polizia e i tecnici per una sospetta fuga di gas. È scattato l'allarme, poi in realtà c'è stata la amara scoperta: era tutta colpa di un frutto, uno strano odore che ha scatenato il panico in un quartiere di Leetham, una cittadina nel Lancaster in Inghilterra. Dopo aver sentito una puzza simile al gas, i residenti e i commercianti della zona hanno lanciato l'allarme. A risolvere il caso ovviamente è stato un fruttivendolo locale, che ha spiegato che l'odore arrivava dai magazzini del negozio dove era stata stoccata una partita di durian, un frutto tropicale dalla buccia spinosa e dall'odore pungente, che le ha fatto ovviamente guadagnare l'appellativo di frutto più puzzolente del mondo.
1: Chi è che parla?
0: Supermarket, ha sentito che c'è questo odore simile quasi al gas, diciamo così.
1: Dopo, qui da noi?
0: Sì, è un po' nella zona, cioè no, in realtà è successo in Inghilterra, però questo odore pare che stia arrivando anche qui in zona, ma in realtà è soltanto un frutto in decomposizione.
1: Ma da chi parla?
0: Supermarket. Cioè lei stamattina non ha sentito nulla di strano fuori, di puzza, così?
1: Io dico la verità, io sono in casa, non sono ancora andato fuori, però ho aperto le finestre e non ho sentito niente.
0: Comunque, in caso dovesse sentire questo odore che potrebbe assomigliare a una perdita di gas, in realtà non è una perdita di gas, ma è semplicemente un frutto che pare stia andando in decomposizione. Ecco, volevamo avvisare di questo.
1: Ah, va bene.
0: Allora, grazie e buona giornata.
1: Grazie, grazie.

0: notizia.
1: E da quest'anno abbiamo deciso di così analizzare ogni giorno, ogni settimana, scusate, un album musicale che ha fatto la storia della musica, donandovi, regalandovi l'ascolto di una canzone presa dallo disco stesso in ogni giorno della settimana. Ovviamente non tutte, perché noi trasmettiamo 5 giorni a settimana, quindi delle canzoni dell'album scelto andremo a prelevare ovviamente quelle che per noi sono le più caratteristiche e le più importanti. Incominciamo questa settimana parlando di un EP, di un disco meraviglioso dei Beatles, del Magical Mystery Tour, progetto dei Beatles uscito nel 67, che comprende sia una trasmissione televisiva, un film per la TV, che una raccolta di brani musicali che ne fanno da colonna sonora. È stato pubblicato come doppio EP l'8 dicembre del 1967 negli Stati Uniti, poi intenzionalmente a partire dal 76 è uscito come LP, includendo le tracce del film più alcuni singoli già pubblicati nel corso dell'anno, tipo Hello Goodbye, Strawberry Field Forever, Penny Lane, All You Need Is Love, Baby You're a Rich Man. Musicalmente riflette l'epoca psichedelica dei Beatles post Sgt. Pepper, che è stato anche quello un disco veramente meraviglioso. Ne parleremo più avanti, perché in copertina ci sono dei personaggi molto particolari. Il progetto arrivò in un momento non facile: dopo la morte del manager Brian Epstein, la band dovette reinventarsi prendendo decisioni più autonome. Infatti questo album è stato totalmente prodotto in autonomia. Partiamo con il primo brano che abbiamo scelto per quest'oggi, che è I Am The Walrus, una delle tracce più sperimentali e visionari dei Beatles, scritta da John Lennon, accreditata a Lennon McCartney. È un miscuglio di immagini surreali, nonsense, giochi di parole, un invito a non dare per scontato il significato letterale delle cose. Il Walrus viene ispirato dal poema di Lewis Carroll, Through the Looking Glass. E Lennon ammise di avere un po' confuso i ruoli dopo aver riletto il poema. Ci sono sezioni che Lennon mise insieme da frammenti diversi, idee, rime, versi sparsi, per creare qualcosa di più che la somma delle parti.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am The Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, guardi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo, vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.
2: Yeah. Quando affrontiamo un cambiamento, e ci affanniamo per trovare la strada giusta, finiamo per perdere noi stessi. La nostra umanità si scinde tra ciò che siamo e ciò che speravamo di essere. È lì che vediamo la mostruosità. È lì che comincia la rinascita. Bella Mauri.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare la situazione di oggi in zona Cingoli, in provincia di Macerata.
1: È nuvoloso, perché?
2: Ah, nuvoloso, quindi, ma in assenza di precipitazioni o possibilità che possa anche piovere nelle prossime ore?
1: Forse può anche piovere.
2: Perché infatti stiamo riscontrando un po' Nord Italia questa situazione.
1: Perché serve tutto questo?
2: Perché stiamo monitorando le zone dove non riusciamo per questioni tecniche ad arrivare tramite satellite, e quindi facciamo una campionatura telefonica. E signora, una cosa, per quanto riguarda le temperature, lei percepisce un abbassamento ancora?
1: Guardi, non lo so, mi sa che questa è più una fregatura che altro. Io la saluto, arrivederci.

0: Pronto?
1: Pronto, sì, salve, gentilmente la signora Fra a casa?
0: Sì, chi è?
1: Salve, chiedo scusa, guardi, sono l'ingegnere De Luca, chiamo dall'ufficio delle belle arti del comune di Roma. E era stata avvisata dal suo, credo, amministratore condominiale e dei lavori di via che devono essere fatti qui nei prossimi giorni, gli scavi archeologici.
0: Non so niente di queste cose.
1: Perché sa che sono state ritrovate in via sono stati ritrovati dei resti di ossa risalenti all'epoca romana, quindi antichi romani. Ecco, allora devono fare lo scavo, quindi nei prossimi giorni, quindi faccia anche attenzione quando esce, devono fare lo scavo e rimuovere appunto queste ossa, saranno due cassette all'incirca, ma è una cosa che dura poco, un giro, penso di un paio di giorni che facciano tutto. E, però ci hanno comunicato nel suo palazzo, hanno dato la disponibilità allo stoccaggio per un paio di giorni, giusto il tempo dell'inizio e della fine dei lavori, e dei ritrovamenti presso la sua abitazione, così ci hanno detto.
0: Presso la mia abitazione.
1: Le ossa degli antichi romani le dovremo mettere da lei un paio di giorni e poi le portiamo via.
0: Sì, allora a via c'è un complesso dove ci sono 8-9 palazzi.
1: Esatto.
0: È un complesso.
1: Sì, ma sono sulla strada, sono scavi che vengono fatti sulla strada. Però dobbiamo, diciamo, stoccare, sono vicino al suo condominio e ci hanno dato ok l'amministratore di poterli lasciare lì da lei per un paio di giorni e poi dopo gli archeologi le portano via. Sono delle ossa, niente di che, qualche cranio.
0: Ma io non credo che riesca a sollevare le ossa dei morti precedenti.
1: No, ma le ossa gliele porta sull'archeologo, le lasciamo lì dove dice lei e poi dopo le vengono a prendere, non le tocca, cioè le lasciamo lì, lei ci dice le lasci lì nel corridoio, le lasciamo lì e poi le portiamo via, non le deve spostare.
0: No, a casa mia non entrano ossa, mi spiace.
1: Ma qual è il problema? Sono ossa di morti di tanti anni fa, di antichi romani, c'è anche qualche...
0: Comunque, a casa mia le ossa non entrano, mi spiace, cercate qualcun altro.
1: Se le lasciate nel pianerottolo, magari così...
0: No, mettete le ossa da qualche altra parte.
1: È un problema proprio avere le ossa in casa, quindi...
0: No, voglio dire, avete tanto spazio, perché le portate in casa?
1: Perché sono più protette col fatto che poi ci sono quelli che razziano i reperti archeologici, li rubano. Invece mettendole in casa, lì non le ruba nessuno, ecco.
0: Beh, no, in casa mia no, mi spiace tanto.
1: Sono morti tanti secoli fa, insomma, non è che siano centinaia d'anni fa.
0: Lo so, ho capito, so cosa sono le cose archeologiche.
1: Però le dà fastidio l'osso proprio, si vede.
0: No, mi dà fastidio che a casa mia entrano le ossa. Forse potrebbero essere anche i miei antenati, non lo so.
1: Ho capito, è proprio un fastidio delle ossa. Vabbè, allora proviamo a cercare con qualcun altro, allora signora, grazie.
0: Prego, buongiorno.

restava male. E ora che non si può.

0: Pronto?
1: Sì, salve, gentilmente la signora casa?
0: No, chi lo cerca?
1: È per lo scarico, gentilmente, di via sono il corriere perché arrivo un po' tardi e ho fatto tardi oggi.
0: Che cosa ha ordinato?
1: No, io ho un mezzo scalpo, devo solo scaricare perché non è neanche da pagare. Un secondo, un attimo, ricontrollo perché mi perdoni. Allora, c'è il mezzo busto in gesso di Claudio Villa, secondo me è anche un po' ingombrante. Non so se posso lasciarlo lì fuori, veda lei.
0: Ma no, io penso che quel mezzo busto di Claudio Villa non sia di mia moglie.
1: Io no, che non si vuole che sia un caso di omonimia, perché io ho via perché c'è solo il nome,
0: no, è
1: via, sì, comunque sarà quello, però via un numero che coincida, insomma.
0: Sì, però con Claudio Villa non abbiamo niente a che fare.
1: Ma non è che avete, non so, a volte è stato fatto un ordine su qualche, perché non so neanche da dove arriva, perché non è per dire da Amazon che c'è scritto nella scatola, viene dal nord, non so da chi sia chi abbia fatto la spedizione, ecco.
0: Ma oddio, allora io adesso provo a sentire mia moglie e poi dopo.
1: Ah no, aspetta, mi perdoni, scusi, perché no, ecco, ho fatto confusione io, no? Perché siccome stiamo consegnando i mezzi busti dei cantanti degli anni 50-60, no, è Mario Merola, mi perdoni, che tra l'altro è quello musicale. Guardi, le faccio sentire che spingo il pulsante un attimo. Ecco, sente, c'è la base sotto, praticamente c'è il pulsante. Quando lei si accende, parte la canzone, ecco.
0: Lo conosco, so chi è Merola.
1: È Chiamate Napoli la canzone, oltretutto, è anche carina, insomma. Però, siccome io lo devo lasciare lì, essendo musicale la statua, sarebbe meglio che venga ritirata in casa e non fuori, perché anche se io la potrei lasciare.
0: Non ritiro niente, io sono in casa, ma non ritiro niente.
1: Ma cosa mi porto? Mario Merola a casa, mi perdoni. Cioè.
0: Ah, guardi, quello lì non è roba nostra.
1: Ma ho capito, però risulta via, è nome. Io tra l'altro sono il corriere, non mi posso prendere la responsabilità di portarlo indietro.
0: Ma io non mi prendo la responsabilità di portarlo in casa.
1: Sì, ma non è da pagare, attenzione, cioè è già stato.
0: Ma è lo stesso, no, ma è lo stesso.
1: Perché si illumina anche, oltretutto fa una luce qua dentro.
0: Lei lo riporta dove gliel'hanno consegnato.
1: E io ascolti, se glielo lascio, perché è imballato bene, glielo lascio lì sotto casa, poi me lo tira dentro.
0: No, perché io sono qui fuori, se no chiamo i carabinieri.
1: Ho capito, ma lei chiama i carabinieri, io che faccio? Mi vado a casa col mezzo busto di gesso di Mario Merola, sì, musicale.
0: Sì signore.
1: Ma eventualmente poi domani le lascio il numero della spedizione e fa richiama lei.
0: No, non mi interessa.
1: E che fa?
0: Lei, io sono a casa, venga qua che chiamiamo i carabinieri.
1: Ma chiameremo i carabinieri per un mezzo busto di gesso di Mario Merola, mi perdoni?
0: Sì, esatto.
1: Non è che le sto portando, non le sto portando mica una mezzina di bue, cioè le sto portando una statua.
0: Io sono qui fuori.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Che vuoi? Chi sei tu?
1: No, noi siamo... dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta via... uno.
0: Sì, ma chi è questo signore da patarini?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pire, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sono vecchia. Aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa. No, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
0: No, no, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo a livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
0: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto, perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
0: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay. E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
0: Ma non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
0: No, no, no, assolutamente no. Mia mamma è anziana e figuratevi si faceva un campanaccio.
1: Ma a voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci che uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
0: No, no, mi dispiace, no, no.
1: Noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
0: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
0: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
0: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' questa situazione come funziona.
1: No,
0: io,
1: per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
0: Allora, noi non abbiamo ordinato niente. Mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusi un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro.
0: No, no, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa
0: condominio
1: privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
0: No, non mi interessa, mi dispiace. Ok, buona
1: giornata. Bene, grazie, salve.
0: Venga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.
0: Buona giornata.

E voi dovete sapere che l'avvento, con l'avvento dell'energia elettrica, il campanello elettrico ha sostituito il campanaccio, quello che volevamo installare alla signora prima. I primi prototipi di sistemi acustici risalgono a Leonardo da Vinci. L'evoluzione del citofono si è concentrata sulla possibilità di comunicare vocalmente e controllare l'apertura delle porte attraverso un sistema elettrico, superando le limitazioni dei sistemi acustici più antichi, come il campanaccio.

Cari amici, giunge al termine questa primissima puntata della prima stagione ufficiale di Supermarket Show 2025-2026. È stato un piacere restare così in vostra compagnia. Mi siete mancati, vi devo dire la verità, e io mi auguro che anche la nostra pazzia possa tornare ad allietare il vostro pomeriggio, la vostra mattina, insomma, indipendentemente dagli orari in cui voi vi collegate su Supermarket Show. Detto questo, vi saluto e appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Buon pomeriggio dalla redazione. In calo l'affluenza definitiva alle elezioni comunali. Si è fermata al 60,06%, quasi 5 punti in meno rispetto alle elezioni precedenti. La regione in cui sono stati i più votanti è l'Umbria, con oltre il 70,7%. Il Molise è quella che ha registrato l'affluenza alle urne più bassa, 47,7%. È quanto riporta il sito del Viminale Eligendo. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone che sono rientrati dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono sottoposti a sorveglianza e monitoraggio per il virus Ebola. Sono in corso all'ospedale di Gallarate le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti alle Maldive. Domani gli esami autoptici sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Somacal e di Muriel Odenino. Il PM, su delega della Procura di Roma, indaga per omicidio colposo. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran però arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Calciomercato, svolta sulla panchina della Lazio. Il presidente Claudio Lotito chiude l'accordo con l'ex CT della nazionale Rino Gattuso, reduce dall'avventura in azzurro. Contratto fino al 2028, battuta la concorrenza di Palladino, atteso solo l'annuncio ufficiale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con i Jafar Staticon, DJ, va ora in onda.

In un costume multitasking, naturalmente non ci stiamo riferendo al costume da bagno, però è sempre più facile, no? Che venga fuori di moda e di gran frequentazione la frase sì vabbè, ma quando lo faccio? Perché non si sa bene quando è che si possono fare delle cose sì e delle cose no, poi dopo la fine tipo devo partire, vabbè, la valigia la faccio mentre sono in viaggio, mentre sono in auto. Adesso bisogna vedere se uno sta guidando oppure no, perché non potrebbe essere considerata una ottima idea quella di essere la guida e fare le valigie, ancora peggio che andare ad inviare messaggini con il cellulare, cosa che sconsigliamo fortemente, perché adesso vabbè si mette dentro il cellulare con la custodia rivolta al contrario, poi quando si arriva si vedono tutte quante le cose che sono pervenute. Mi raccomando, facciamo tutti quanti così, perché bisogna pensare anche alla sicurezza stradale. Quindi ho anche assolto a questo incarico che ci siamo un po' prefissi, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. È giusto osservare una condotta automobilistica ancora più impeccabile, o magari portarsi verso, avvicinarsi all'impeccabilità il più possibile. Però questa è la DJK7, e allora si parte e un po' si fanno le valigie in viaggio. Abbiamo ascoltato poco anche delle new entry, però a

Eka DJ o Ekaterina DJ per dirlo per esteso, l'abbiamo avuta in telefonica, ci è stata così a farci compagnia con il suo super frizzo Do You Want Me, sempre impegnata di qua e di là e in Italia e in Europa, e poi ci ha raccontato della sua recente puntata in Miami. Ekaterina DJ, posizione 22, New Entry di 7 giorni fa con la versione ritoccata, remissata, risaltata.

Eccoci qua con Harry Romero, Don't You Want Some More, in posizione numero 13, perché insomma uno vuole anche cambiare menu. C'è poco da ridere, pochissimo davvero, perché

Do you want some more elementi di distrazione, perché le redattrici in 7.fm sono elementi pericolosissimi. E allora può capitare di tutto. È scivolato, in poche parole, sotto laser il disco di Federico Scavo, che insomma è invita a mostrare il suo amore. Comunque, quando è che si parla di amore, tutto volevamo dire.

finale irresistibile, questa che è stata ovviamente anche il numero uno e che galleggia ancora nella top 7. A lei il compito quindi di aprire le danze dell'edizione del weekend, in cui ascolteremo le 7 chiavi del ritmo senza soluzione di continuità. E attenzione, perché non dobbiamo

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va fene alte radio al gode from7va.fm alt radio al gode from7va FM / / Alte Radio Algo Day
1: From 7va FM Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day
2: From 7va.fm Alte Radio Algo Day
0: From 7va.fm / Alte Radio Algo Day From 7va.fm / Alti Radio.
3: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7va.fm. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. E allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
4: Francesco, ciao.
3: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In Fondo al Mare.
4: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
3: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
4: certo,
3: un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
4: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi miriamo Ibiza, Formentera, ecco, tutte queste, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disinibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
3: Eh beh, direi appunto delle sirene, no, piacevolmente imbrigliate

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algo Day dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze ma anche delle donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Grazie, vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spanò, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo, Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola dei Liri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spanò, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. A due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì,
0: no?
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampto e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Siamo da Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuova puntata di Algo Day. Adesso un'altra pausa.

0: musica a tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto, abbiamo parlato di In Fondo al Mare e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su Setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine, per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te lo do da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

tempo che ci penso. Oggi che non so che fare, libero pure di non pensare a come stare. Oggi che mi svuoto la testa.

0: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Un 42enne indagato a piede libero per omicidio stradale a seguito di un incidente avvenuto il 24 maggio a Rozzano, in provincia di Milano. L'uomo si è scontrato frontalmente con l'auto contro la vettura di un 83enne, che poi è morto in ospedale. Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Nel pomeriggio di oggi un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra. Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone continua la sua espansione che lo porterà per questo inizio di settimana ad abbracciare la quasi totalità dell'Europa. Anche l'Italia sarà gran parte immersa in questa bolla d'aria calda con valori massimi sopra media. Infatti avremo caldo da fine luglio, con anche le montagne che non saranno risparmiate, dove sarà fino a più 8 sopra la media, con zeri termici che schizzeranno fino ai 4.000 metri. Giornata di martedì che vedrà quindi massime in ulteriore aumento, punte di 35 gradi al nord, localmente non si escludono i 36 gradi, picchi di 32-33 al centro, meno caldo al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Dalla redazione di 7 Va a Roma.
4: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.

Principe Neymar della Select Sound, e questo ci tranquillizza parecchissimo. Comunque, puntata di Sporting Go che sarà concentrata sul campionato italiano di calcio, che ha visto la sua ultima giornata con uno scenario a sorpresa. Andiamo però per ordine. La prima cosa è il saluto all'enciclopedico Fabio Cantelmo, vice direttore di nonsolocalcio.news.

0: Ciao Chico, ciao a tutti gli ascoltatori e soprattutto a tutte le ascoltatrici. Dillo, hai telefonato tu a Carletto e gli hai detto: mi raccomando, convoca Neymar. E lui ti ha visto, ti ha ascoltato, tu hai protestato tanto, ti ha ascoltato e ti ha convocato Neymar per i prossimi mondiali di calcio. L'ha fatto apposta per te.
1: Come sai, io più che per favore convoca ho sistemi molto più diretti quando è che parla la passione e parla il cuore, ma comunque a parte tutto lo sai benissimo che addirittura qualche governatore di qualche stato degli Stati Uniti del Brasile si è mosso, senza considerare che si è mosso lo stesso Ronaldo il fenomeno, piuttosto che Kakà, piuttosto che Marcelo, piuttosto che
0: mancava Gesù.
1: Sì, no, anche un Redentor della Baia di Rio, esatto. Non è detto che non si sia mosso. No, tra l'altro, adesso a parte gli scherzi, tra tutti quanti i video, no, che si sono visti per le convocazioni raggiunte con le famiglie che esultano così, sono rimasto colpito da un fatto particolare. Cioè, uno dei portieri che non è stato convocato, naturalmente ha avuto subito uno sguardo di delusione vicino al pianto, perché puntava molto, sperava ovviamente in una convocazione. Sai che i portieri sono i primi annunciati nell'elenco, e addirittura, nonostante tristissimo, quando ha continuato a vedere davanti alla TV il filmato ed è stato convocato Neymar, ha avuto la forza di esultare, certo non a pieno, però abbastanza, prima poi di ritirarsi in un angoletto dove è stato poi consolato dagli amici, parenti e chi fosse con lui. E quindi questo ti fa capire di quanto veramente tutti vogliono bene a Neymar, primi fra tutti proprio coloro che fanno parte della nazionale e tutti in generale. Quindi scusate questa parentesi lunga che ha bruciato via tutto il primo segmento, ma non c'è nulla da aggiungere perché
0: aspetta.
1: Circa il poker del grande Kimi S. Garoto, io sai che vedo i gran premi su Rede Globo, quindi lo chiamano questo ragazzo, questo bambino quasi, perché giovanissimo inanella la quarta vittoria consecutiva.
0: E che ha qualcosa in comune col tuo amatissimo Brasile, mio caro Francesco, perché lui
1: è un fan di Senna dichiaratissimo.
0: Bravissimo, è un fan di Senna dichiaratissimo. È stata una gara molto molto bella. Un testa a testa con Russell, sono giocato, ci hanno battagliato e anche di brutto su una pista dove ci tengo a sottolineare, Francesco, Russell credo che sia la sua pista favorita, dove lui sia in assoluto il più bravo, ecco, a correre su questa pista. È stata una prestazione maiuscola di un ragazzo che ha trovato una maturità veramente forte. Su questo credo che non ci siano discussioni, non ci sia santi, come si dice in questo, dalle mie parti. E adesso allunga in classifica, questo è uno stop che fa male per non solo per il morale, per Russell, ma proprio per la classifica. E per cui, insomma, cosa gli possiamo dire a sto ragazzo? Godiamocelo, 19 anni, dobbiamo solo godercelo, e finisce l'argomento, ecco, tutto lì.

0: partite in contemporanea, perché era aperto il discorso qualificazioni alle varie fasce dell'Europa, soprattutto era un po' in bilico qualcosa circa la Champions, ma solo matematicamente, dicevano tutti, ma ci arriveremo dopo. Adesso, parlando di retrocessione, qualcuno addirittura aveva puntato più sulla Cremonese, perché tutti avranno detto radiolina all'orecchio, tutti quanti i calciatori del Como lasceranno perdere quando vedranno che tutte stanno vincendo e che non ci sarà possibile di Champions, e quindi la Cremonese approfitterà di questo disinteresse dei lariani e vincerà. Poi chissà cosa farà invece il Lecce, e quindi si salverà la Cremonese. Le cose non sono andate così, è i giallorossi del Salento, tra l'altro dovrebbero essere un po' nel tuo cuoricino, perché so che sì, sei originario di là, ce l'hanno fatta. Esatto. Mi sembra quarta salvezza consecutiva.
1: Sì, esatto.
0: Cioè, non so se consecutiva, ma quarta salvezza in A.
1: No, è consecutiva, perché non sono più scesi, quindi è corretto quello che hai detto. Voglio iniziare in maniera diversa, perché io, come diceva il grandissimo Lino Tommasi, Nicoli diceva circolino rosso, no? Circolino rosso stavolta io lo vorrei dare a Eusebio Di Francesco, perché l'abbiamo sempre detto, se ti ricordi l'anno scorso io dicevo che è un po' il Paolino Paperino degli allenatori di calcio della Serie A, perché le sue squadre hanno sempre giocato un calcio straordinario e meraviglioso, ma
0: non premiato, esatto,
1: bravissimo, certo. Esattamente. E invece questa volta, quest'anno, è riuscito non solo a far vedere dell'ottimo calcio, con dei mezzi a disposizione sicuramente non eccezionali, ma è riuscito in una impresa incredibile, che è quella di salvare il Lecce contro una splendida Cremonese, fatelo dire, sfortunata, perché è stata per troppi mesi senza la sua punta principale, che è Jamie Vardy, e per cui insomma Cremonese, che io credo che abbia tutte le carte in tavola per una pronta risalita nella massima serie, per cui insomma complimenti veramente al Lecce, a Pantaleo Corvino, e per la Cremonese, insomma, io credo che, ripeto, ci saranno tutte le possibilità perché possa ritornare immediatamente nella massima serie.
0: Allora, complimenti al tuo Lecce, complimenti al mio Eusebio, che praticamente all'hotel che adesso dirige suo papà, a pochi chilometri di distanza in linea d'aria, non saranno nemmeno 5-6 chilometri da dove è la sede della nostra redazione, quindi sai benissimo che Eusebio è di San Giovanni Teatino, sì, proprio provincia, sì, di Chieti. Detto questo, tra l'altro, un'altra cosa ci accomuna, sì, diciamo, l'essere fan sportivamente e calcisticamente parlando di Davide Nicola, e siccome è stato allontanato, no, dalla Cremonese, insomma, io ho avuto meno simpatia nelle ultime settimane.
1: Forse un po' troppo velocemente, un po' troppo improvvidamente è stato allontanato.
0: Ecco, improvvidamente era sfuggito. E appunto,
1: sì,
0: è per questo la mia simpatia per la Cremonese è andata un po' scemando. Comunque, adesso sentiamo un po' di musica e poi cambieremo argomento. Sempre Serie A, che è andata a concludersi.

0: del colore azzurro della maglia della nazionale è di mezzo per il prosieguo di carriera di Antonio Conte, che comunque saluta ufficialmente con una vittoria tra le mura amiche all'interno del Maradona, e quindi avventura finita con anche un bel bilancio, perché scudetto e credo Supercoppa se non erro, insomma non è andata male, però come si dice, tranne che quando è stato alla Juve, non dura tantissimo Conte in una squadra.
1: Beh, non dura tantissimo ovunque lui è andato, per un semplice motivo, perché lui diciamo che spreme fino all'ultimo i giocatori il primo anno, dopodiché i giocatori sono talmente spremuti, talmente esausti che non ce la fanno poi più, no? Quindi poi succedono problemi e casini spogliatoio. Questo è il problema di Antonio Conte. Detto ciò, ha salutato già un mese fa, se ti ricordi lo dicevamo anche, comunicando ufficialmente anche ad Aurelio De Laurentiis. Per lui si prospetta seriamente la panchina nuovamente della nazionale, ma occhio alla panchina del Milan, perché Max Allegri con tutta probabilità potrebbe lasciare la panchina del diavolo. Ne parleremo dopo del disastro totale del Milan, l'ennesimo disastro totale del Milan, per cui insomma per Antonio Conte comunque un'avventura a Napoli che lo lascia e lo lancia nell'Olimpo della squadra partenopea, io credo per sempre, no Francesco? Perché poi alla fine uno scudetto l'anno scorso, come hai detto tu giustamente, una Supercoppa quest'anno, alla fine il Napoli è arrivato secondo in classifica, è vero che è a distanziatissimo, però comunque sia c'è anche da dire che gli infortuni quest'anno al Napoli sono stati quelli che hanno veramente condizionato le prestazioni della squadra.
0: E beh,

0: Dalla redazione di 7 Bar Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Eccoci sullo starter di seconda parte di Sporting Go. Il secondo tempo inizia col derby della Mole che ti ha visto protagonista e di cuore ma anche di presenza, perché hai detto adesso vado a gustarmelo in tribuna stampa.
3: Sì, ero con tutti i colleghi. Clima surreale, è stato un derby che è stato giocato veramente in un clima surreale. Parliamoci anche, perché mi sembra giusto soffermarsi, il calcio deve essere uno sport, e come tutti gli sport deve esserci anche la goliardia. Purtroppo nel calcio non è così da sempre, da troppo tempo, e ci sono stati nuovamente gli ennesimi scontri all'esterno dallo stadio. Il problema dello stadio di Torino è che è uno stadio che è in centro, è difficile da gestire, ma la responsabilità di tutto, caro Chico, è della Lega Calcio, perché tu non puoi mettere il derby di Torino l'ultima giornata di campionato, quando si decide una stagione intera. Non puoi, è follia totale. Cioè, quello che sta succedendo nella Serie A è follia totale, e questo rispecchia poi tutto quello che succede anche nella nazionale di calcio, con tutte le scelte. Detto ciò, un campionato che poteva essere falsato, perché è venuta a mancare quella che è la contemporaneità delle squadre del campionato, della giornata di ieri. Perché una cinquantina di tifosi della Juve a un certo punto hanno chiamato a raccolta la squadra della Juve, minacciandoli che non dovevano giocare la partita perché il tifoso era in ospedale e se no avrebbero fatto invasione di campo. Quindi una cinquantina di teppisti che prendono in ostaggio due squadre di Serie A e uno stadio intero. Ditemi voi se questo può essere una cosa normale e fattibile. Poi dopodiché c'è stata la partita, il primo tempo la Juve ha giochicchiato, non è stata un derby di quelli indimenticabili, diciamocelo subito, Francesco. Un primo tempo mosso, la Juve ha avuto due occasioni, ha segnato 2-0, poi è chiaro che una volta che si è rientrato negli spogliatoi con la notizia certa che giocare la prossima Europa League, perché nel frattempo le altre squadre avevano già finito, quando c'era stata la fine del primo tempo le altre squadre avevano già finito, con il Como e la Roma che avevano vinto. A quel punto la Juve si è afflosciata completamente e il Toro ne è venuto fuori. Ma ripeto, ti torno a ripetere, non puoi far giocare un derby all'ultima giornata di campionato di sera in uno stadio che è in pieno centro di Torino. È follia più totale.
2: Ma comunque, cioè, il derby non so se si fosse svolto a tre giornate dal termine, se il clima era questo, con una, come dici tu, al posto degli spotto.
3: Ma lo fai giocare a mezzogiorno e mezza, capisci, Francesco?
2: Ah, quello sì, quello sì. Cioè, il fatto che lo stratagemma che si usa con il derby di Roma.
3: La capitale, esatto, esatto.
2: Ah, ecco perché, esatto. Perché non percepivo, perché allora una volta c'era il sorteggio, che era proprio sorteggio, adesso c'è questa andata con il ritorno diverso e asimmetrico. Però diciamo le uniche cose che vanno pilotate sono quando due squadre della stessa città giustamente giocano in alternanza, una dentro e l'altra fuori, altre situazioni, perché si diceva no, entro le prime giornate non devono scontrarsi le big, ma anche queste regole sono state un po' tolte, no?
3: Esatto.
2: Perché però addirittura vietato il derby l'ultima giornata, sinceramente non mi trovi d'accordo, perché io sarei, non dico per un sorteggio totale, però dare delle regole, ma questa non la trovo motivata. Ma forse l'orario sì, forse no, perché tu vai alla fase successiva molto intelligentemente, cioè dici non è che sono contrario all'ultima giornata, ma siccome nelle ultime giornate probabilmente c'è necessità di contemporaneità, allora ecco la motivazione e non posso che approvare il tuo ragionamento.
3: Capisci? Quello sì, capisci? Sì. È quello il problema, cioè tu sai che comunque già è un derby e quindi è ad alta tensione. Poi ci sono state dichiarazioni di Caro sugli istinti che dovevano entrare, che non dovevano esserci solo le maglie del Toro, nessuno della Juve dentro. Insomma, è stata tutta una roba e quindi si è tutto ipercaricato. Dopodiché ci sono stati scontri con la polizia. Adesso questa persona non si sa da cosa sia stato colpito, se è stato colpito da un lacrimogeno, cioè la polizia dice da una bottiglia di vetro, non si capisce sinceramente. Fatto sta che comunque sia, ripeto, ha rischiato seriamente di far stare un campionato, perché poi non c'è stato più la contemporaneità. Quindi, e se la Roma avesse pareggiato? Il Milan alla fine l'ha perso, se ci pensi. Se Roma avesse pareggiato, capisci che la Juve avrebbe giocato col sangue agli occhi? Perché avrebbe giocato col sangue agli occhi. E invece ieri sera poi nel secondo tempo hanno mollato, infatti il Toro ha pareggiato 2-2. Quindi anche per chi ad esempio ha scommesso sulle partite, cioè è tutto un insieme, perché poi qua è tutto un insieme quello che è successo, ed ecco perché è follia quello che è successo. Follia.
2: Certo. E vabbè.

0: avremmo cambiato argomento, in ogni segmento di Sportingo del resto è così, non c'è nessuna novità. E io credevo fosse il sermone di circostanza per farsi dire: oh, come bravo, ha tenuto la squadra concentrata fino alla fine. Perché quando Max Allegri diceva sarà una partita comunque difficile, perché col Cagliari benché dentro casa non sarà facilissimo, o Milan che passa in vantaggio al secondo minuto, poi viene ripreso sul pari a metà primo tempo e poi addirittura scavalcato 1-2 con il Cagliari che era già salvo, doveva essere già con la mentalità in vacanza, forse tutti i giocatori avevano anche voglia di mettersi in mostra per magari interessare qualche altra squadra per il mercato, non lo so, o comunque un semplice senso di condotta sportiva che la dice lunga per una volta sulla correttezza, perché tutti quanti hanno giocato fino alla fine. E anche il fatto che Juve e Milan siano fuori dalla Champions vuol dire che non ci sono condizionamenti di sorta.
1: No, non ci sono, anzi devo dire che le due squadre sono venute a giocarsela, sono giocate alla grande, il Cagliari che il Verona. Sono state due partite, possiamo dire, vere, e quindi complimenti davvero perché comunque si hanno giustamente onorato gli impegni, e quindi bello così, è corretto. Dopodiché, insomma, io credo che bisogna un attimo parlare di quello che è successo, Francesco, a Milano, perché insomma il Milan e Massa Allegri escono malissimo, forse anche peggio, da un'annata dove, ricordiamoci, il Milan non aveva neanche le coppe europee, Francesco, e questa secondo me era l'aggravante, perché avrebbero dovuto comunque, non dico vincere lo scudetto, io sono uno degli esempi di quelli che ha creduto che il Milan potesse essere senza le coppe potesse vincere davvero lo scudetto.
0: Ma a un certo punto veramente stava andando molto molto bene e sì, comunque tutti si aspettavano o scudetto o comunque piazzamento, sì, mai sicuramente al di fuori del poker di testa. Invece è successo veramente l'incredibile. Adesso accennavi prima, non so se Allegri addirittura sarà il commissario tecnico della nazionale, comunque bisognerà dare soddisfazione alla piazza con le teste che dovranno rotolare, e pensiamo, cioè si possa prevedere anche la rimozione di Allegri, poi destinazione o nazionale per l'appunto, o l'altro azzurro, quello di Napoli.
1: Beh, nazionale mi viene male a pensarci, sinceramente. Ci sono stati dei contatti con il Nap,

0: abbiamo già predetto, dobbiamo essere velocissimi. Allora, sembrava la costruzione perfetta di un alibi, il maremoto che c'era stato con Mister Super Ser Ranieri, che è venuto al disaccordo con Gasperini, ma il Gasp ce l'ha fatta lo stesso. Roma in Champions, super filotto finale e assicurazione addirittura al terzo posto per la Roma, quindi insomma si è andata a qualificare. Tra l'altro nella nostra scaletta non abbiamo contemplato il Como, che meriterebbe 2-3 puntate, quindi no, Roma no, e Como insieme,
1: diciamo, parliamone pure invece, perché sì, è giusto parlare. Io parlerei se sei d'accordo insieme,
0: perché...
1: un po', perché è giusto così. Due allenatori, innanzitutto hanno due cose in comune, due allenatori che giocano a calcio e fanno giocare a calcio. Questa è la prima cosa che bisogna dire di Como e Roma. Circolino rosso però sulla Roma, su Gasperini, perché quantomeno un'idea di calciatori italiani la Roma ce l'ha, mentre per il Como, a me dispiace dirlo, ma il Como non ha un italiano in squadra, cioè sono 11 giocatori, 11 sono stranieri, e non mi piace, non lo trovo bello, non mi piace. Dopodiché la Roma, mi soffermo sulla Roma, il Como ha fatto una stagione che è andata ben al di là della di ogni più rosa aspettativa, detto che però la famiglia Artono ha speso la bellezza di quasi 400 milioni di euro in 3 anni, quindi insomma non propriamente bruscolini, perché comunque anche alla scorsa campagna acquisti mi sembra che abbia speso più o meno ha speso 187 milioni di euro, se non ricordo male, comunque sia la cifra dovrebbe essere quella. Dopodiché la Roma invece e Gasperini meritano veramente una menzione speciale, particolare. Il Gasp è arrivato in un ambiente che insomma l'anno scorso sappiamo tutti, anche con l'arrivo di Claudio Ranieri, c'è stato poi questa diatriba proprio con Rifi Massara, per cui con Gasperini non si sopportano. Dopodiché anche il problema con Claudio Ranieri, che è stato dimissionato dai Friedkin, insomma una qualificazione Champions disperata, perché se tu ti ricordi bene soltanto 4 giornate fa la Roma era a meno 5 dal quarto posto, che è della Juve. È arrivato con testa bassa, ha lavorato, ha sistemato le cose ed è riuscito a portare la Roma, a far ritornare la Roma dopo tantissimi anni, troppi anni, a giocare nel palcoscenico, quello più importante che ci sia in Europa, che è proprio la Champions League. Per cui insomma davvero complimenti a Gasperini. Dopodiché adesso ci sarà a vedere in campagna acquisti cosa succede, perché lui ha chiesto pieni poteri, quindi diciamo un ruolo, e molto probabilmente i Friedkin glielo daranno, un ruolo alla Ferguson, un ruolo alla

0: diciamo alla British style, ruolo manageriale, quindi no, il classico manager, non più l'allenatore ma il classico manager, che è quello che ha fatto le fortune anche di José Mourinho.
1: Staremo a vedere. Tra l'altro dobbiamo ancora stabilire con la redazione, con la tua disponibilità, l'eventualità di continuare le puntate di Sporting Go, perché si avvicina il mondiale e tanti altri eventi, perché la Serie A è finita ma si va avanti, grande curiosità per la prossima stagione, grande curiosità per il calciomercato. E tra l'altro attenzione, perché questa sera ci sarà il processo di NSC, sì, quindi sul canale YouTube di Non Solo Calcio punto news.
0: Sì, esatto, l'ultima puntata, dopodiché ci sarà una piccola pausa e riprenderemo poi con l'apertura del calciomercato, dove faremo appunto speciale calciomercato e insomma bene così. È stata un'annata incredibile, appuntamento 21:30, ovviamente si parlerà del derby, ma si parla anche del disastro Milan e della Roma, quindi insomma è giusto che sia così. Canale YouTube Non Solo Calcio.news, per chi ancora non è iscritto iscrivetevi, perché come diciamo sempre noi, iscrivervi non costa nulla ma a noi fa tutta la differenza del mondo.
1: Un grazie a Fabio Cantelmo.
0: Grazie a te Francesco, e a questo punto ci sentiamo poi più avanti per i mondiali.
1: Sì, e la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci. From 7va.fm/altiradio.

0: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Mea.

Buonasera dalla redazione. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente è puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro, armato di coltello, per fare del male agli altri. Settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi c'è stata l'autopsia sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. La procura di Roma indaga per omicidio colposo. Piazza Affari chiude la seduta in rialzo dell'1,43% con il FTSE MIB a 50.220 punti. Si tratta del livello più alto mai raggiunto dal listino milanese. Il precedente record risaliva al 2000. Il crescente ottimismo su un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz fa correre le borse europee. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il Milan ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lasciano i rossoneri anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Sera ben trovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lasciano il Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Riderneche. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633

del 1941. Via Feltre. Il TAR approva la continuazione dei lavori. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha autorizzato il proseguimento dei lavori di riqualificazione di Via Feltre, respingendo l'istanza cautelare presentata contro il progetto. L'ordinanza, pur essendo parte della fase cautelare del giudizio, ha analizzato le contestazioni principali, dichiarandole infondate e permettendo così al Comune di Belluno di proseguire con l'intervento già avviato. 11 minorenni denunciati in provincia di Belluno. Negli ultimi mesi, 11 minorenni sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Venezia, evidenziando un fenomeno preoccupante di disagio e comportamenti a rischio tra i giovani della provincia di Belluno. L'Arma dei Carabinieri sta monitorando attentamente la situazione attraverso le sue tre compagnie, cercando di affrontare le derive delinquenziali che stanno emergendo. Interventi di soccorso in Cadore. Ieri, il soccorso alpino ha effettuato due interventi nel Cadore. Il primo ha coinvolto due escursioniste russe di 25 anni, che si erano smarrite nella località Miandre, vicino al torrente Cridola. La centrale del SUEM ha attivato il soccorso alpino del centro Cadore, inviando una squadra per il recupero. Critiche del PD all'assessore Dal Pont. Il circolo del Partito Democratico di Belluno ha criticato l'assessore alle politiche sociali, Marco Dal Pont, in relazione alla sua richiesta ai cittadini di destinare il 5 per 1000 ai servizi comunali. Il PD ha sottolineato che mentre si chiede solidarietà ai cittadini, ci sono milioni di euro fermi nel settore sociale, sollevando interrogativi sulla gestione delle risorse. Convegno su comportamenti problematici a Sedico. Si è svolto a Sedico un convegno dedicato alla gestione dei comportamenti problematici nelle scuole, con l'obiettivo di sviluppare buone pratiche condivise tra istituzioni scolastiche e servizi sociosanitari. L'incontro ha messo in evidenza l'importanza di rafforzare gli strumenti educativi nelle classi, affrontando le sfide legate ai comportamenti problematici degli studenti. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: in fondo è più naturale.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di questo programma che parla di musica rock e dà ampio spazio alle sonorità acustiche di questo genere musicale. Ma come dico sempre, è soprattutto un programma di novità discografiche, anche se ogni tanto, e qualcuno di voi se lo ricorda sicuramente, facciamo delle trasmissioni a tema, facciamo delle trasmissioni in cui recuperiamo brani del passato, a volte in versione originale, a volte in versioni realizzate più recentemente. Ma quella di oggi inizia con una novità importantissima, ovvero sia un singolo di due Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr insieme, per questo pezzo che si intitola Home to Us.

c'è sempre una certa emozione quando si parla di Beatles e soprattutto quando si parla di un pezzo inedito di Paul McCartney con Ringo Starr, che mi sembra quello che la fa un po' da padrone in questo pezzo, mi sembra più un brano sulle sue corde. Comunque da segnalare la partecipazione ai cori di Chrissy Hynde, la frontwoman dei Pretenders, e un'altra frontwoman, ovvero sia Charlene Spiteri, la cantante degli scozzesi Texas. La canzone nasce da una linea di batteria che Paul ha chiesto a Ringo per un album che è stato registrato tra Los Angeles e l'Inghilterra durante un tour mondiale di 5 anni, quindi senza scadenze né pressioni, permettendo a Paul di suonare quasi tutti gli strumenti musicali. Per questo artista, nato a Liverpool, e non c'era bisogno di ricordare la sua città, nel 1942, ed ora un collettivo musicale che raccoglie musicisti provenienti da varie parti del globo, si chiamano Kind Hills, e questo pezzo fa parte del loro nuovo album che uscirà a luglio, si intitola All You Promises.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Kind Hills, una formazione che ha come base l'Australia, ma annovera musicisti che arrivano dal Regno Unito, dagli Stati Uniti, da Hong Kong, dalla Svizzera e collaborano a distanza. Ci hanno messo un paio d'anni per fare uscire quest'album che si chiama Little Epiphanies, data ufficiale 1 luglio, però ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questa All You Promises, per questo collettivo nato a Perth nel 2018. Chris Angelis è una musicista indipendente che arriva dallo Los Angeles, lei ha un'attività che divide tra la sua città e Nashville. Ci presenta un brano dal titolo Goodbye Captain Fantastic dall'album Le Sight, Chris Angelis.

Cristina, in arte semplicemente Chris Angelis, questa bravissima cantautrice classe 1984. Goodbye Captain Fantastic, pezzo veramente molto molto piacevole dall'album Le Sight, brano che esalta sicuramente la sua voce molto calda e molto diretta. Rimanendo in California, andando però ad Irvine, c'è una band che qualche anno fa ha avuto un successo mondiale con un brano che si intitolava Cow Syrup. Si chiamano Young the Giant e hanno pubblicato in questi giorni un album che si intitola Victory Garden, che include anche questo pezzo dal titolo The Garden.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Young the Giant, formazione nata nel 2004, hanno all'attivo 6 album, l'ultimo Victory Garden appena pubblicato. Rimanendo negli States, andiamo a Chicago, dove troviamo i Rat Boys, una band nata nel 2010, guidata dalla frontwoman Julia Steiner, classe 1992. Brano che sicuramente mette in risalto la voce di questa bravissima cantante che guida questo gruppo ormai da qualche anno. Sing It to an Empty Chair è il loro ultimo album pubblicato a febbraio. Il pezzo si intitola Just Want You to Know the Truth. Rat Boys.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Giulia Steiner e i suoi Red Boys con questo pezzo dal loro ultimo album. Il nostro viaggio musicale ci porta ora a Parigi, dove T.Y.O., nome d'arte di Thibaut Jean, cantautore francese, classe 1989, ha pubblicato un album dal titolo Outsider. È uscito ad aprile, tanti pezzi molto molto belli, sotto la guida e la produzione di Adrian Quesada, che fa parte dei Black Pumas. Ci sono anche altri elementi della band di questo duo molto interessante. Ma tornando a T.Y.O., ascoltiamo il brano dal titolo Mama Gave Me The Will, per un artista che viene soprannominato The Young Old, proprio per questa sua capacità di produrre musica e soprattutto una voce senza tempo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un grande pezzo di Chris Isaak pubblicato nel 1989 che abbiamo riascoltato in questa versione targata 2026 da una band storica del punk rock californiano, ovvero sia i Social Distortion, formazione di Mike Ness nata nel 1978. Born to Kill è il titolo del loro nuovissimo album, molto molto bello, che consiglio a tutti voi, che non è un album di cover, ma c'è questa versione molto particolare, un po' ruvida, anche se tutto sommato mantiene la brillantezza dell'originale. Ancora Stati Uniti nella band che segue, loro sono nati a Washington nel 1997, si chiamano Dead Cab for Cutie, il nuovo singolo si intitola Punching the Flowers.

0: Wave.
1: Qualcuno non sarà d'accordo, ma questo pezzo dei Dead Cab for Cutie mi ricordavano un po' gli inglesi Arctic Monkeys, ma loro sono americani. Sono stati guidati per tanti anni da Chris Walla, che però ha abbandonato la formazione nel 2014. Ed ora andiamo in Olanda, esattamente a Laia, con questa band sorprendente che si chiama Sommieux.

Se cercate un disco che vi piaccia dalla prima all'ultima canzone, un disco che potete ascoltare tranquillamente dalla prima all'ultima traccia in macchina, un album tra l'altro molto molto lungo, vi consiglio questo 24 Hours dei Sommio Band, che arriva dall'Aia, che fa questo pop orchestrale veramente molto molto interessante, un album anche molto variegato, gruppo in attività dal 2015 che quest'oggi ci ha presentato questo pezzo che si intitolava When Tomorrow Comes. Ed ora torniamo a Nick Salomon, ovvero Bevis Frond, con un altro estratto dal suo ultimo album.

Lui ha una grandissima capacità, che è quella di equilibrare la sua attitudine garage, lo fai con una sensibilità pop, creando secondo me delle melodie bellissime. Nick Salomon, classe 1953, 31 album pubblicati ad oggi, parlando solo delle canzoni inedite, è l'ultimo lavoro che si intitola Horrorful Heights, un album che contiene, guarda caso, 20 tracce, per un artista veramente molto molto prolifico, e la sua band che si chiama Beavis Frond. Buffalo era il titolo del brano che ci ha fatto ascoltare. In apertura di trasmissione abbiamo ascoltato due quarti dei Beatles, ed ora attenzione, perché arrivano loro, arrivano i Rolling Stones.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: È sempre un'emozione ascoltare la voce di Mick Jagger, la chitarra di Keith Richards, Rolling Stones con In The Stars, un inizio un po' inconsueto, anche durante la canzone c'è qualcosa di diverso dai soliti brani dei Rolling Stones, forse anche grazie alla produzione di Andrew Watt, ed è il frutto del lavoro agli studi Metropolis che si trovano a Londra. Secondo singolo che anticipa il nuovo album, che dovrebbe contenere anche una rara traccia con la partecipazione di Charlie Watts, registrata poco prima della sua scomparsa, e dovrebbe esserci anche un brano con il grande Paul McCartney che abbiamo ascoltato proprio in apertura di questa puntata di Rock Wave, quindi sempre Beatles e Rolling Stones. E ora un progetto tra la Svizzera e la California, si chiamano Blue Irons e il pezzo si intitola Willow.

La bellissima voce di Gretchen De Wald, californiana, e le sonorità di Andy Jossi, che arriva dalla Svizzera, lavorano a 10.000 km di distanza. Veramente un miracolo questa intesa che hanno trovato i Blue Irons. Demon Slayer è il titolo di questo album, Willow, la canzone che hanno presentato a tutti voi nella puntata odierna di Rock Wave, con queste atmosfere eteree e sognanti che troviamo anche nella band che segue, una band che si chiama Yumizuma. Loro arrivano dalla Nuova Zelanda e sono guidate da Christy Simpson, band in attività dal 2013 che ci presenta questo pezzo dal titolo Bestville on the Sugar, Yumizuma.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: E il pezzo, sì, dai, è famosissimo. Lei, Lady Lay, grande canzone del 1969 di Bob Dylan, da un capolavoro denominato Nashville Skyline, reinterpretato negli anni da artisti come Byrds, John Baez, Tom Petty, ma ce ne sono tantissimi altri, e che oggi abbiamo ascoltato in questa versione del 2026 dei Dandy Warhols, formazione che ha pubblicato un album da titolo Pin Ups, con chiaro riferimento a un album di cover di tanti e tanti anni fa di David Bowie, in cui omaggia artisti come Cure, Clash, Beatles e in questo caso ovviamente Robert Zimmerman, il grande Bob Dylan. Formazione nata a Portland nel 1994, hanno avuto in carriera anche tanti e tanti successi ed ora un album di rifacimenti musicali. Una band nuova invece è quella che arriva ora, hanno pubblicato un album dal titolo Under the Rainbow per un'etichetta che si chiama Sub Jungle, una formazione guidata da Jay Marlowe, cantautore anche lui dell'Oregon, come i Dandy Warhols. Si chiamano Shapes Like People e questo pezzo si intitola First Version of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: First Version of You erano gli Shapes Like People. Questo pezzo molto molto interessante, bellissime chitarre, ma ora è il momento dei Mumford & Sons. Whatever.

sempre intensi e molto coinvolgenti, Mumford & Sons. Bellissimo questo pezzo, molto molto lungo, era quasi diviso in due parti, dal titolo Conversation with My Son e sottotitolo Gangster and Angels. Per Marcus Mumford, questo artista nato in California ma di nazionalità inglese, e per una band in attività da tanti anni, da quest'ultimo album dal titolo Pride Fighter, uscito a febbraio, stiamo ancora ascoltando tante canzoni perché secondo me è uno dei più belli che hanno inciso ad oggi. Ma ora dagli States tornano i Brigitte Calls Me Baby, band di Chicago nata nel 2020, secondo album per loro, sempre guidati dal frontman Wesley Parker, con questa voce veramente molto intensa e coinvolgente. Il pezzo di oggi si intitola I Can't Take the Sun Out of the Sky, Brigitte Calls Me Baby.

Piacevolissimo pezzo dei Bridget Calls Me Baby dal loro ultimo album, secondo lavoro dal titolo Midnight Rendezvous, ma ora è arrivato Sam Beam, in arte Iron and Wine, artista nato a Columbia nel 1974, il pezzo è tratto dal suo nuovo album inciso per la Sub Pop.

Rock Wave. Era Sam Beam, ovvero Iron Wine, con un brano dal nuovo album del titolo Defiance Ohio. Ma siamo in chiusura e vado velocemente al brano che segue, che è di una band americana nata nel 2011, si chiamano Milk Carton Kids.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Duo molto interessante, Milk Carton Kids, formato da John Ryan, classe 1982, Kenneth Pattengale, classe 1983, nato nell'Idaho. Il pezzo è tratto dal loro nuovo album, si intitolava I'll Go Home From Here. E dopo aver parlato di Beatles, di Rolling Stones, chiuderò questa trasmissione con un altro monumento della musica rock. Sono nati nel 1968, un brano che anticipa il loro nuovo lavoro che uscirà a luglio, prodotto da Bob Ezrin, che ha collaborato con Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper. 120 milioni di dischi venduti da quando hanno iniziato la loro carriera discografica, 22 album in studio, 35 raccolte, 48 album dal vivo, pensate un po'. Faranno due date in Italia, il 16 luglio a Pisa e 17 a Este in provincia di Padova. Il loro nuovo singolo si intitola Arrogant Boy. Amici di Rock Wave, vi mando un abbraccio fortissimo e vi lascio con loro. Deep Purple!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Jazz e dintorni.
1: Andiamo avanti ancora con il jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax, anche se il suo grande talento è la voce. Lei si presenterà da sola. La sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria. Riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente, super famosa nella canzone che ascolteremo Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzoforte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
2: Hi, now on Jazz e Dintorni, I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy.

0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Weis.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E Quasimodo con Anna alla voce in A Music Can Change the World è un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Dal suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e le influenze soul and R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme a Naji, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco e Del Weis.

0: jazz e dintorni.
1: Andiamo avanti ancora con il jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax, anche se il suo grande talento è la voce. Lei si presenterà da sola. La sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria, riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente. Super famosa nella canzone che ascolteremo Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzoforte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
2: Hi, now on Jazz e Dintorni. I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy.

0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E Quasimod con Anna alla voce in Music Can Change the World è un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Dal suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e le influenze soul in R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme alla G, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco e Del Vais.

0: un mundo, un futuro.
1: 一个世界，一个未来。
2: عالم واحد، مستقبل واحد.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte, ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

早上好，你在这边有。

Morning. There's nothing I can do here.